0: Il meteo di Radio Ticuni in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuni in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 2:33.
2: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
3: Troppo forti!
2: No, ma lo volevo dire io!
3: Troppo forti con Alex De Sì!
4: Ho capito, sì! Mica sì!
5: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
6: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
7: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock!
8: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
7: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
8: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
7: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.

0: c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
3: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
2: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
3: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
2: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
3: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
2: Shadow Slide con i Senza Radio.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
2: Signori, allacciate le cinture. Il nostro capitano, Mickey DJ, è pronto per il decollo. Ladies and gentlemen, buckle your seat belts. Our captain Mickey DJ is ready to depart. Motore 1, acceso. Motore 2, acceso. 3, 2, 1. World Music Night. Da questo momento sarete catapultati nei suoni più glamour di tutto il mondo. New Jazz, Soul, Deep House, Chill Out. In questa notte magica sarete guidati da lui, Mickey DJ.

0: When we take a break.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.
1: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente o un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo? Allora partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
0: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart World Music Night. In the control room, DJ

0: for choosing World Music Night.
1: Il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Ticuglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
5: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Ticuglio Ambient.

0: ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 4 e 31 minuti.
1: Ci colleghiamo con gli studi di Giuseppe Cesera per una nuova puntata di Non è mai troppo presto.
2: 4:31:32, inseriamo il codice, ma questi è sempre. È un po' troppo veloce sto signore. 4:31:53. Buongiorno in questo giorno che. Cos'è il 19 maggio? Il 20 maggio? Il 21, no, è il 20 maggio! È il 20 maggio 2026, anche maggio se ne sta andando. Fortunatamente non è stato un mese caldissimo, però è stato un po' abbastanza piovoso. Fortunatamente ha piovuto quasi di notte, quindi mai di giorno. E noi siamo qui anche questa mattina con le nostre varie rubriche. Iniziamo con Marco e con i suoi saluti e tutto il resto, insomma. Poi avremo alle 5 e un quarto, prima abbiamo i balli di Beppe, alcune presentazioni dei cantanti che torneranno poi alle 6 e poi oggi avremo vari comunicati che riguardano ciò che avviene sabato in giro sia a Montegrotto Terme sia a Gaiba sia a a Montegrotto Terme. Abbiamo quindi delle letture fatte dai nostri amici, quindi abbiamo un po', e poi avremo anche la poesia di Maragrazia, avremo Marco e vi ricorderemo che questa sera alle 20 di sera ci sarà un attore doppiatore argentino che si chiama Gustavo Collini. Insomma, tutto questo l'avremo durante questa mattinata, ma avremo anche le vostre richieste, se vorrete, al 320 1978 490. Ricordiamo 320 1978 490, come dice Claudia di Bologna, di ricordarlo ogni tanto sto numero, noi ci scusiamo. Però adesso, prima cosa, alle 4:33:40 abbiamo il saluto delle radio, ricordando Radio Mare Italia e le altre radio con Angela Ricciardi.
3: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
4: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

charlava il caffè. Buon compleanno, voi da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno. È bellissimo stare insieme a te. È bellissimo vederti negli occhi. È bellissimo amarti. Io sono Marco Roma, buongiorno.

0: Si era sentito un po' bassino il primo augurio, e allora abbiamo dovuto rifarlo ascoltare, giustamente. E allora vediamo adesso se arriva Marco Roma, vediamo un po' di prenderlo direttamente. Oggi è mercoledì, quindi dovrebbe essere
1: Cecantibus 3 di 3 barre wifi elemento 4:42.
0: Sono intanto le 4:42.
1: Venerdì 17 aprile, intestazione.
0: No, che c'è da venerdì 17?
1: Siamo... Marco Roma, saluto che no. Avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto che no.
0: Chiamata vocale, eccola qui. Sentiamola, oggi deve arrivare.
1: Riduci finestra chiamata, pulsante.
0: Riduciamo la finestra.
1: Voce non attiva.
2: Buongiorno!
0: Buongiorno, buongiorno!
2: Siamo... Come andiamo?
0: Bene, bene, siamo in viaggio?
2: Sì, siamo in viaggio direzione... Direzione?
0: Anzio!
2: Sì, giusto.
0: Ormai, giusto. Ormai ci siamo, stiamo imparando dove il nostro Marco ogni mattina si dirige per esporre le sue opere d'arte che acquista e poi cerca di ridare a voi acquirenti con tanto cuore e tanta capanna, no, vabbè, con un cuore e una capanna, va bene. Allora sì. Marco, buongiorno, buongiorno, buongiorno. 20 di sera, che ti ricorda 20 di sera?
2: Mi ricorda un evento questa sera.
0: Alle 20.
2: Ci colleghiamo direttamente con l'Argentina.
0: Ah, andiamo in Argentina.
2: Dove? Oltre mare.
0: Oltreoceano, diciamo, oltre mare.
2: Oltreoceano, un attore, un regista, produttore e ballerino.
0: Ah, un po' di tutto, doppiatore.
2: È il grande, grande, grandissimo, anzi, illustre. Illustre.
0: Gustavo
2: Collini.
0: Collini, Gustavo Collini. Allora ricordatevi questa sera di sintonizzarvi su una delle nostre radio, ma sull'app Giuseppe Cesena App sicuro ci siamo, e anche su alcune radio della Sardegna che hanno aderito a questo progetto. E comunque basta andare sull'app Giuseppe Cesena App e ci ritroverete. Tra l'altro Marco ha messo anche il link sul Facebook, quindi insomma, ma ci troverete ovunque. Oppure se volete dei chiarimenti come trovarci, potete chiamarmi e io vi do istruzioni durante la giornata. Bene, allora questa mattina Anzio, cosa succede al Vaticano? Si dorme?
2: Al Vaticano il Damiano si dorme, perché la sera adesso esce con la fidanzata.
0: Ah, quindi fa tardi.
2: Si è fidanzato, allora ieri lei è andata a prendere lui e la signoretta ha fatto tardi.
0: Magari vedremo stamattina alle 7:50 cosa succede.
2: No, ma ieri mi ha chiamato in videochiamata, sì. E mi ha detto ma non stai a casa? Gli ho detto no, sto tornando al Vaticano. Ho detto perché? Perché devi sapere che praticamente all'interno del Vaticano loro hanno anche i benzinai.
0: Sì, sì.
2: E c'è tutto a spesa. Allora portava il cugino a mettere il pieno alla macchina.
0: Perché lì costa meno.
2: Se qua sta 2, là sta 1,5 il diesel.
0: Ah, ecco, quindi ha risparmiato 50 centesimi per ogni litro, insomma. Ecco. E allora, sì. Quindi stamattina lo troveremo alle 6:50 per i saluti insieme al peperoncino, poi probabilmente.
2: Vabbè, penso di sì. Lo aiuteremo, sì.
0: Bene.
2: Lo saluteremo, entra in diretta sicuramente.
0: Allora, oggi andiamo con i calzini e il famoso brano che io devo indovinare intanto.
2: Sì, ma io stavo decidendo un brano, però praticamente, sì. Siccome tu li azzecchi tutti, e non va bene.
0: Non va bene, però ti assicuro che non faccio la ricerca su internet, cerco di ricordare, quindi...
2: un giorno voglio stare vicino a te, voglio vedere se lo fai,
0: No, tranquillo, perché quando prendo il telefono per fare la ricerca si sente che scrivo, quindi non...
2: Sì, no, giusto.
0: Si sente, tu mi senti in diretta e ci sto pensando.
2: Lo so.
0: Ecco, bene, allora, questa mattina per pigiamo...
2: Lo so, preciso.
0: Pigiamo Calzini.
2: Facciamo la scelta del cliente?
0: Ah, direttamente, pigiamo Calzini, va bene.
2: Allora, l'indovinello è questo qua.
0: Sì.
2: Io faccio l'indovinello.
0: Ah, bene.
2: Allora, e stavolta te la metto un po' difficile perché sennò.
0: Sennò non mi
2: quindi, vabbè, l'indizio te lo do dopo. E penso a te.
0: Penso a te.
2: Io lo dico per. Io penso a Giovanna, quindi.
0: Penso a te. Io penso che ci sono state più persone che hanno cantato questo brano e penso a te. Uno dovrebbe essere Lucio Battisti.
2: Basta, io me ne vado, basta, stop. No,
0: poi
2: no, stasera non ti voglio in diretta raggio, basta, stop.
0: Poi c'è anche quello di Bruno Lauzi e c'è anche quello di Johnny Dorelli. L'hanno fatto tutto.
2: No, sei licenziato? Stop.
0: Vabbè, che licenziato. Qua ogni mattina dobbiamo fare un brano per aprire. Tu quale scegli dei tre?
2: Io scelgo di Lucio Battisti, quello che ho deciso all'inizio.
0: Ah, va bene. E penso a te, Lucio Battisti, allora, va bene.
2: E penso a te. Io penso a Giovanna, io la dedico.
0: Bene, perfetto. Allora ci sentiamo dopo le 6:50 per ricordare sempre che questa sera ci sarà con noi Gustavo Collini. Ciao, più tardi allora.
2: Ciao.
0: Ah, ma se manca Lucia ti chiamo, eh.
2: Sì, se manca, sì, va bene.
0: Ha detto che c'era, poi se manca tu sai che.
2: Ah, ok.
0: Quindi okay, aspettati di tutto. Ciao, dopo.
2: Sì, ciao.
3: E penso a te.

0: come stai?
1: Sto bene, però non abbiamo ricordato i nostri amici del saluto delle 4:44 dell'ora tripla, ormai ci perdiamo. ATM Trenord, BMS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, la signora Celeste, il nostro Ernesto e il nostro Dennis, più tutti gli altri amici che sono qui con noi, la signora Claudia di Bologna, eccetera. 320 1978 490, 320 1978 490. Dopo arriva il ballo di Beppe e poi arriveranno gli amici che si presentano.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora una volta dal vostro Giuseppe Cesena, detto anche il Cecantibus. Oggi abbiamo due ragazze splendide, una si chiama Bianca e l'altra Camilla. Abbiamo al microfono in questo momento.
2: Ciao.
1: Ciao, Camilla o Bianca?
2: Camilla.
1: Ecco, sentiamo anche le voci di Bianca a questo punto.
2: Salve.
1: Salve, allora, di che scuola siete, ragazze? Voi?
2: Dell'Opera Sant'Alessandro Bergamo.
1: Quindi siete di Bergamo e siete venuti qui oggi a Milano per vedere questa mostra. Intanto, chi ve ne ha parlato di questa mostra?
2: C'era una proposta a scuola, scusi,
1: ma... No, non fa niente,
2: A scuola come laboratorio, perché noi essendo scienze umane...
1: Ho capito, quindi fate questa... Che anno siete voi?
2: 2008.
1: Cioè, 2008 siete... Che anno di scuola?
2: La seconda, scusa.
1: La seconda, no. Perfetto, allora, questa è la voce di Camilla o di Bianca?
2: Bianca.
1: È la voce di Bianca. Allora, Bianca, cosa ti è piaciuto di questo dialogo? Come ti sei trovata in questa passeggiata di questa mattina?
2: Bene, cioè, è stato interessante.
1: Ecco, all'inizio c'è stata la luce che man mano si è assottigliata. Per te è stata una... Hai avuto paura o, insomma, è stata una cosa normale?
2: Non normale, però non ho avuto paura.
1: Ecco, e poi proseguendo nel giro delle varie cose, cos'è che ti ha affascinato, cos'è che ti è piaciuto e cos'è che invece non ti è piaciuto?
2: A me è piaciuto un po' tutto, in realtà. Cioè, è stata proprio interessante in sé, in generale, come esperienza.
1: Ecco, sì.
2: E basta.
1: E vabbè, per esempio nella frutta ti è piaciuto guardare i frutti, le motorette, le macchine?
2: La macchina è stata molto interessante, cioè effettivamente sentirla ha fatto effetto.
1: Ecco.
2: Essendo che la vedo comunque, vediamo sempre macchine, e sentirla così
1: è stato un po' diverso.
2: Sì,
1: la cosa.
2: Sì.
1: E invece la parte del bar è stata interessante?
2: Sì, molto.
1: Cosa hai bevuto tu al bar?
2: Coca-Cola.
1: Sentiamo invece Camilla. Camilla, invece, per te il punto più divertente qual è stato?
3: Il parco.
1: Il parco, dove c'era anche il ponte praticamente.
3: Sì.
1: Ecco.
3: Sì, sì.
1: Lì hai avuto paura? Hai pensato,
3: un po' sì.
1: Hai pensato per un momento, magari cado, che succede?
3: Esatto.
1: Cado nell'acqua, no? Non è successo. E invece nella casetta, c'è una casetta dove c'erano tante cose. Tu hai conosciuto qualche cosa in particolare?
3: Sì, ho trovato una cassa punk con dentro degli strumenti.
1: Che hai trovato? Fai sentire.
3: Le maracas, il tamburello.
1: Hai visto anche la chitarra per caso?
3: No, quella me la son persa.
1: Ti sei persa la chitarra, devi tornare di nuovo.
3: Esatto,
1: per la chitarra.
3: Esatto.
1: E invece al bar cosa hai consumato?
3: Acqua naturale.
1: Quindi niente coca, niente. Come natura crea, allora, nostra,
3: esatto,
1: Camilla.
3: Esatto.
1: Sentite, ragazzi, ma voi avete qualche domanda da fare? Io sono un non vedente, ormai attempato, insomma, non so che età mi date, però insomma non sono giovane. Che età mi date, a proposito?
2: Non saprei.
1: Non sapresti, no? Meno male. Almeno non vado nel bene né nel male.
2: Esatto.
1: Qualcuno tempo fa, una vostra amica di 12 anni, mi ha dato 60 anni, invece qualcuno di voi me ne ha dati 50. Quindi, insomma, preferivo la persona dei 50. Comunque. Allora, avete qualche domanda da fare sulla disabilità visiva, sui non vedenti, qualcosa che vi incuriosisce, ma anche a livello, magari, che ne so, proprio. Dici, ma questa domanda la vorrei fare, però io non la faccio perché mi vergogno. Ecco, una domanda imbarazzante per voi. Chiedetemi, io vi rispondo.
2: Magari chiedere se col tempo ci si abitua inizialmente, cosa si prova.
1: Diciamo che effettivamente chi non vede, cioè nel mio caso sono diventato non vedente quasi a 10 anni, già un po' non vedevo tanto, quindi per me è stato normale abituarsi a non vedere nulla. Però insomma, chi diventa improvvisamente non vedente potrebbe avere delle grosse difficoltà, soprattutto all'inizio a livello psicologico, a livello proprio di sconforto. Invece per quanto riguarda noi, per quanto riguarda me, diciamo, questa cosa non c'è stata perché ero abbastanza piccolo, quindi è andata bene così. Domanda ancora?
2: Non saprei.
1: Secondo, ve la faccio io la domanda. Secondo voi il non vedente perché va sempre verso il muro?
2: Verso il muro?
1: Sì. Perché i muri sono?
2: Una guida.
1: Esatto, sono una guida, perché noi con... Quindi secondo voi dovete lasciare le biciclette, le motorette,
2: no,
1: i pattini vicino al muro?
2: Sono d'accordo.
1: Bene, allora questo no. E a proposito di questo, io sono anche un cantautore. Se andate su internet a cercare il mio nome, Giuseppe Cesena, troverete proprio un brano che si chiama La disabilità, e lì si parla proprio del bastone che finisce nella bicicletta, oppure delle macchine parcheggiate ed altro. E allora ragazzi, io vi lascio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Se verrete ancora faremo altre interviste. Ciao ciao ragazzi, ciao Bianca e ciao Camilla.
3: Ciao.

0: Siamo sempre in diretta adesso, dopo aver mandato il ballo di Beppe che era registrato, si immagina. Anche perché alle 4, 5, 8 e 35 secondi dei ragazzi non possono essere svegli. Però adesso invece vi manderemo le interviste, che gli autoannunci che si fanno. Scusateci se all'inizio non si sente il saluto, parte da Disabili International Radio, proprio perché abbiamo il software che ormai più fanno gli aggiornamenti e più si logorano questi aggiornamenti e non ci vanno a favore per togliere il tutto, quindi sentirete un po' di marasma. Eccolo qua, infatti non facciamo, riproduciamo subito il
1: pausa.
0: Eccolo qua.
2: Luca Farace. E mando un saluto a tutti gli amici di Disabili Radio International.
0: Disabili
2: Io sono un compositore di musica sintetica elettronica. Il mio stile fonde nel barocco, nelle atmosfere gotiche, celtiche e nel folk norreno. Non disdegno anche musica da fantascienza, semplicemente perché il mio indirizzo è quello di arrivare alle persone che amano, come me, le colonne sonore. Io adoro le atmosfere gotiche dei film horror, oppure quelle epiche di film di fantascienza, e il mio obiettivo è quello di arrivare a voi sperando che vi piaccia. Il brano che vi presento oggi è Beltane Light the Fire Within ed è estratto da un album che ho pubblicato qualche mese fa, sulle battaglie, un concept album sulle battaglie tra i clan scozzesi e i vichinghi. Quindi vi lascio all'ascolto del mio brano, sperando che vi piaccia, e speriamo di sentirci presto. Un abbraccio a tutti e che il rito abbia inizio.

320 1978 490 per le vostre richieste. Ripeto, 320 1978 490. Intanto che abbiamo Tocchigno con Acquarello, e prepariamo il prossimo amico che si presenterà.

0: e siamo sempre in diretta 320 19 78 490, e sentiamo adesso presentare Giusy P. Allora, eccola qui Giusy P che si presenta, eccola qua.
1: Pensante. Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Giusy P, sono un artista che cerca di raccontare emozioni vere attraverso la musica. Questo brano nasce da una lotta interiore, da quei momenti in cui ti senti perso e non sai dare un nome a quello che stai vivendo. Parla di dolore, di solitudine, ma anche di forza, della capacità di rialzarsi e ricominciare, anche quando sembra impossibile. Lo dedico a tutte le persone che stanno combattendo in silenzio. Non siete soli. Questo è il mio brano, Demone Bianco.

0: fossi un piccione.
1: Anche io vorrei essere un piccione. Almeno pensami, Ron. 320 19 78 490. Questo per Angela che ci ha chiamato. Buongiorno Angela.
0: Che quando beve le andrei giù fino a un soppiede. Fossi morto tornerei per rivederla.

0: Almeno pensami, eccoci qua. Dovremmo avere in linea sia il peperoncino sulla 2. Peperoncino, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, eccoci qua.
0: E abbiamo Lucia che arriva un po' cupettina, forse perché.
1: Come mai?
0: Non lo so come mai cupa. Forse.
1: Non lo so.
0: Forse. E ho l'auricolare che va vicino.
1: No, non ce l'ho.
0: Non c'è l'auricolare? Ah, adesso no, adesso è migliorato. Perfetto. Allora. Invece il peperoncino arriva tranquillo, noi.
2: No, speriamo, perché intanto Peppino un pazzo ci fa gli scherzi.
0: No, non sono io, sono gli spinotti che come disse. Come disse il nostro amico Stefano Manenti, il Beppe Spinotto, insomma, da una parte lo piglia, l'altra attacca, però riusciamo ad avere 5 diretti in contemporanea, non è poi così facile, quindi insomma. Bene ragazzi, oggi è il 20, siamo al 20 maggio ormai.
1: Siamo alla fine quasi di maggio e si avvicina anche il torneo di Tirrenia. E nel frattempo è diventato anche all'interno del torneo un campionato nazionale italiano di scacchi FISPIC.
0: Ah, e quindi insomma.
1: E quindi insomma la cosa si ingrandisce e si fa sempre più impegnativa, almeno per chi la deve.

0: organizzare.
1: Ovvero una certa che non conosciamo, Lucia.
0: No, forse sì, sì, ma in generale no, per tutta la squadra che sto organizzando, è chiaro questo.
1: Tu pensa che in questi giorni stavo scorrendo i vari balli di Beppe e c'è proprio che in questi giorni, forse domani o dopodomani, perché li rimandiamo quelli vecchi, se ne abbiamo fatti oltre 500, però li rimandiamo due o tre alla volta, ci sarà l'intervista tua del torneo di 2 anni fa, quindi insomma le rimandiamo. Quindi...
0: Del primo di Milano?
1: Sì, quello di Milano, anzi sì, quello di 2 anni.
0: Sono già passati, ecco, sono 3 anni. Sì. Il 10 giugno compiamo 3 anni, esatto, come cifra.
1: Infatti, questo qua invece era 2 anni fa, il 2024, quindi insomma.
0: Primo anno di Milano, prima edizione.
1: Perché avete fatto i 4, 5, 6, avete fatto anche qui 3 tornei. Bene, allora avremo anche il nostro amico Dennis. Devo andare a sbloccare il telefono, perché se non sblocco il telefono non si sente.
0: Non sapremo quello che ci vuole dire.
1: Sì, io l'ho visto già, però dobbiamo saperlo insieme. Cosa vuole stamattina, chi vuole salutare, chi se si dimentica di qualcuno. Allora, il primo brano lo facciamo scegliere a Peperoncino Lucia.
0: Ma se posso scegliere anche lui. Lucia.
1: Sempre precedenza.
2: Certo. Lucia.
1: Allora, andiamo.
0: Allora, guarda, possiamo scegliere una cosa molto carina che si chiama Bossa Nostra e che è di Gaia.
1: Ah sì. Sì, sì,
0: un... Gaia.
1: Si chiama Gaia, è felice, si chiama Bossa Nostra.
0: Bossa Nostra si chiama.
1: Sì, è nuova.
0: Sì, è nuova, sì, sì, è proprio
1: sì, di
0: 2 settimane fa, credo, più o meno. Bossa Nostra Gaia.
1: Testo, forse siamo solo, Bossa Nostra, Mila, Bossa Nostra, video, brano, Gaia, pulsante. Sì,
0: sì,
1: questo che ci ha messo sto mezzo video in mezzo. Allora, facciamo partire.
0: Perché fa?
1: Non lo so, ogni tanto ci mettono sti video.

0: E allora siamo pronti per mandare in onda il nostro amico
1: Dennis.
0: E allora andiamo a sentire cosa questa mattina ci dice.
1: Eccomi. Buongiorno.
0: Buongiorno Dennis, buongiorno Lucia.
2: In diretta proprio.
0: Sì, questa sera in diretta, direttamente dal cugino. Sentiamo cosa ci dice. Sentiamo.
3: Distrazione bloccata.
0: Sì, eccolo qua. Ormai questi.
1: Eccomi. Buongiorno. Qui sempre Dennis, naturalmente. Un salutone a te Giuseppe, anche in questo mercoledì. E a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. Bene. Saluto inoltre il Peperoncino, Lucia, Marco Roma. Salutiamo poi Gina. Saluto il capitano Marina, saluto Stefano, e se ne ho dimenticato qualcuno saluto anche gli altri. Bene, questa mattina ti vorrei richiedere bottiglie vuote dei pinguini tattici nucleari. Sì, bottiglie vuote dei pinguini tattici nucleari. Bene, ringraziandovi naturalmente. Resto sempre in ascolto naturalmente, e un salutone e alla prossima. Ciao a tutti.
0: Ciao caro. Allora, vuole le bottiglie vuote dei pinguini tattici.
1: Fa pensare bene, questa è una cosa a pensare, bottiglie vuote.
0: Che fa pensare, Peperoncì?
1: Le bottiglie vuote a quest'ora è buono, cioè, si comincia bene.
0: Si beve di mattina.
2: A quest'ora, oddio.
1: Bravo Dennis,
0: andiamo
1: Dennis,
0: con
1: gliela dedichiamo tutta, dai.
0: Eccola qui, bottiglie vuote.
2: Molto bene.

0: Le bottiglie vuote e siamo in diretta. Ecco quali erano le bottiglie vuote, queste dei pinguini tattici.
1: A me piacerebbe, anche a me piacerebbe andare la mattina alle 4 al mare, ma per fare il bagno,
0: Alle 4 di mattina.
1: Cioè, ah, bellissimo.
0: Come dicevano loro, insomma.
1: Esatto. Non c'è un po' di nessuno che ti rompa le scatolacce.
0: E poi l'acqua è fredda, l'acqua, no? È calda.
1: Sì, la mattina sì, in genere è più fresca. Se ci vai verso le 18, così la trovi molto più calda.
0: Ecco, ritornando al torneo di scacchi, che ci sarà, mi pare, dal 9, mi pare, dicevi.
2: Sì, dal 9 al 13 giugno, esattamente.
0: 9 giugno e un 9, 4, 13 e 3, 16, un martedì, mi pare.
2: Sì, sì, martedì, un 9, sì. Martedì pomeriggio il primo turno.
0: Quindi lei il 10. Il 10 mattina, il 10 mattina non ci sarà, perché giustamente è impegnatissimo nel torneo, quindi già sappiamo.
2: No, mercoledì no, no. No, e ti dirò, non ci sono neanche il 3, perché sarò in trasferta, perché sono da mia mamma il 3.
0: Ah, bene, d'accordo, basta che ce lo dici, noi abbiamo il supplente Marco che è ormai.
2: Sì, perché il 3 ho la trasferta.
0: Ecco, mentre vi ricordiamo che questa sera alle 20:20 di sera con Marco avremo il nostro attore argentino che si chiama Gustavo Collini, almeno dovremo scoprire cosa fa di bello, ci racconterà qualcosa direttamente in diretta su Disabili International Radio, alcune radio della Sardegna, salutiamo Francesco Urro e tutte le radio della Sardegna che si collegano, tipo Radio Team 2000 e anche Radio Corallo, Radio Oristano Centro, Radio Urbana e compagni, e anche Radio Studio Sound di Crema, mi pare. Bene, e altre radio che vogliono collegarsi, basta che si collegano con Disabili International Radio, con la nostra app, e si possono collegare. Quindi avremo questo attore che, se volete, potrete interrogarlo, parlare direttamente con lui chiamando al numero che potete chiamare anche adesso per le vostre richieste. Allora, il Genoa ormai è salvo, mi pare, Peperoncino, quindi non...
1: Sì, sì, vabbè, però comunque non era carino uscirne male l'altro giorno. Adesso c'è il Lecce che sarà veramente inferocito perché vuole salvarsi, per cui...
0: Perché lì adesso si tratta che chi vince si salva tra Cremone e Lecce. La Cremonese c'ha la Roma, mi pare, quindi insomma.
1: E ha poche speranze di vincere.
2: Sì, penso sì.
0: Qui abbiamo Lucia che è da Roma, Lucia o del Lazio?
2: Però insomma le probabilità. No, io vado, parlo solo per le probabilità, perché sì. A me in realtà non mi interessa. Domenica hanno fatto il derby in un orario assurdo, alle 12:30, cioè.
0: No, a mezzogiorno proprio invece. Non 12:30, a mezzogiorno.
2: Addirittura alle 12.
1: No, ma è stata una questione di
0: contemporaneità
1: con la prefettura e tutto quanto, perché c'erano,
0: sì,
1: anche,
0: però,
1: c'erano il tennis,
0: c'erano. Io se volete io tornerei nuovamente a quegli orari che si facevano una volta, basta, tutti alle 3.
2: Sì, alle 15, alle 17 era tutto.
0: No, perché
1: tutti la domenica,
0: tutti la domenica alle 3, basta, che se venerdì pomeriggio, sabato, perché giustamente
2: i diritti televisivi, ecco, chissà.
0: Sì, i diritti televisivi, però come si alle ultime due giornate dicono, ma sai, alle ultime due giornate ci può essere il biscotto, come si dice, che uno vince.
2: Allora si gioca tutti, sì.
0: Ma questo può succedere anche durante tutto l'anno, allora, cioè un po', tanto posso perdere adesso, poi mi recupero un'altra partita.
1: Tanto comunque non c'è più la Juventus, no? Siamo arrivati alla Juve, quindi...
0: Tornerà la Juventus, tornerà. Arriva qui, dici che arriva... magari per un fortuito cedimento del Milan col Cagliari, magari arriva quarta, chissà.
1: Sì, ma voglio dire, non è più la Juventus di una volta, no. Rigori inventati, arbitri che
0: adesso diciamo che con il VAR diciamo un po' capita ogni tanto
1: lì, ma adesso anche lì c'è la questione VAR che potrebbe anche costare all'Inter, vedremo.
0: Bene, allora sono le 5:33 e 30 secondi, scegliamo.
1: Io vorrei
0: un... sì,
1: da dedicare a quella vicenda purtroppo bruttina delle Maldive.
0: Sì.
1: Ma che nel contempo queste persone sono morte insieme e sono morte in una situazione che comunque a loro piaceva, loro dava. E quindi pensavo a gente di mare che se ne va, perché loro se ne sono andati proprio, poveretti. E pensavo a questo brano che volevo.
0: Ma questo brano
1: per la loro memoria.
0: Gente di mare, Umberto Tozzi, sicuramente sì. Ce lo darà.
2: Sì, penso anch'io.
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco. Non è solo lui.
0: Sì, eccolo qua. Ecco. Umberto Tozzi è...

0: E noi siamo sempre qua, 320 19 78 490, 320 19 78 490, se volete fare la vostra richiesta. E siamo qui col peperoncino, siamo qui con Lucia in questo 20 maggio, quindi poi ci saremo ancora il 27 e poi il 3 e il 10, Lucia non ci sarà e tornerà il 17
1: sì,
0: giugno.
1: Sì, di giugno sì ci sarò, 17 giugno esattamente.
0: Ecco, noi non avremo vacanze quest'anno, voi invece avete previsto già un po' di vacanze?
1: Io sinceramente vorrei fare qualcosa, diciamo più o meno intorno alla metà di luglio, mo sto un po' in valutazione, ma insomma vorrei fare un po' di mare.
0: Vabbè, invece
1: anche perché a mio agosto non mi piace per andare in vacanza.
0: Perché è troppo caotico.
1: Sì, esatto.
0: E invece il peperoncino quest'anno dove se ne va?
2: Ma quello vediamo adesso, stiamo organizzando bene con gli amici anche per vedere le tariffe, ma comunque a metà giugno faccio una settiminchia, come dico io.
0: Settimana?
2: Sì, fra 14 e 19 giugno.
0: Ricordaci quando non ci sei, perché vorremmo svegliarti se sei con altre persone in camera, non vorremmo. Ecco. Tu ricordati che noi non ci ricordiamo niente. No, è talmente tante cose che ci abbiamo da fare durante il giorno che se non le scrivo o non le metto nel telefono ormai non mi ricordo.
1: Beh, impossibile.
2: Non le siamo anziani ormai.
0: Ormai dopo 60 anni, insomma, ai quali non so se Lucia è arrivato, siamo giù di lì anche lei.
1: Ci manca poco, manca poco.
0: Quando è il tuo compleanno?
1: Il 28 giugno.
0: Ah, il 28
1: è di domenica quest'anno. Sì, mi sono di domenica.
0: Hai capito,
2: 28 giugno, quindi sei
0: come te.
2: Un leone. Un cancro,
1: no, sono cancro.
0: È cancro come te, un cancretto come te.
2: Solo che io sono di seconda decade, lei è di prima decade.
1: Sì.
0: Vabbè, prima. Ma sì, comunque, poi alla fine quello che succede tutti i giorni
2: la
0: succede
2: cancerina.
0: A tutti. Io devo dire la verità, non credo proprio assolutamente a queste.
2: No, vabbè, adesso non. Però comunque c'è un'influenza in tutto, perché fa parte comunque del cosmo e come si è dimostrato anche per l'agricoltura, che la luna influisce, questo.
0: Sì, quello sì, vabbè, la luna sì, però cioè, sul carattere umano.
2: Tu prova a imbottigliare in un periodo sbagliato, vedi che ti viene.
0: Io non imbottiglio, compro le bottiglie già fatte, come dice Dennis, no. Compra le bottiglie piene e poi le lascia vuote. E Dennis è saggio, giustamente lui compra le bottiglie bene, cioè poi fatemi ascoltare le bottiglie vuote, cioè, perché le ho bevute,
2: quindi il nostro cuginetto Dennis. Bene, allora
0: salutiamo la signora Claudia di Bologna che ci dice di ricordare il numero di telefono 320 19 78 490 320 19 78 490. Vi ricordiamo che questa sera a 20 di sera sempre su Disabili International Radio oppure l'applicazione Giuseppe Cesena App su iOS e Android potrete intervenire e parlare in diretta con l'attore Gustavo Collini. E naturalmente poi questa diretta di questa sera la manderemo comunque, se ve la siete persa, in quel caso non potete telefonare, giustamente se è registrata, la troveremo venerdì mattina intorno alle 6, 5, 6, 10, quindi la rimanderemo in onda.
2: Signora Longari.
0: Allora, sono le 5 e 42, verso le 6 il peperoncino ha il solito pennello con la barba, perché è mercoledì. Ha pensato già all'ovetto stamattina, ancora no? Oggi non abbiamo analisi.
2: No, dovevo mangiare ieri sera, ma sono arrivato tardi, un po' di pasta, l'ho lasciata lì, ma la papò adesso.
0: Quindi pasta del mattino. Invece Lucia stamattina, la colazione di Lucia?
1: Ma la mia c'è la nocciola col pane tostato, il mio bel cappuccino, che mi aspettano.
0: Va bene, cappuccino. Bene,
2: ma crema di nocciola, la crema di nocciola o le nocciole e poi il pane tostato?
1: No, la crema di nocciole.
0: Crema di nocciola.
2: Buona.
1: Buona, sì, è molto buona.
0: Crema di nocciola. E invece marmellata questa mattina alla fragola. e biscotti. Dunque, prossimo brano.
1: Ah, io direi una bella canzone estiva di Annalisa. L'estate ormai ci sta quasi arrivando, dice che adesso sì, arriva un po' di caldo, meno male.
0: Arriva a 30 gradi in questi giorni. Allora, canzone estiva dici proprio?
1: Sì, proprio canzone estiva. Sì.
0: Sì, c'è, perché l'abbiamo vista già nel...
1: C'è, come no? C'è.
0: Facciamo scrivere. Allora... Spazio. Ho sbagliato a scrivere. Però se me la trovo lo stesso, scritto così. Spazio. Verticale. Forse... Capo di testo, canzone estiva, video, brano, analisa. Eccolo qua. Allora, ecco il video di Annalisa.

0: Per questo finisce, eccoci qua. Invece bisogna stare attenti con questi brani, perché una volta era bello perché sfumavano, stava iniziando a sfumare.
1: Sì. Troncano, via.
0: Cioè non sai quando finisce, per questo finisce, per questo finisce, e poi ti blocco, quindi devi stare ad ascoltarlo. Bene, sentiamo dei pulsanti. Chi è che cerca i pulsanti? È il peperoncino o la Lucia?
1: No, io
2: stavo litigando con l'orologio.
0: Ah, con l'orologio.
2: Con l'Apple Watch.
0: L'Apple Watch, sono le 5:48 e 4 secondi. Quindi siamo canzone estiva. E
2: anch'io ne farei una estiva.
0: Tu quale faresti estiva?
2: Però vecchio, perché io sono vecchio.
0: Vabbè, come me. Siamo vecchi.
2: Ripenso sempre al mare che mi fa sognare sempre, e quindi pensavo un'estate al mare,
0: quella di Giuni Russo.
2: Esatto.
0: Un'estate al mare, Giuni Russo.
2: Giuni Russo poi.

0: Ce ne andremo al mare, almeno così ha detto Lucia. Almeno è sicuro dal 9, dal 9 giugno te ne andrai al mare.
1: Sì, quindi sono i 4 giorni. Che poi insomma di mare ne vedrò ben poco, ma questo è un altro problema.
0: Potreste proporre di giocare in riva al mare?
1: In spiaggia, eh? Sì, infatti, oppure sì, durante la partita uno si alza, se lo accompagna e poi torna.
0: Beh, durante la partita no. Però siccome vabbè
1: tempo sì che lo puoi fare.
2: È no, è un casino, è un casino, c'è sempre vento lì sul mare, ciao scacchi,
1: sì. Questo sì, è vero.
0: Potrebbe essere, vabbè, comunque. Uno dice, beh, andiamo a giocare sulla spiaggia anziché giocare qui. La spiaggia.
1: Eh sì, se l'arbitro è con, se l'arbitro è d'accordo, perché se l'arbitro non c'è sulla spiaggia non lo puoi fare.
0: Eh beh, però c'è abbastanza. È che poi se si inizia alle 3 è ancora abbastanza caldo, mi pare.
1: No, allora si inizia alle. Sì, vabbè, bisogna vedere il tempo, ma insomma si inizia alle 3 anche te quando è lì, poi sono le 15:30, non ti crede.
0: Ed è abbastanza caldo quell'ora.
1: Eh sì, ma è il primo turno, poi gli altri sono tutti la mattina, quindi insomma iniziando alle 9. Finito sì. Pranzo sei libero, fai quel che vuoi, c'è tutta la giornata davanti.
0: Beh, forse la mattina il mare non è poi tanto, poi ci sono dei gazebo lì sulla spiaggia, quindi sì. Solo sì. Che poi ci sono anche ci sono i cosiddetti bagnanti che potrebbero dare fastidio, insomma, quindi cioè, mancherebbe la concentrazione.
1: Già,
0: altrimenti poteva essere un'idea. Però beh, chissà che forse dietro le cabine non si potrebbe organizzare, ma anche lì forse lì non c'è tanto traffico, ma
1: dietro le cabine sì, però non è facile.
2: Dietro le cabine si fanno altri giochetti.
0: No, dietro le cabine si può giocare anche a scacchi, dai.
2: Sì, certo.
0: Vicino alla doccia, vicino alla doccia poi si gioca a scacchi. Bene, sono le 5 54 e 20 secondi. Siamo già all'ora tripla,
1: siamo,
0: ragazzi.
1: Siamo giunti all'ora tripla.
0: Sì, sembra sì. Così, ma questi 45 minuti passano velocissimi, ragazzi.
1: Sì, passano veloci.
0: Basta dire quattro parole e subito.
1: Sì.
0: E quindi abbiamo il nostro pianoforte sempre qui.
1: Eccolo. Fedele.
0: In diretta, Fedele. E questa mattina vedremo come si inventa l'ora tripla la nostra Lucia. Noi siamo sempre in do. Vai pure.

0: Questa era Lucia nell'ora tripla del 20 maggio. 20
1: maggio. Tutti in maggio.
0: Ecco qua. Bene, ragazzi, noi siamo arrivati.
2: Allora, oggi si presentano i cantanti da soli, ecco, mi sono dimenticata.
0: Sì, si presenteranno dopo il brano, dopo l'ultimo brano che manderemo noi. Poi oggi avremo da parlare di Montegrotto Terme.
1: Tu dici, bello.
0: Perché ci sarà qualcosa sabato. Avremo da parlare di Gaiba con l'assessore o il vice sindaco di Gaiba. E poi avremo parlato ancora di Montegrotto Terme, perché ci sono altre iniziative, insomma, fine settimana. Quindi noi ormai siamo, ci diamo alla cultura, come abbiamo sempre fatto, e alla disabilità dell'altro. E quindi, insomma, avremo questi amici che ci leggono cosa c'è a Montegrotto Terme e cosa si fa a Gaiba, comune in provincia di Rovigo. Bene,
1: Rovigo, ciao.
0: Montegrotto Terme invece Padova.
1: Sì,
2: conosciamo bene, ci torneremo a ottobre da quelle parti.
0: Abano o Montegrotto?
2: Ad Abano, sì.
0: Abano, sì.
1: Va bene immobiliare, ragazzi. Io
0: tu vai alla barba.
1: Tolgo il disturbo, ci sentiamo se ne voglia.
0: Sì, alle 6:50 insieme a Marco, così facciamo i saluti generali, insomma, ormai. Ormai sembra che è diventato un appuntamento quello dei saluti generali, con le sorprese, con voci da tutto il mondo. E Lucia invece cosa fa in quest'ora? Colazione?
1: Santa Lucia la saluto.
2: Guarda, no, ancora no, penso che può darsi pure che mi rimetto un pochino, non dico a letto, ma quasi.
0: Ti metti a cuccia, va bene.
2: Leggo il giornale, cose così.
0: E allora scegliamo un brano per chiudere.
2: Allora, un brano per chiudere, guarda, si chiama, io non ti dico, siccome sono diversi che lo interpretano, comunque il titolo è La testa gira. È una cosa molto estiva.
0: Fred De Palma, tra l'altro.
2: Sì, Fred De Palma, proprio lui.
0: Ce l'avevo proprio.
2: Poi c'è Emischilla, c'è tutto un.
0: Sì, oh. Sì, Emischilla. La testa gira perché.
1: Per chi?
2: Ah, non lo so. Questo non lo so. Ma non per me, guarda.
0: C'è Anita, Emischilla e
2: Anitta,
0: Fred De Palma.
2: Con due T, Anitta.
0: E allora la Anitta. Testa, sì, io sono convinto che, a parte che l'ho sentito già un mesetto fa, ho detto questo sarà il tormentone dell'estate.
2: Secondo me pure.
0: Sì, quest'anno è
2: lui. Secondo me sì.
0: Sì, infatti l'ho visto, lo utilizza anche.
2: Vabbè, ma quando io ho visto Anitta ho detto, ah vabbè, questa è la solita, perché lei fa proprio canzoni un po' così, molto leggere.
0: Sì.
2: Non è la prima volta, no?
0: È un po' come Annalisa. Allora, eccola qua. La testa gira, ciao ragazzi, ci sentiamo mercoledì prossimo.
2: Buona giornata a tutti gli ascoltatori.
0: Piacerà anche al peperoncino questo, eccolo qui, vai!

0: Siamo stati attenti. E allora andiamo con il nuovo amico che si presenta, sentiamo chi è.
1: Ciao a tutti, saluto speciale agli amici di Disabili International Radio. Mi chiamo Alessandro Palazzo, sono di origini abruzzesi ma vivo in provincia di Modena. Sono un cantautore, quindi autore di diversi brani, ma voglio parlarvi del mio ultimo singolo. Per scrivere questa canzone sono stato ispirato da una figura importantissima nella nostra vita, che è la mamma, che purtroppo qualche mese fa io ho provato la brutta esperienza di perderla. Quindi è una canzone che fa pensare soprattutto all'importanza di sentirla vicino anche quando non c'è più, non è più con noi. Quindi vi auguro un buon ascolto, questa è Pensata per te.

0: era così, Torino da bere di Nazareno, il nostro amico Nazareno di Radio RVD, no, non era lui. E allora andiamo a presentare il prossimo cantante. Vediamo se si riproduce, purtroppo abbiamo questo software che non possiamo fare altrimenti, e, ahimè, dobbiamo tenercelo così. Allora andiamo con...
1: Riproduci.
0: Perderemo le...
1: Pulsante.
2: Gli amici di Disabili International Radio, sono Riccardo Vello e vi presento il mio ultimo singolo dal titolo La vita che passa. Buon ascolto e buona radio a tutti. Ciao, a presto.

Sono le 6:15 e 11 secondi. Mi aveva già preso, volevo prendere l'ora doppia. E allora sentiamoci Santa di LDA, eccoci qua con Santa LDA.

siamo in diretta porno? No, assolutamente no. Ma Bisi Bisi macina colori, qua mi sembra di mangiare qualcosa. Bisi, bisi.

0: È il momento di salutare le nostre radio, 6:23, 24, 25 anni circa, ma prima vi ricordiamo cosa succederà dopo il saluto delle radio. Avremo il nostro amico Matteo Comi che ci parlerà del baseball andato in questa settimana, poi avremo la presentazione di alcuni eventi a Montegrotto Terme, a Gaiba, con l'assessore appunto Asia Trambolai, e poi avremo ancora un evento che ci sarà sempre a Montegrotto Terme per sabato 23, quindi sabato 23 e 24 siate a Montegrotto Terme, perché potreste voi vicini padovani, no? Potete andare tranquillamente. È il momento, adesso che sono le 6:24 e 14 secondi, di ricordare che invece questa sera alle ore 20:20 di sera avremo il nostro attore Gustavo Collini insieme a Marco. Insieme a voi, se vorrete porre delle domande, potete mandarle già, se volete adesso, al 320 19 78 490, domande con WhatsApp vocale, oppure proprio intervenire in diretta dalle 20 alle 20 e 20. E allora adesso arriva il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: 2, 3. Te lo racconto io il campionato di baseball per ciechi. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. Andiamo ora a illustrare quanto è accaduto nella 6ª giornata. Questo weekend di campionato si articolava tra sabato 16 maggio e domenica 17 maggio. Il primo incontro era il Pierpaolo Cesare Vita, quello tra la Fiorentina BXC che riceveva la Roma All Blinds, vittoria dei padroni di casa per 11-1 al 7° inning per manifesta superiorità. La giornata poi proseguiva con il confronto a Iglesias tra i Turpos Cagliari e i Lampi Milano, vittoria anche qui dei padroni di casa per 4-1 dopo 9 inning. Il terzo incontro di giornata era quello tra l'Unime Messina che al primo nebbiolo ospitava i CSV Hurricane Saronno, vittoria degli ospiti in questo caso per 16-5, sempre per manifesta superiorità al 7°
1: inning. Suoni e feedback aptico. Adesso è consigliabile abbassare il volume? In base all'utilizzo delle cuffie negli ultimi 7 giorni, hai superato il limite consigliato per l'esposizione alla voce non attiva.
0: Sempre Iglesias, Ibrahim Karalis ospitavano i Thunders 5 Milano, vittoria anche qui dei padroni di casa per 5-4. La giornata si concludeva con il confronto alle ore 14 presso il Sebastiano Nokia di Bergamo tra Leonessa Brescia e Fortitudo Bologna White Sox, vittoria anche in questo caso per i padroni di casa con il risultato di 5-3. Riposavano i Blind Fighters di Sesto Fiorentino. In questa giornata non ci sono stati esordi da segnalare, mentre andiamo subito a illustrare quanto accadrà il prossimo weekend tra il 23 e il 24 maggio. 4 partite in programma, 2 il sabato e 2 la domenica. Il sabato vedrà impegnati alle ore 14:30 presso il JF Kennedy Center i Thunders 5 Milano che riceveranno i Blind Fighters di Sesto Fiorentino. Alle ore 15 la Roma All Blinds presso l'Acqua Cetosa di Roma ospiterà l'Unime Messina. La domenica invece alle ore 10:30 al Sebastiano Chia la Leonessa Brescia si confronterà contro la Fiorentina BXC, mentre alle 11 al Leone di Casteldebole la Fortitudo Bologna White Sox ospiterà i Blind Karalis. Per questa giornata c'era stato già l'anticipo dei Turpos Cagliari contro il CSV Hurricane Saronno con vittoria dei Turpos Cagliari per 5-4, mentre riposeranno i Lampi Milano. Dal vostro Matteo come tutto, continuate a seguirci e ricordate sempre che nulla è impossibile se ci credi.
2: Invia messaggio

0: Francesco Rivilla Draghi diventa il palcoscenico di un viaggio nel Medioevo. Dalle ore 10 alle 19.30 si svolgerà Aspettando il tempo di Berta, evento a ingresso libero organizzato da APS Berta con il patrocinio del comune di Montegrotto Terme e la collaborazione di diverse realtà del territorio. La manifestazione è pensata per bambini, famiglie e chiunque voglia trascorrere una giornata immerso tra storia, natura e leggenda. Per tutta la giornata sarà allestito un piccolo campo medievale, dove il pubblico potrà assistere alla lavorazione del legno, conoscere le armi da combattimento medievali e scoprire curiosità sulla vita quotidiana e l'igiene nel Medioevo. Spazio anche laboratori di scrittura medievale, tessitura e numismatica, oltre ai giochi storici pensati soprattutto per i più giovani. Nel corso della mattina, a partire dalle ore 11, sarà possibile cimentarsi nel tiro con l'arco. Il pomeriggio si animerà dalle ore 15.30 con il battesimo della sella, un'esperienza guidata di primo approccio al cavallo e all'equitazione in totale sicurezza. Mentre alle ore 16 prenderà il via la disfida dei cavalieri. Per l'occasione tornerà anche Villa Draghi Experience, format già molto apprezzato dal pubblico, con ritrovo alle ore 10. L'esperienza comprende una visita accompagnata al Museo del Termalismo Antico e del Territorio, una passeggiata nel parco di Villa Draghi con visita alla villa e, a conclusione, un pranzo presso il rustico con menù dedicato. Bigoli a ragù di corte, tagliere con salumi e formaggi e bibita a scelta. La partecipazione è contributo di 20 euro a persona, tutto compreso, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite oppure scrivendo a info@apsberta.it. Per tutta la durata della manifestazione, la locanda allestita al rustico resterà aperta, offrendo la possibilità di pranzare e rinfrescarsi. La giornata del 24 maggio è un'anticipazione di Il tempo di Berta, la rievocazione medievale dedicata alla leggenda di Berta, che tornerà a Montegrotto Terme venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre 2026, con un ricco programma di eventi e attività.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno alla dottoressa Asia Trambaioli del comune di Gaiba, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Lo so, stamattina si è svegliata un po' presto, però...
2: Si fa con piacere.
1: Si fa con piacere perché dobbiamo parlare di un evento, degli eventi che ci saranno in questi prossimi 3-4 giorni, mi pare, vero?
2: Assolutamente sì.
1: Allora, oggi è il 20 maggio, quindi quando è che ci saranno questi eventi prossimi futuri? Quindi da...
2: Diciamo che da giovedì a sabato saremo totalmente impegnati ad accogliere la delegazione del nostro comune gemellato oltre confini nazionali, il comune di Olasfa in Ungheria, per la penultima tappa, nonché l'ultima in Italia appunto della delegazione nell'ambito del bando europeo Town Twinning che abbiamo vinto appunto in collaborazione, quindi che ci sta permettendo di realizzare diverse iniziative. La principale sarà sabato, quindi con la conclusione insomma del progetto con tappa in Italia, assieme all'inaugurazione del nostro parco pubblico presente in via Matteotti, che ancora non ha un titolo ma verrà appunto intitolato insieme proprio in onore dell'amicizia, quindi si chiamerà Parco dell'Amicizia.
1: Parco dell'Amicizia
2: tra Gaiba e Olasfa, esatto.
1: Ecco, ma lei è stata ad Olasfa oppure no?
2: Io non sono ancora stata, però insomma sarà nei prossimi piani, visto che insomma è giusto andare a conoscere e portare gente che conosca il nostro territorio, quindi una contaminazione reciproca.
1: Cosa vuol dire questo gemellaggio? In che cosa siete gemellati e cosa prevedete di fare insieme con il gemellaggio?
2: Sostanzialmente è un anno che stiamo realizzando attività in collaborazione, perché è un anno che abbiamo ci siamo conosciuti, in particolare il mio sindaco ha conosciuto il sindaco di Olasfa a Bruxelles in occasione di un convegno al Parlamento Rurale, e da lì è iniziata questa idea di provare a contaminarsi a vicenda realizzando iniziative e soprattutto conoscendoci come realtà differenti anche da un punto di vista proprio geografico. pubblico. E quest'anno abbiamo ovviamente portato anche la nostra delegazione, chi volesse insomma visitare Olazfa, e al contrario i cittadini di Olazfa sono venuti ospiti a Gaiba. Abbiamo realizzato, come un po' la linea di intervento che ci è stata richiesta all'interno del bando, attività per stimolare e creare comunità diffuse, quindi la possibilità che i cittadini degli rispettivi comuni potessero impegnarsi in attività sull'ecologia, quindi raccolta e rifiuti piuttosto che nuove piantumazioni di alberi. Infatti devo dire che nell'ultimo anno sono state piantumate diverse piante sul territorio comunale, e poi attività legate magari alla valorizzazione delle culture locali, quindi scambi di culture alimentari, quindi magari i cittadini vanno a creare piatti tipici ungheresi, i nostri cittadini vanno a creare piatti tipici ungheresi e viceversa, i cittadini ungheresi hanno magari assistito a laboratori di creazione di pasta fatta in casa dalle nostre signore volontarie del paese. Quindi diverse tipologie di attività che però sono servite e servono per riuscire a entrare in sintonia proprio anche da un punto di vista operativo, pratico e anche di scambio di relazioni, di amicizie.
1: Quindi sabato che succederà durante il giorno, dottoressa Asia?
2: Sabato intanto inizieremo la mattinata con un workshop per quanto riguarda il prendersi cura del bene comune, che verrà sostenuto da una formatrice, Greta Russi, che abbiamo già accolto anni fa sul nostro territorio comunale in occasione di Gaibledon. Continueremo la giornata con appunto il taglio del nastro, questo parco che abbiamo riqualificato da qualche mese grazie a un contributo della Fondazione Cariparo, che appunto penso sarà presente ecco durante l'evento, e continueremo ecco la giornata con scambi ecco culinari, con un pranzo che verrà organizzato dalla nostra Proloco, e quindi ci sarà la possibilità ecco di continuare la giornata in un senso di vitalità e condivisione.
1: Bene, allora vi auguro una buona giornata per sabato 23 e ci sentiremo sicuramente in altre occasioni, dottoressa Asia. Alle prossime.
2: Grazie.
1: E a risentirci.
2: Vi aspettiamo, ci sentiamo presto.
0: Sabato 23 maggio, Villa Draghi apre le porte a Fiori in Villa, Montegrotto Spring Break. Il festival di primavera organizzato dall'associazione FIOI APS, con ingresso gratuito per tutti. Una giornata intera, dalla metà del pomeriggio fino a notte fonda, che trasforma i giardini e gli spazi della villa in un luogo vivo e condiviso, capace di tenere insieme la riflessione e la festa, la parola e il ritmo, il cibo e la musica. Il festival si articola in due anime complementari. La prima è il FIOIX Talk, un format divulgativo ispirato allo stile TEDx, che occuperà il pomeriggio dalle 15 alle 18. Interventi brevi in linguaggio accessibile, pensati per stimolare il pensiero e invitare il pubblico ad ascoltare, riflettere e lasciarsi ispirare. Il primo intervento è firmato da Monica Bauletti e si intitola «Colpevoli di essere donne». Un percorso narrativo attraverso le storie di figure femminili che la storia ha spesso silenziato, ridotto o dimenticato. Il secondo talk è a cura di Simone Magagna e si intitola «Impariamo a viaggiare». Un'esplorazione del viaggio come pratica di crescita personale, affrontata nei suoi aspetti più concreti, l'organizzazione autonoma, il viaggio in solitaria, il valore dell'incontro imprevisto, con un focus dedicato all'esperienza delle donne in Giappone. Dalle 18:30 il festival cambia registro e lascia spazio all'altra sua anima, quella della festa. Apre l'area Food and Beverage con proposte informali e di qualità, mentre gli spazi si animano di socialità. Dalle 19:30 fino alle 2 di notte Villa Draghi diventa un palcoscenico a cielo aperto con un DJ set continuativo affidato a Menage à Trash, DJ pilotto, in un'atmosfera primaverile e inclusiva pensata per accogliere chiunque voglia concludere la serata ballando o semplicemente stando insieme. Villa Draghi, ricorda la vice sindaca Elisabetta Rouetta, è uno dei luoghi più belli e significativi del nostro territorio e siamo felici di vederla tornare a vivere grazie all'energia e alla creatività di una realtà giovane come FIOI APS, la neonata associazione che con questo festival festeggia il suo primo compleanno. Il programma che hanno messo assieme dimostra che aggregazione, cultura e divertimento possono stare nella stessa giornata. FIOI APS è un'associazione culturale e sociale con sede a Montegrotto Terme, attiva sul territorio con eventi, incontri e iniziative rivolte al mondo giovanile. I suoi valori fondanti sono l'inclusione, la libertà di pensiero e la condivisione. Con FIOI in Villa, l'associazione sceglie Villa Draghi non come semplice cornice, ma come luogo vivo da restituire alla comunità, un bene culturale del territorio che il festival vuole animare in modo concreto, trasformandolo per un giorno in uno spazio di incontro aperto a giovani, studenti, famiglie, associazioni e a chiunque sia attratto da cultura, musica e socialità. La partecipazione è gratuita. L'evento si svolge sabato 23 maggio 2026 a Villa Draghi, Montegrotto Terme, con inizio dei talk alle 15. Per informazioni info.fioiaps@gmail.com, Instagram @fioiaps.

0: E abbiamo dato così le informazioni per voi che siete vicino a Monte Grotto Terme e vicino a Gaiba, quindi insomma avete un sabato se volete da trascorrere. Ma adesso andiamo a aprire il microfono a Maria Grazia, un attimo che arriviamo col microfono, eccola qui. Buongiorno Maria Grazia.
1: E buongiorno Giuseppe. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Questa mattina leggerò una poesia dedicata ai figli.
0: Ecco, perfetto, dedicata
1: ai figli. Ho letto quelle sulle mamme, sulla mamma, e ora leggo quella sui figli.
0: Ecco, vogliamo dire perché hai pensato di leggere una poesia sui figli oggi? Vuoi raccontare cosa hai appreso?
1: Ho appreso una cosa negativa, molto negativa. Io ho sentito al giornale radio che un figlio ad Agrigento ha picchiato il padre con pugni e calci perché lui non gli aveva dato 50 euro, ma non era la prima volta che lo faceva. Dopo ripetute volte, insomma, il padre si vede che lo ha denunciato e la cosa si è saputa. E poi altre cose, anche la vendita degli alcolici è stata, certo, proibita la vendita degli alcolici dopo le ore 21, perché queste bottiglie di alcolici sono la causa che i ragazzi si drogano.
0: Bene, allora a te la lettura, sì, poi vediamo se abbiamo qualcosa. Grazie, puoi partire pure, vai.
1: Sì, però questa mia poesia non l'ho scritta ora, l'ho scritta 13 anni fa.
0: Vabbè, però vuol dire che è sempre attuale.
1: È sempre attuale.
0: Vai pure.
1: Sì. Vai pure. Figli nati, figli aspettati, figli desiderati, figli amati. Solamente questa parola può riempire il cuore di tanto amore o di tanto dolore. Figli ingrati, figli ineducati, figli scapestrati, figli drogati, figli che riempiono il nostro cuore di dolcezza o di tanta amarezza. Ma dalla vita ogni tanto tutto ci si può aspettare e sempre si deve perdonare. Solo i genitori possono dare incondizionatamente un così grande amore. Un plauso bisogna fare a quei genitori bistrattati e martoriati che comunque sono sempre presenti per partecipare a tutti gli eventi. Grazie.
0: Grazie a te Maria Grazia, mandiamo un brano di Roberto Vecchioni, Figlio, figlio, figlio. Eccolo qua che arriva.
1: Grazie, grazie.
0: Buona giornata. Ciao.
1: Buona giornata anche a voi. Ciao, ciao.

0: Figlio Roberto Vecchioni. E per oggi basta col 320 1978 490, a meno che non volete lasciare un messaggio per questa sera, 20 di sera. Eccoci qua, siamo nuovamente con Marco e il peperoncino.
1: Eccoci, buongiorno dottor Marco, buongiorno.
0: E salutiamo anche il capitano, no, il capitano Damiano del Vaticano.
1: Giuseppe, ti ho portato una nuova persona, una new entry.
0: Ah, allora prepariamo l'applauso. Chi ci hai portato stamattina?
1: La mia sorellona.
0: E allora un applauso.
2: La tua fidanzata, che hai detto?
1: La mia sorellona.
2: Ah, sì, ho capito, fidanzata.
0: No, la sorellona. Un applauso alla sorella che si chiama?
3: Marca. Eleonora.
0: Eleonora. Ecco qua, buongiorno anche dal peperoncino.
4: Tutto il giorno.
1: Buongiorno amore.
0: Ecco, buongiorno amore, e diretto ad Alessandra, mi pare, vero?
3: Ho imparato. Sì.
0: Buongiorno amore, diretto a Giovanna, mi pare.
2: Giovanna è mia, quella mia è Giovanna, quella di Damiano è Alessandra.
0: Allora ricordiamo a tutti quanti voi che questa sera in 20 di sera, vero peperoncino,
2: avremo un grande ospite, produttore, attore, ballerino di Button, direttamente da Buenos Aires.
0: Gustavo Collini. Quindi se volete già adesso fare delle domande registrate, in questo caso mandate un WhatsApp vocale al 320 1978 490, altrimenti se volete venire in diretta questa sera lo potete fare sempre tra le 20 e le 20 e 20, quindi a 20 di sera, che se
1: 20 su 20. Ma io
5: vado direttamente in diretta, che mando un messaggio.
0: Beh, vieni in diretta.
2: No, non può. Devi poi solo telefonare, perché purtroppo l'intervista sarà mia.
5: Siamo direttamente in diretta.
2: Sì, telefono in diretta.
0: Allora, al numero che
5: ci chiami,
0: sì. E dai la benedizione anche tu a Gustavo Collini. Ti manda la benedizione Papa Leo.
5: Ti manda la benedizione dal Papa.
1: Giornata di udienza generale, perciò.
5: Giuseppe, ti manda la benedizione del Papa.
0: Eh sì.
2: Ma io. È così.
0: Ecco, oggi che c'è l'udienza del generale, tu vai, ci diamo la benedizione a Disabili International Radio e a tutti quanti.
5: Oggi c'è l'udienza, è vero, tutti i mercoledì c'è l'udienza in Vaticano.
0: Ecco, perfetto. Allora ragazzi, si va al lavoro tra un po' tutti quanti.
1: Faccio avere un biglietto per andare all'udienza generale.
0: Vabbè.
5: Non serve il biglietto, basta che vieni, ti faccio entrare io quando c'è udienza.
2: Basta tutti, Damiano.
0: Tu basta che cerchi Damiano, ti metterà in contatto con lui, quando vuoi andare a Roma ti fa l'udienza generale.
1: Ecco,
0: abbiamo il canale per il Papa.
5: Il canale del Papa.
0: Il canale del Papa.
5: Bene. Radio Maria.
0: Bene, allora ragazzi, vi ricordiamo.
1: Radio Zia Maria.
0: Ecco, vi ricordiamo. Peperoncino, dici.
1: Radio Zia Maria.
0: Che notizie.
5: Ciao capitano.
0: Il capitano,
2: no, è peperoncino
0: oggi.
2: Questo
0: è peperoncino.
5: Peperoncino.
1: Ciao carissimo.
0: Che notizie ci sono oggi, peperoncino?
1: Guarda, sempre pessime. Adesso tutti costa Flottiglia lì, Poltiglia, che perché ci sono stati
0: questi casi
1: che li hanno presi in acqua internazionale sparando proiettili di gomma.
2: 655. Eccolo.
1: Hanno fatto.
2: Aspetta, Giuseppe,
0: sì, dici.
2: Giuseppe, è tornata una persona, ti vuole salutare?
0: Sì, sentiamo.
2: Che è Farrucca,
6: buongiorno.
0: Il grande Farrucca, salutiamo Farrucca, caro Farrucca.
6: Stai bene?
0: Bene, sei tornato. Noi ti abbiamo pensato tanto in questo periodo. Un applauso, anche se sono 5:56. Applauso.
6: Grazie.
2: Dolcificanti.
0: Dolcificanti.
1: Bene ragazzi, vi lascio chiudere a voi.
2: Prendiamo il caffè, scusa, no, perché Farrucca ha portato i caffè, quindi.
0: Allora ragazzi, dato che prendete i caffè, diciamo 3, 2, 1, sigla, così chiudiamo, altrimenti.
2: Vado io allora.
0: Vai.
2: Al mio 3.
0: Sì.
2: Al mio 3, signore e signori, sigla. 1, 2, 3.
4: signore e signori, qui là.
6: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora oggi siamo veramente, eravamo tantissimi. Salutiamo Eleonora, ecco, che salutiamo Farruk che buongiorno, prende il caffè insieme a Marco, buongiorno a Raffaele, buongiorno anche al nostro Damiano dal Vaticano, ragazzi, è tutto, ci sentiamo domani, buona giornata. Ciao ragazzi, con le tazze.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao Damiano, a dopo.
0: E salutiamo anche Nazareno, di cui stamattina abbiamo ascoltato un brano che non è il suo, però insomma, Torino cantato da Nazareno, ma insomma, ciao Nazareno, a più tardi, ciao.

Sono Cinzia dall'Inghilterra e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
1: Senti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tivulio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tivulio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
2: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tivulio.
3: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tivulio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

condanne con un totale di rinuncia.

vista. Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papalè.

0: Bentrovati amici, anche questa settimana torna Hasta la Vista sulla vostra radio preferita, come sempre al timone Jerry Longo, il sottoscritto, l'amico Tom in regia che ci segue sempre con la sequenza musicale, come dico sempre io, Tom sta sul pezzo perché giustamente manda in onda i brani, e chi ci segue da tante edizioni sa bene che ogni settimana Hasta la Vista consente a persone che non hanno mai fatto radio di venire qui in studio, cimentarsi alla co-conduzione, e credo che anche quest'oggi questo diventerà realtà. Io non so se gli ospiti presenti accanto a me hanno già avuto esperienze radiofoniche precedenti, ce lo faremo dire direttamente da loro, quindi ve li vado a presentare, amici, sono emozionatissimi, lo sentirete adesso dalla loro viva voce. Iniziamo da Omar, benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Ciao Jerry, grazie.
0: È la tua prima volta in radio?
1: È la mia prima volta, sì.
0: Quanto sei emozionato da 1 a 1?
1: Abbastanza, 1.
0: 1, il massimo però. E allora Omar, visto che è la tua prima volta in radio, a te il piacere di presentare la persona che è accanto a te, vai!
1: Io sono con Chiara, la mia ragazza.
2: Ciao a tutti, piacere, sono Chiara.
0: Ciao Chiara, tu sei la fidanzata di Omar, confermi?
2: Confermo.
0: Non è che è a tua insaputa, no?
2: No.
0: Ah no, perché a volte sai, qualcuno dice, ah, io sono il suo fidanzato a sua insaputa, quindi voi state insieme, lo confermi pure.
2: L'abbiamo concordato. Sì.
0: L'avete concordato, perfetto. Allora, ve lo chiedo, generalmente questo è sempre motivo di discordia, da quanto tempo? Ecco, bene, la prova del 9. Chiara, il primo numero che ti viene in mente?
2: Un anno.
0: Omar, tu?
1: Sì, un anno.
0: D'accordo, sì. Non ha barato, no.
2: Percepiti 10, però è un anno.
0: Ah, vabbè, un anno che vale per 10, va bene.
1: Accusati tutti.
0: Va bene. Ragazzi, per iniziare, per mettervi un pochino a vostro agio, vi chiedo età e provenienza. Iniziamo da Omar.
1: Vengo da Mandela, un paese vicino Tivoli, provincia di Roma.
0: Ok.
1: Ho 38 anni.
0: Perfetto.
1: Quasi.
0: Bene,
1: no,
0: tu?
1: Perché me ne sono dato uno di più? 37.
0: Vabbè, 37. Tra un po' 38, te ne senti 38. No. E quel famoso anno di esperienza con
1: lì,
0: Chiara.
1: Capito, sta lì che mi aspetta.
0: Esatto. Tu, Chiara?
2: Allora, io ho 30 anni.
0: Sì?
2: E vengo dal palazzo a fianco.
0: Cioè, vicina di casa, però.
2: Esattamente. Perfetto. Quindi Roma, Don Bosco.
0: Bene, ok. Ottimo. Allora amici, non diciamo nulla su di loro più di quello che già hanno detto, perché quest'oggi preparatevi a questo viaggio alla conoscenza.

0: conoscenza di Omar e Chiara, loro si conoscono da un anno, voi non sapete nulla di loro, ma la cosa interessante è che loro non sanno nulla del programma radio, quindi possiamo dire che quella di oggi è una puntata decisamente omertosa. Ragazzi, che dite, partiamo?
1: Sì.
0: Siete d'accordo? Iniziamo?
1: Sì.
0: Vai.

0: Eh sì, amici, inizia questo viaggio, non ci perdiamo di vista, ma siamo sempre in pista ormai da tantissime edizioni e quest'oggi io sono contentissimo di avere Omar e Chiara perché loro sono emozionatissimi, non hanno mai fatto radio, è la loro prima esperienza in una radio, in una trasmissione radiofonica e quindi io in questi casi mi diverto tantissimo perché un po' virtualmente, come diciamo, a microfoni spenti è prendervi per mano e portarvi in una dimensione di una passione che magari potrebbe diventare un domani anche la vostra passione, chissà.
1: Chissà, effettivamente.
0: Comunque, allora, iniziamo, da chi iniziamo questa chiacchierata?
2: Omar.
0: Decidete voi. Omar, ma come, Chiara, tu sei stata la prima ad accettare l'invito e poi manda avanti Omar?
2: Sempre.
0: Sempre così, va bene. Allora, Omar, tu cosa fai nella vita, di cosa ti occupi?
1: Io adesso non mi occupo. Nel
0: ti occupo di Chiara?
1: Mi occupo di Chiara.
0: Lavori per Chiara.
1: Richiede tutte le mie energie.
0: Ok.
1: E niente, non mi occupo, nel senso che a dicembre ho perso il lavoro. Quindi.
0: E cosa facevi prima?
1: Lavoravo per una per un'azienda che fabbrica pneumatici per trattori.
0: Ah, ok. E quindi fino a un po' di tempo tu eri specializzato in questa tipologia di cose, ma tu costruivi proprio i pneumatici?
1: Esattamente,
0: ma dai.
1: La costruzione materiale dello pneumatico e fino a dicembre, ecco.
0: Ok.
1: Quindi da dicembre poi mi sto reinventando, diciamo.
0: Ok, ma tu fin da subito hai fatto quel tipo di lavoro? Cioè, nel senso che il tuo desiderio da grande era fare quello, è un lavoro che ti è arrivato per caso?
1: No,
0: cioè, qual è la tua formazione?
1: Diciamo che quello non era per niente la mia aspirazione di vita. Il mio percorso lavorativo è stato, diciamo, lungo e molto diversificato negli anni. Quindi sono partito con il travertino, la vendita del travertino, un'azienda lasciata da mio padre. Poi mi sono buttato sulla ristorazione, quindi con un agriturismo, con un'azienda agricola, con allevamento di cavalli, quarter. Ho fatto il pizzaiolo, quindi ristoratore, eccetera.
0: Cioè, ti sei sempre rimboccato le maniche in ogni lavoro che hai fatto, ci hai messo passione del
1: molta.
0: Tuo. E mi piace quella cosa, che la cosa che hai detto poc'anzi, il fatto di reinventarti ogni volta e non darti mai per vinto. Bello.
1: Ti ringrazio.
0: Ma è così, è così. Quindi, insomma, hai fatto diversi mestieri.
1: Ma non è finita, ce ne sono stati altri poi.
0: Magari ce li racconti
1: come
0: strada
1: no?
0: facendo, anche magari quello che più ti è rimasto nel cuore. E dici, guarda, potessi tornare indietro, forse quella cosa la continuerei ancora oggi, perché è un lavoro, perché poi c'è sempre un lavoro che ci rimane più nel cuore.
1: Certo,
0: vero?
1: Esattamente, è proprio così.
0: È un po' come un viaggio, no? Che dice, magari potessi tornare in quella località, oppure come l'ex, potessi tornare. No, l'ex no, quello è un altro tema.
1: L'ex
0: Lasciamole
2: non ci sono la prima e l'ultima.
0: La prima.
1: Non si torna mai indietro.
0: L'ho detto apposta per chiamare in causa Chiara, ovviamente, perché io non so effettivamente quest'oggi tra voi due chi è più emozionato. Secondo te, Omar?
1: Forse lei. Non sembrava, ma invece.
0: E lei è quella che ha detto: sì, viva la radio, sì, mi piace. E poi alla fine si sta rivelando quella più timida.
1: Effettivamente sì.
0: E Chiara, e tu invece cosa fai nella vita?
2: Allora, io nella vita sono educatrice.
0: Okay.
2: E lavoro con famiglie e con anziani e niente, mi dà.
0: Scusa, Omar, a quale delle due realtà appartiene?
2: Agli anziani.
1: Alla soglia dei 38.
2: Beh, devo dire che ci sono stati episodi dove mi sono occupata di Omar bloccato con la schiena a fine di una vacanza, quindi
0: ecco. No, pensavo in conseguenza di uno dei tanti lavori che ha fatto a fine vacanza. E dove eravate andati in vacanza? Per
2: A Castellabate. Sì. Bellissimo.
0: Quindi uno va a Castellabate e rimane bloccato con la schiena.
2: Volevamo rimanere lì, quindi Omar si è bloccato con la schiena.
1: È stato un segno.
0: Ma secondo me l'ha fatto apposta per farsi accudire da te.
1: È chiaro.
0: Ovviamente.
1: Non volevo svelarlo. Ma.
0: Quindi hai fatto anche da infermiera al bisogno. Okay.
2: La mia passione, la Croce Rossina, come tutte le donne.
0: Vabbè, però il problema è che spesso questo uno non lo sa prima, lo scopre sempre dopo. Certo. Quindi la tua formazione è di educatrice.
2: Sì.
0: Ok, perfetto. E attualmente quindi lavori con ragazzi, bambini?
2: Lavoro con adolescenti a un centro di aggregazione giovanile a Ciampino, che sta aprendo adesso.
0: Okay.
2: okay. in un casale confiscato a un mafioso uh-huh. di Mafia Capitale uh-huh. e poi lavoro con le famiglie segnalate ai servizi sociali uh-huh. e con le anziane a casa.
0: Ok, insomma non ti fai mancare niente, tutte le situazioni impegnative tu sei in grado di gestirle splendidamente.
2: Guarda, il lavoro più bello è quando torno a casa che ci sono i miei due conigli a casa.
0: Due conigli?
2: Due coniglietti, abbiamo preso grazie a Omar perché mi ha fatto appassionare lui all'ambito, al mondo animale insomma. E il lavoro più bello è quando torno a casa e mi trovo casa piena di cacchine di questi due conigli. Quello è il lavoro più bello, guarda.
0: Ma perché stanno liberi per casa?
2: Sì, diciamo ho fatto questa sfida di provare a lasciarli liberi.
1: Per una maniaca del controllo,
0: esatto.
1: È tanto.
0: Decisamente sì, perché immagino troverai segni del loro passaggio ovunque, le varie cacchine, cose. Cioè, beh, però è bello tornare a casa e sapere che c'è il tuo bel da fare.
1: La sua sfida personale questa.
0: Ci credo. Come si chiamano i coniglietti?
2: Questo è un problema perché eravamo partiti da Chip e Chop. Chip è diventato Tamburello. E Chop è morta l'altra settimana. Quindi adesso abbiamo preso Ying e Yang, che è una femminuccia piccola con l'orecchia bianca e una nera, per questo Ying e Yang. Ma la chiamiamo in mille modi anche lui. Quindi
0: c'è una crisi di identità tra un pochino.
2: come i padroni.
0: Beh, ci sta.
1: Il nome verrà da solo tra un po'.
0: Certo. Però questa scelta di lasciarli liberi è forte, perché sì. Insomma, non avete il timore che scappino via? No,
2: guarda, no. È stato bello perché loro sono tornati a casa con me l'altra settimana insieme. Io stavo facendo anch'io, diciamo, un trasloco. E la cosa più bella è che ho lasciato la gabbia mentre pulivo casa, da brava casalinga disperata. Pulivo casa e ho lasciato la gabbia aperta per farli uscire. Quindi era una sfida anche per me.
0: Certo.
2: E non sono usciti. Quindi stavo lì a flashare e dicevo: ma perché con questa gabbia aperta questi non escono?
0: Perché no? Dove la trovano un'altra casa per poter scagazzare liberamente, diciamo? Non è molto radiofonico. E poi probabilmente a casa vostra stanno bene, perché avranno buon cibo, buone coccole, buone attenzioni.
2: Ci proviamo.
0: Certo. Guarda, io quasi quasi vi manderei Tom, che è un altro animale, un essere speciale, particolare. L'omino della regia che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Okay. Amici, ve l'avevo anticipato, siamo solo all'inizio, ma questo viaggio oggi sarà ricco di racconti particolari. Ma adesso un po' di musica per voi e pausa per noi, perché Hasta la Vista continua, a tra poco.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille.
2: Hasta la Vista.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Te lo dicevamo, amici, tutta la musica del momento mandata in onda dal nostro amico Tom, e noi continuiamo la conoscenza di Omar. È chiaro, ho capito che Omar se la sta godendo l'esperienza. Ti sta a piacere, eh?
1: Mi sta piacendo.
0: Bene, mi fa molto piacere. Comunque, prima parlavamo di voi, dei vostri lavori passati, presenti, ma avete mai pensato di lavorare insieme, di creare qualcosa insieme? Perché tu, Omar, ci dicevi prima che di lavori ne hai fatti tanti e stai anche pensando a cosa fare in futuro di nuovo. Tu, Chiara, ci dicevi che lavori già da un po' con i ragazzi che hanno un disagio, giusto, e con le famiglie. Ma fare qualcosa di nuovo insieme, un'idea da sviluppare insieme?
2: Guarda, Gerry, hai toccato proprio, diciamo, un punto particolare. Noi stiamo cercando di sviluppare, innanzitutto di progettare per il momento, un qualcosa che unisca la mia passione per questo ranch che ho, quindi cavalli, ristorazione, piantagioni e quant'altro, con la sua passione, che è quella di aiutare le persone. Quindi l'idea di sviluppare una sorta di centro, vogliamo di recupero, vogliamo
3: villaggio, ci piacerebbe
2: villaggio, villaggio, come termine mi piace di più, effettivamente
0: perché tutti usano ormai questo termine, il centro di
3: comunità.
2: Però su questo è più villaggio. Lei sicuramente saprà parlarne meglio.
0: Lei ha deciso villaggio.
2: Ha più le idee chiare.
0: Anche
2: questo.
0: Perché in un villaggio si possono mettere più conigli. Perché immagino che poi anche i conigli ci saranno in questo ambiente.
2: Faranno sicuramente parte dello staff.
0: Certo, ovviamente. Quindi un villaggio. E tu come te lo immagini, Chiara, questo villaggio?
3: Io me lo sono molto immaginato questo villaggio. Pensa che l'ho dipinto.
0: Pure.
3: In un momento di buio pesto nella mia vita, a seguito di un licenziamento anche per me. E niente, siamo messi lì con Omar a pitturare i nostri sogni. E quindi è uscito fuori questo, sì, proprio un villaggio, un paesino, non so, ecco. Sì. Me lo immagino, Gerry, quanti minuti c'ho? Aspetta.
0: Tutto, guarda, una puntata intera di Hasta la Vista, quindi abbiamo veramente un'ora e 40 abbondante.
3: Ok. Me lo immagino che non te lo posso spoilerare come me lo immagino.
0: Anche un po' per scaramanzia, esatto, perché magari. Vabbè, esatto. Però un dettaglio, magari mettici un po' di curiosità, una delle cose che sicuramente in questo villaggio non mancherà.
3: Allora, sicuramente non mancherà un lago nero.
0: Nero,
3: sì.
0: Lago Negro, già c'è Lago Negro, una locale.
2: Questa no, non la sapevo neanche
0: io. Vedi, perché adesso apro parentesi, ma il bello di Hasta la Vista è che poi in trasmissione vengono fuori cose che veramente non uno ne ha lati nascosti. Quindi Lago Nero, perché?
3: Qualcosa come se fossero acque oscure.
0: Le acque nere?
3: Le acque nere, sì.
0: Ma le acque nere sono quelle della fogna.
3: Allora, se dobbiamo ripensare.
2: Formuliamolo.
0: Esatto. Vedi, non la sapevo neanche io, ma meno male che non la sapevi, perché cioè tu hai in mente un villaggio.
3: Lui è la mia parte concreta, io quella simbolica, però sì.
0: No, aspetta, l'idea ce l'hai, ma la devi un po' colorare, sì, perché Lago Nero, cioè.
3: È un momento dove è il momento iniziale, tipo il battesimo nel Giordano.
0: Sì.
3: Però è quel momento dove tu immergi tutto quel buio nero dove già ce l'hai dentro.
0: Quindi il colore è simbolico.
3: Certo, sì.
0: No, perché.
3: Però guarda, non mi hai dato una brutta. Perché me la sto immaginando, sto con gli occhi chiusi, me la immagino. Mi piace in realtà questo.
0: Un lago artificiale, magari una piscina
3: nera.
0: Che. Ok, perfetto. Sì. Già abbiamo messo un po' a fuoco l'idea. Se no, sembrava una fogna.
2: L'immagine non era proprio.
0: Pure Omar, io non lo sapevo, ma. Diamo un po' di luce a questo lago nero. Bene, e quindi il simbolo, cioè la simbologia, quale sarebbe? Perché lo stavi dicendo?
3: Allora, noi l'abbiamo, cioè l'ho un po' pensata per le persone che vogliono tentare il suicidio. Quindi da quel momento di buio ti ci puoi completamente immergere.
0: Ok.
3: Quindi è un'acqua nera, però pulita, però è colorata di nero, come quello che magari una persona che sente questo,
0: sì,
3: vive, no?
0: Okay.
3: E poi c'è tutto un percorso, quindi è proprio un po' un villaggio felice.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: E quindi ci piace un po' che sia proprio un percorso, no? Mm-hmm. Di rinascita, di riscoperta, di, ecco, dal morire al vivere, dal vivere al morire, perché mm-hmm. sono due facce, no, per noi.
0: Quindi mi piace molto, che adesso ti ascoltavo con molta attenzione, questo fatto del percorso, ma della rinascita, cioè, sì, toccare il fondo, esatto, ma una volta che tocchi il fondo, dal fondo prendi lo slancio, esatto, per risalire, esatto, e rinascere con un'energia, con una forma, sì, con un'identità nuova. Quindi adesso è meglio raccontata, sì, così. No, vabbè, ma io l'avevo intuito, ecco, e tomba della regia che giustamente mi fa i segni, mi distrae così. Questa cosa tu la sapevi, Omar, questa simbologia che Chiara ha appena espresso?
2: Allora, conoscevo il senso, uh-huh, della sua idea,
0: uh-huh,
2: diciamo che l'abbiamo anche un po' espressa insieme.
0: Okay.
2: All'inizio io sono stato un po' più scettico, più restio a questa, uh-huh, sua immagine.
3: Uh-huh. Come tutte le proposte che ti faccio, amore.
2: Esattamente.
0: Fuori, come tutte le proposte che ti faccio, poi ci dirà le altre proposte, Chiara, dopo, però. E quindi
2: diciamo che io ho questo posto dove, uh-huh, per anni ho lavorato con, ecco, la ristorazione, con i cavalli, con, uh-huh, animali di vario genere e quant'altro. Poi per una questione, insomma, è stato chiuso.
0: Uh-huh.
2: Adesso lo sto ristrutturando e lei ha dato questo input. E all'inizio io non ero molto convinto, sono sincero.
0: Vabbè, certo, perché è un'idea che ha bisogno di essere un attimino
2: metabolizzata,
0: magari, certo,
2: esatto,
0: ma anche messa a fuoco, colorata di simboli diversi,
2: esatto,
3: che, sono partita con l'idea della fogna, non era proprio,
2: non era delle migliori, come idea,
0: l'hai raccontata male, diciamo così,
2: esatto,
0: ecco. Bene, e quindi, ma avete già iniziato la lavorazione, la creazione, parlavi di ristrutturazione, Omar?
2: Sì, okay, sto facendo dei lavori di ristrutturazione, mm-hmm, e al momento non sappiamo, non saprei esattamente come andrà a finire.
0: Non c'è una tempistica,
2: esatto,
0: ben precisa, perfetto, ma ne parleremo. La tempistica me la dà Tom. È arrivato il momento dei vostri primi due brani scelti da voi. Che brani ascolteremo e poi diamo il perché. Quindi?
2: Eye of the Tiger,
0: il primo brano,
2: sì,
0: e l'altro?
2: Don't Stop Me Now.
0: Benissimo, momento flashback, brani scelti da voi, amici, li ascoltiamo e dopo torniamo in onda con la motivazione.
1: Flashback.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

0: Ma che bella sequenza musicale quest'oggi per il vostro momento flashback. Due brani, uno più bello, più energico e intenso dell'altro. Quindi complimenti. Non so chi ha scelto che cosa, adesso ce lo racconterete. Il primo brano chi l'ha scelto?
1: Io.
2: Insieme.
0: Ah, tutti e due insieme. Bene, insieme. bene, mi fa piacere. E dobbiamo però svelare il perché di questa scelta condivisa.
3: Adesso la sveli
1: adesso,
3: tu.
1: Adesso la sveli te.
0: E attenzione, perché se la racconta lei magari potrebbe dire no, perché come stavo dicendo prima il famoso lago Fogna Nera, quindi non vorrei che...
4: Ritorniamo...
0: Esatto,
3: vai,
0: torniamo
3: amore,
0: indietro.
3: Vai, amore.
0: No, se l'avete scelto insieme c'è una motivazione condivisa.
3: Guarda, io dico solo questo, poi lascio la parola a lui.
0: Sì.
3: Quando ci hai mandato il messaggio per la scelta della prima canzone, è stata la prima che, pensando a una colonna sonora, mi è venuta in mente.
0: Stessa
3: io l'ho
0: cosa,
3: pensata e lui l'ha detta.
0: Ah, cioè sintonia. Beh,
4: abbiamo
0: perfetta.
4: Pensato la stessa canzone.
3: Sì. Ah, e tu spieghi il motivo adesso.
4: Adesso spiego il motivo. Beh, fondamentalmente diciamo che è anche collegata alla seconda, sicuramente. Ma il motivo è che la vita è una battaglia.
0: Sì.
4: È una lotta continua. Ma diciamo che l'occhio della tigre è quello che ti dà la grinta di affrontarla giorno per giorno, no?
0: Giusto.
4: Ognuno di noi ha qualcosa da affrontare ogni giorno, quindi qualche mostro ce l'abbiamo tutti. E questa ci ha ricordato proprio questo significato.
0: Siamo
4: ecco.
0: Sicuri che occhio della tigre, perché voi prima parlavate di conigli dentro casa, ora non vorrei che ci sia un attimo di confusione tra tigre e conigli.
4: Per quanto mi riguarda potrebbe esserci, io sono amante degli animali, quindi ho diciamo un piccolo zoo a casa,
0: sì.
4: Possiamo dire.
0: Ho avuto... quindi non solo conigli, ma anche altro?
4: Abbiamo un po' di tutto, dalle tartarughe ai pappagalli di varie razze, cavalli, ho avuto
3: cani
4: mucche, pecore.
0: Un piccolo gallini. Safari, un piccolo zoo.
4: Un piccolo zoo, esatto.
0: Ok. E tutto ciò osservato con gli occhi della tigre, proprio perché
4: con gli occhi della tigre, esatto, con la grinta della tigre.
0: Giusto, anche sì. Perché comunque affrontare le difficoltà della vita e non fermarsi, ma tu Omar sei un esempio, perché tutti i vari lavori che hai fatto non ti sei mai fermato e ti sei sempre reinventato, anche assecondando le idee di Chiara, perché adesso non so a chi è venuta per prima l'idea di creare questo centro.
1: Indovina.
0: Secondo me, però insomma l'idea comunque di creare qualcosa di insieme è molto bella, perché poi dà l'idea proprio della progettualità, non solo come coppia ma anche fare insieme qualcosa di bello per voi e volentieri anche per gli altri, quindi ci sta. Era l'idea che raccontavamo prima, che continueremo a raccontare dopo. E questo è il primo brano, giusto?
4: Giusto.
0: Ok, c'è altro da dire sul primo brano?
4: No. Hai da aggiungere qualcosa?
0: No.
3: Okay. Non è come cadi, ma è come ti rialzi, ai colpi duri della vita.
0: Questa è la metafora di Rocky. È vero.
4: Esatto.
0: L'importante è imparare a rialzarsi e resistere, è vero, famosa metafora di Rocky.
4: Esatto.
0: Bello. E il secondo brano di Queen, che anche quello poi è una colonna sonora di uno dei film, però in questo caso perché l'avete scelto?
4: L'abbiamo scelto, diciamo che sono collegati.
0: Però dici sempre te.
3: Sì, perché
4: ho scelto
3: sempre
4: proprio.
0: Ah, ok, perfetto. No, perché sennò c'è Chiara, praticamente tutte le scuse sono buone per far parlare te, che va benissimo.
3: Allora, la prima insieme, la seconda lui, la terza io.
0: Ok, quindi per la terza ne parliamo dopo, che arriva dopo.
3: Sì.
0: Quindi, Omar, perché i Queen?
4: Allora, perché i Queen? Diciamo, i Queen hanno una lunga storia per me, nel senso a livello affettivo.
0: Sì.
4: Li conosco grazie a mio padre quando ero piccolo, quindi ho imparato ad amarli da piccolo. Io poi mio padre l'ho perso da molto giovane. E loro, diciamo, ascoltando i Queen in vari momenti della mia vita, sono sempre riusciti a risollevarmi il morale, sia se sto giù, se sto arrabbiato, se sto felice, funzionano sempre. Quindi diciamo che fanno parte della mia storia anche loro.
0: Bene, potremmo definirla un po' la colonna sonora della
4: Bravissimo,
0: tua esistenza,
4: esatto.
0: La musica dei Queen.
4: Sono proprio la colonna sonora della mia vita. E non fermatemi adesso. Questo è stato un anno molto pesante, diciamo sommato a gli anni precedenti, ma questo è stato particolarmente pesante per una serie di cose, al di là del lavoro che ho perso, E quindi adesso che sto ripartendo, voglio ripartire con la grinta, con l'occhio della tigre, ma non fermatemi adesso, non mi fermerò proprio adesso, anzi proprio adesso che mi rimbocco le maniche.
0: Bene, io sono contento di essere testimone di questa tua nuova energia ritrovata, anche perché fermarsi significa poi fare molta più fatica dopo a ripartire, esatto. Come una macchina che tieni ferma tanto tempo in garage, poi va a far ripartire. Invece uno dice, sai, manteniamo il ritmo, manteniamo l'energia, e poi anche la fortuna di avere accanto Chiara.
4: Esattamente.
0: Che ti sostiene.
3: Non so se è proprio una fortuna. Perché...
0: Ma come?
4: Perché tutto quello che mi è successo nell'ultimo anno è colpa sua, quindi non lo so quanto ci ho guadagnato io da sta storia.
0: Vabbè, allora, Opera, allora se te che te va a cercare. Quindi,
4: diciamola insomma, tutta.
0: Quindi, Chiara, è merito tuo se lui sta così, esatto. Porello. Insomma. Non una... voglio dire colpa, perché non esistono colpe.
3: Una parte di responsabilità, purtroppo, sì.
0: È la tua.
3: Sì.
0: Ok, guarda come lo dice con orgoglio.
4: Sono soddisfatta, soddisfatta.
0: E tu come ricambi tutto ciò, Omar?
3: Ecco.
4: Come ricambi? Con la mia resilienza, con la mia bontà, con la mia comprensione.
0: Certo.
4: Però ho perso 10 anni.
0: Tanta pazienza.
4: In un anno 10 anni.
0: Porello. Senti, ma come vi siete conosciuti? Adesso a questo punto ve lo devo chiedere, sono curioso.
4: Adesso te lo racconta lei.
0: Vai, Chiara.
3: Allora, eravamo un locale.
0: Sì.
3: Abbiamo un amico in comune.
0: Uh-huh.
3: E niente, ci ha presentato questo amico in comune. E da lì lui si è subito innamorato di me. Ma io non
0: proprio.
4: Che
0: non...
4: bugiardo.
3: No, diciamo, ci siamo sempre visti, ci guardavamo, ci cercavamo.
0: Vi studiavate l'un l'altro, sì. Sguardi, occhio della tigre lui.
3: Sì.
4: Ma lei faceva finta di niente, veniva davanti.
0: Faceva la coniglietta di Playboy, capito? Sì, che stavi là a guardare. Sì.
4: Passava.
3: Sì, e ho aspettato che lui si avvicinasse, quindi lo guardavo, però aspettavo.
0: Ah, hai aspettato che lui facesse il primo passo?
3: Ovviamente, sempre. Non mi sarei mai avvicinata io a lui.
0: Ma come, se ti interessava?
4: Si è avvicinata, ma di schiena, si metteva davanti, faceva finta di niente, si guardava
0: la vaga così.
4: La vaga.
3: Sì, sì, al locale di ballo, perché noi balliamo, facciamo ballerini.
0: Bene, guarda, facciamo così, visto che il racconto mi sa che merita un ulteriore approfondimento, amici, lo so, dobbiamo ancora dirvi tante altre cose su di loro, su Omar e Chiara, quindi rimanete lì incollati alla vostra radio preferita, perché Hasta la Vista torna tra poco.

0: tutta la vita. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un sms o un messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: A tutti gli ascoltatori di Hasta la vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Chissà, amici, cosa è accaduto dopo quel gioco di sguardi all'inizio tra Omar e Chiara che ci stavate raccontando nel talk precedente del vostro incontro circa un anno fa?
1: Sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Quindi proprio cioè, all'inizio del vostro incontro vi siete piaciuti, tac, e sì, avete deciso di frequentarvi come coppia. Però eravamo rimasti a questo incontro, tu l'avevi notata, Omar lei faceva la preziosa, lei si avvicinava ma non si faceva troppo notare, ma aspettava un tuo passo.
2: Esattamente.
0: Cosa che
2: esattamente.
0: Poi hai fatto.
2: Poi ho fatto con molta calma.
0: Un po' più vicino che ti sei allontanato al microfono, quindi rifallo il passo verso il microfono.
2: Okay,
0: perfetto.
2: Sì, l'ho fatto con calma, ho fatto passare qualche giorno, poi le ho scritto e ci siamo sentiti per un po' perché non ci siamo potuti vedere nei primi giorni per una serie di motivi. Lei si è rotta subito.
0: Ah, quindi tu l'hai fatto il passo, Chiara, ma hai fatto sbagliato perché ti sei rotto il piede.
2: C'è da fare una premessa, sì, chiamiamola premessa. Sì. Da quando ci siamo conosciuti, non lo so,
1: tragedia,
2: se abbiamo fatto qualcosa all'universo, non lo so, è successo di tutto.
1: Sì.
2: Ci è successa una cosa dietro l'altra.
0: Oh,
2: quindi
0: caspita,
2: secondo me abbiamo scatenato qualcosa che non dovevamo.
0: Probabilmente le vostre energie hanno creato un campo magnetico, energetico, fisica quantistica, non lo so, non sono esperto, ma...
2: Io penso che ad oggi noi stiamo insieme, credo, più che altro per protesta, per indignazione, è una sfida.
0: Cioè, non dici, vediamo, tipo
1: noi
0: Final Destination. Cioè,
2: noi non vogliamo stare insieme, però...
1: Non molliamo,
2: non molliamo, dobbiamo vedere che cosa succede, a chi abbiamo pestato i piedi. Quindi ne sono, diciamo, se sono susseguiti vari episodi. Da
0: ok, ma avete... pensato a un'ipotetica, cioè motivazione del tipo chi porta sfiga dei due? Cioè,
2: lei sicuramente a me me ne ha portata proprio tanta.
1: Soffiato la bilancia, ha perso lui.
2: Ho perso
0: perché
2: a mani basse.
0: Tu ci hai guadagnato, Chiara.
1: No,
0: come no? Stare con lui sì, è un amore, dai.
1: Sì.
0: Cioè, lui poraccio, ci ha rimesso il lavoro, ci ha rimesso
2: la macchina,
0: rubata la macchina.
2: Sì,
0: no?
2: La prima sera che sono andato a dormire da lei mi hanno rubato la macchina e la seconda mi hanno rotto, mi hanno sfasciato l'altra macchina.
0: Ma dove vivi, Chiara? Scusa.
1: Sempre il palazzo dopo il tuo.
0: Capito, però io meno male che non ce l'ho la macchina perché se non so. No, ma, cioè,
2: diciamo che questa storia mi è costata svariati migliaia di euro perché poi dall'assicurazione non ho ripreso neanche i soldi.
0: Zero proprio.
2: Zero. Quindi mi è costata cara.
0: Vabbè,
2: sì,
0: però hai una donna accanto che ti sta proiettando verso un futuro.
2: Quello
0: fatto
2: sì,
0: di una fogna.
2: Quello sì, diciamo fatto esatto, è partita con la fogna, quindi non lo so quanto.
1: Fogna e tomba, meglio di così.
2: Futuro roseo.
0: Vabbè, questo è il bello del conoscersi. Siete ancora, avete detto prima, al primo anno.
1: Sì.
0: Ok, però adesso al di là delle disavventure che poi insomma diciamo prima hanno il piede rotto così, però poi avete iniziato a beneficiare l'un l'altro della conoscenza.
2: Non ancora, non ancora.
0: Cos'altro
1: è recente, diciamo recente il beneficio è sì, ben recente, dai. Diciamo il meglio deve ancora venire.
2: Lo speriamo.
0: Okay, però diciamo che in questo anno sono anche accadute cose belle, spero.
2: Sì.
0: Diciamo
2: se proprio le vogliamo cercare qualcosa, ci dobbiamo pensare però.
0: cercando
2: ci dobbiamo pensare
1: attentamente. Puntata,
0: allora, quindi amici, questo è il primo di una lunga serie di episodi tipo Casa Vianello.
2: Con noi ne puoi fare parecchi di episodi. Sì, effettivamente.
0: Quindi voi ogni giorno uscite di casa.
1: Non sapendo se ci dormiamo.
2: Ecco, bello, se sì.
0: Cioè, magari manco c'è più la casa. Perché...
2: Esatto.
0: Fantastico.
2: No,
0: è vero, come il film Final Destination. Cioè, voi potreste diventare veramente.
2: Esatto.
0: Potreste ispirare la creazione di un film.
2: Ma sicuramente sì, lo riempiamo bene. Un film pure lungo.
0: Ok. Però al di là del vostro stare insieme con tutte le peripezie, disavventure impreviste, però questo comporta anche sicuramente un beneficio. Adesso voi convivete?
1: No.
0: Però quando magari ecco avete la possibilità, magari farete delle cose insieme, viaggi. Sì,
1: sì, quello praticamente da un anno tutti i weekend li abbiamo passati insieme.
0: Ok, perfetto.
1: Forse giusto tre weekend forse non abbiamo passato insieme, quindi sì, no, di esperienze, momenti, tempi, crescite, chiacchierate, litigate, ne abbiamo fatte tante.
0: Ok, sì. E immagino avrete anche vissuto delle cose simpatiche insieme, che ne
1: sì,
0: so,
2: che bellissime.
0: Ecco, un episodio bello, adesso al di là delle disavventure, macchine, cose, però una cosa che avete vissuto insieme che vi ha emozionato molto, poi continueremo a parlare del progetto, ma nel talk successivo, una cosa bella che in questo anno di conoscenza avete vissuto al punto anche da conoscere lati inediti l'uno dell'altro.
2: Il quasi sciocca anafilattico a Verona.
1: Ah, io pensando si è bloccato con la schiena.
2: Quando l'ha bloccato con la schiena.
0: Sì, effettivamente gli imprevisti ce ne sono nel vostro racconto. Però io volevo dire una cosa bella. Cioè,
1: non
0: c'è
1: venuto in mente.
0: Io lo ripeto per la terza volta. Allora, amici, Tom è testimone
1: il
0: qui in studio.
1: Ma che stiamo a fare insieme?
0: No, io dico, uno chiede cosa bella e questi ti raccontano shock anafilattico, shock macchina rubata, mal di schiena, brocca, allora, cioè, il concetto di cosa bella forse un po' magari dovremmo rivederlo.
2: No, in realtà quello che c'è di bello tra noi è a livello, diciamo, spirituale, nel senso ed emotivo. Riusciamo a parlare tantissimo, a risolvere i problemi parlando. Entrambi, diciamo, l'uno per l'altra ci siamo serviti per crescere e superare tantissimi limiti che avevamo noi personali a livello sia di testa che di comportamento, no? Quindi diciamo che il bello tra noi è proprio questo, superare i nostri limiti, aiutarci a farlo ci aiutiamo a ragionarci sopra.
1: Sì. Ottimo. Infatti i momenti più belli, al di là del blocco e lo shock anafilattico, le chiacchierate, cioè sì, i momenti
0: il dialogo.
1: Il dialogo fra me e lui è un punto nostro di grande forza.
0: Bene, mi fa tanto piacere sentirvelo dire, perché poi effettivamente una delle cose che più emerge tra di voi è la complicità, adesso al di là della giocosità, delle disavventure, e poi il parlarvi, il raccontarvi, l'esserci l'uno per l'altro e viceversa, e soprattutto questa comunicazione attiva che avete anche nel sostenervi l'un l'altro. Prima in alcuni momenti vi parlavate guardandovi l'occhio della tigre, le cose, cioè si percepisce molto la complicità che c'è tra di voi, perché c'è stato un momento che prima parlavate, sembrate proprio la famiglia Fantozzi, cioè, Fantozzi, infatti io il mio Fantozzi ce l'ho, e Tom che quando diciamo cosa bella arriva a gamba tesa con la sequenza musicale. Amici, ripartiamo a breve con i discendenti di Fantozzi.

0: Resta la Vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista!
1: Un grande saluto a Gerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista! Ciao Gerry da Fiorello, ciao!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: E sì, amici di Hasta la Vista, siamo sempre presenti una volta alla settimana sulla vostra radio preferita. Jerry Longo alla conduzione, l'amico Tommy in regia, ma soprattutto ospiti diversi. E quest'oggi quanto è divertente avere Omar e Chiara qui in studio con tutti i loro momenti un po' tragicomici, ma soprattutto anche la loro positività a voler andare avanti, anche un po' per scoprire come va a finire la vostra esperienza di coppia insieme.
1: Vero. Esattamente.
0: Al di là delle disavventure, dei viaggi e cose, però anche un po' questo desiderio di esserci l'uno per l'altro e, come dicevamo nel talk precedente, questa bella qualità che avete l'un l'altro nel parlare, nel comunicare.
1: Che è vero.
0: È un grande dono nelle coppie di oggi.
1: È la curiosità che ci porta avanti.
0: Bene. Comunque, ritornando, ripartiamo con la narrazione del progetto che avete in mente di questo villaggio. Mm-hmm. Idea bellissima. E avete anche trovato magari dei sostenitori, dei fan, qualcuno che ha deciso un po' di sposare la vostra iniziativa? Perché immagino poi un domani un progetto del genere non sarà semplice realizzarlo da soli, come ve lo immaginate?
2: Vado io?
1: Certo.
2: Ci sta il mio professore, correlatore della tesi di laurea,
0: sì,
2: che mi sta accompagnando in questo progetto.
0: Uh-huh.
2: E quindi, diciamo, con lui, che è un progettista nel sociale, ha aperto varie case famiglie, vari centri, eccetera, ci sta aiutando. Quindi adesso alcuni step già conoscitivi li abbiamo fatti noi, una piccola equip che abbiamo già formato.
0: Uh-huh.
2: E dovremo andare lì al ranch e vedremo, e facciamo proprio tutto un po' un piano operativo, un planning. Uh-huh. Di progettazione,
0: una sorta di studio di fattibilità. Esatto. Anche per dargli poi un'identità giuridica.
2: Assolutamente.
0: Okay.
2: Pensare magari all'inizio di aprire un'associazione, vedere poi nel tempo, e poi io mi fido un po' di un flusso.
0: Uh-huh.
2: Per cui se è volontà più grande avverrà, se
0: okay.
2: no ci reinvestiremo anche lì e capiremo che cosa si potrà fare, insomma.
0: Okay.
2: Però in questo momento sogniamo.
0: Ok, mi piace questa cosa che hai detto, in questo momento sogniamo ad occhi aperti con l'idea di creare qualcosa di buono, bello, positivo per voi e anche per le persone che poi verranno magari a stare in questo luogo. Dove si trova il ranch attualmente?
1: Si trova a Vicovaro Mandela.
0: Uh-huh.
1: Vicinissimo all'uscita dell'autostrada. In realtà è già conosciuto come posto, perché, come ti dicevo prima, Jerry, ci ho lavorato per parecchi anni.
0: Okay.
1: Ranch Nikita si chiama, che adesso è chiuso.
0: Uh-huh.
1: Ma ancora ad oggi mi chiamano per prenotare, quindi
0: dai,
1: il posto è ancora, se lo ricordano.
0: Bello,
1: quindi,
0: bello. Quindi sì, anche il desiderio, mi rendo conto, in te di dargli nuova vita.
1: Sì, esatto.
0: Farlo rinascere con un'identità nuova, con questo bel pensiero che comunque fa la differenza.
1: Hai colto nel segno, Jerry, l'identità nuova è proprio quella.
0: Perché
1: sì,
0: prima era in un modo, adesso la tua vita è cambiata perché hai Chiara accanto e quindi magari adesso...
2: Una macchina in meno.
1: Una macchina in meno è cambiata tanto.
0: Certo, perché... cioè, però vedi, anche questa cosa, noi stiamo andando in positivo, arriva Chiara, la macchina in meno, con la fogna nera...
1: Ti ho detto che ci ho rimesso.
0: Vabbè, comunque capisco anche la tua riflessione, Omar, la curiosità, dice, ma come andrà a finire?
1: Sì, è quello che ci porta avanti, è la curiosità.
0: Certo. Bene, sono molto curioso, ma avete anche pensato al nome, l'ipotetico nome? C'è un'idea di come si potrebbe chiamare questo luogo?
2: Oltre la fogna nera, allora...
0: cioè, non credo ci verrebbe nessuno, poi vai, sai.
2: Io mi immagino, all'entrata del ranch c'è un grande cancello.
0: Sì.
2: E mi immagino il lavoro rende liberi.
0: Mm.
2: Quindi per rievocare un qualcosa del passato.
0: Okay.
2: E dargli una storia con un finale diverso. Una
0: okay.
2: storia diversa e un finale diverso. Quindi quello è un po' il cancello proprio iniziale con questa scritta qui.
0: Uh-huh.
2: E poi no, sul villaggio, proprio il nome del villaggio...
0: Non c'è ancora un'idea.
1: No, ancora non ci pensiamo.
0: Ah.
1: Ancora non lo sappiamo.
0: Verrà da sé.
1: Ci ispirerà
0: magari
1: sicuramente.
0: Sì.
1: In futuro qualcosa.
0: Ah. Ok, magari capiterà un'altra piccola disavventura e da lì l'ispirazione, esatto, per creare qualcosa di nuovo.
1: Senza ruote,
0: quel punto, certo. Vabbè, non ve lo chiedo il sogno nel cassetto, perché penso che il sogno sia anche questa realtà.
2: Per me sì.
1: Diciamo di sì, effettivamente.
0: Per te, Omar, una macchina nuova. Il tuo piccolo sogno nuova
1: che lei mi ha promesso solamente se dovessi sposarla.
0: Ah, quindi già si parla di confetti.
1: Si parla di ricatto. Sì.
0: Ecco, io poetico, confetto e ricatto. Se non mi sposo, com'è la cosa? Dico un po' te che
2: se ci sposiamo, gli regalo la macchina.
0: Ah, come regalo di nozze.
1: Esatto, quindi già mi sta ricattando.
0: Sì. Certo, è buffa, come un bel investimento. Sì. Se ci sposiamo, ti regalo la macchina.
2: Solo se ci sposiamo.
0: Solo se, non lo voglio sapere se non accade questo.
2: Mi spascio questa.
1: Sono, esatto.
0: Ma non è che sotto Omar mi sta bene il sospetto che è lei che magari che c'ha dei parenti un po'.
1: Ci ho pensato.
2: In tanti ci hanno pensato.
1: Esatto.
0: Sì. Perché, sì. Che segno sei, Chiara, per curiosità?
2: Toro ascendente leone.
0: Ah, allora Omar, però è colpa tua, so. Io dovevi chiedere.
1: Mi sono incappato, esatto, ho incappato male.
0: Senti, il tuo segno, Omar,
1: io,
0: qual è? La sfiga.
1: Io la sfiga, esatto, infatti la Vergine è sfigata proprio per antonomasia e sono anche ascendente Vergine, quindi sono sfigato due volte.
0: Ah, proprio. Va bene, ci sta. Va bene, dai, mettiamo un po' di colore in questa narrazione, sennò diventa tutto molto cupo.
2: Black humor.
0: Sta per arrivare, cara Chiara, e qui mi sa che ti riguarda la scelta, il terzo brano per la narrazione musicale che vi riguarda. Quindi, quale scelta hai fatto? E soprattutto, essendo un brano da dedicare, a chi lo dedichiamo?
2: Ok, allora,
0: se c'è qualcuno a cui dedicarla, perché a questo punto mi viene il sospetto, c'è un ipotetico lui o lei a cui dedicherai il
2: brano? Lo dedico principalmente a te, Jerry, e a tutte le persone in medicina, anche a noi e a tutti gli ascoltatori. E la canzone, brano, poesia è Persone in medicina di Joe Evan.
0: Ok. Ha detto proprio subito, veloce, ho detto un minuto, ne parliamo con calma, te la sei tolta proprio.
1: Bene,
0: così.
1: Concisa.
0: Ok, e la motivazione?
2: Perché esistono davvero delle persone in medicina e tu oggi per me lo sei stato e anche Omar, sì. Quindi ce la dedico a noi, noi e a chi ci ascolta.
0: Senti, viste le premesse precedenti, no? Non è che motor un po' prende fuoco lo studio, o magari accade una disgrazia. Dici, Jerry, sta in campana.
1: Non dormirei sonni tranquilli.
2: Io vado nella fogna nera se succede così. No, perché
0: ora dici, sai, fai gli auguri, gli scongiuri. Ovviamente è un gioco, amici, era anche proprio per alleggerire. Grazie della dedica, grazie davvero per le tue belle parole. Sono convinto che anche i nostri amici all'ascolto ti ringrazieranno. Quindi 10 secondi, a te il piacere di ripresentare il brano e poi va prima lo spot e poi il brano. Quindi cosa ascoltiamo?
2: Persone in medicina di Joe Evan.
0: Spot e poi il brano.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è...

persone medicina. Diceva che ci sono persone che quando le guardi guarisci, che appena le senti calmano i battiti, aggiustano i polsi, ti aprono le persiane del cuore e fanno entrare la luce vera, quella del sole. Persone che con un abbraccio ti fermano la tachicardia di dentro, quella che per notti e anni hai collezionato a colpi di ansie che nemmeno ti appartenevano. Nonna diceva che esistono persone che hanno le tisane dentro gli occhi, camomilla nello sguardo, che tu le vedi e ti si tranquillizza il respiro, i pensieri, e dopo averle incontrate anche i sogni diventano più puliti. Dopo averle incontrate pure i sogni sognano meglio. Diceva che esistono persone che non si spaventano dei tuoi dolori, che non hanno paura di abbracciarti i traumi, che sanno dove metterti dentro le parole giuste. Persone che hanno imparato a frequentare così bene il sole che sanno addirittura accompagnarti fino al tuo tramonto. Nonna le chiamava persone medicina. Diceva che ci sono persone che quando le guardi guarisci. A detta sua, le uniche persone da frequentare. A detta sua, le uniche persone da diventare.

Saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone.

0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, continuiamo questo viaggio che tra un po' lentamente volgerà al termine, ma ancora un buon 25 minuti, circa mezz'ora l'abbiamo a disposizione. Io sono veramente felice perché quest'oggi vi siete raccontati tantissimo, avete detto anche delle cose che magari null'altro non sapevate. Prima Omar, c'è stato un momento che è uscito fuori una cosa che tu non sapevi, ma realmente quanto pensate di conoscervi? In questo anno quanto vi siete realmente conosciuti? Perché tanto. Secondo me,
1: per me tanto, reciprocamente.
2: Okay. Sì, ci siamo conosciuti tanto, sicuramente. Okay. Lei ha conosciuto più di quanto altre persone mi hanno conosciuto nella vita, quindi diciamo che è stato un anno che ne vale almeno 5, diciamo.
0: Bene. Mi fa piacere sentirvelo dire e adesso vi faccio la domanda, proprio delle domande, due domande, una a testa. Un pregio e un difetto l'uno dell'altro, così vediamo come ne uscite.
1: Vai, amore.
3: Parto io?
1: Sì,
3: vai.
1: Certo.
0: Come vedi, lei subito, vai avanti te, poi vediamo.
2: Uno solo ne devo scegliere?
0: Un pregio e un difetto, o anche due, o può essere lo stesso direttamente, vedi tu.
2: Allora, partiamo con il difetto, dai.
0: Sì.
2: Il difetto è che è testarda da morire. Testarda da morire e maniaca del controllo.
0: Ah, ecco, meno male.
2: Maniaca del controllo.
1: No, perché sai, mi spiava al bagno.
0: Visti i trascorsi prima, che maniaca. Altro è fantozzi, cioè, fracchia, capito?
1: La bambola assassina.
2: Sì, va in giro col coltello.
0: Adesso abbiamo capito Dario Argento che si è ispirato per alcuni suoi film. Vabbè.
2: Diciamo questo, okay. Diciamo, limitiamoci a ci fermiamo qui. Okay. È testarda.
1: La lista sarebbe lunga.
0: Quindi diversi difetti, dai, insomma, ok. Però c'è anche il pregio o i pregi.
2: Allora, c'è il pregio, c'è il pregio che si dà
0: dilla bene,
2: la sto formulando.
0: Io non vorrei adesso, vabbè, siamo in diretta, la stai cioè, per dire male,
2: quindi. Esatto,
1: c'è il divano libero stavolta.
2: C'è il divano libero. No, è che il suo pregio è che anche nelle cose laddove non conosce o è contraria si dà il tempo di rifletterci su. E poi magari riesce a cambiare idea, riesce ad ammorbidirsi, riesce a sì, a cambiare il pensiero su una cosa magari negativa che aveva.
0: Ok, quindi non rimane convinta delle sue idee, ma in qualche modo le rivede in funzione.
2: Ci mette
0: anche
2: un po', ci mette un po', però poi rivede le sue idee, sì.
0: Ok. Chiara, ti riconosci in questi?
1: Sì,
0: nel pregio che nel difetto?
1: Sì.
0: Ok, quindi non ha detto sciocchezze,
1: no.
0: Torna tutto.
1: Sì.
0: Bene, adesso ti puoi rifare, Chiara. No, adesso, sono cavoli tua.
1: Allora, di pregi ce n'ha tanti. Mi piace la sua costanza, mi piace il fatto che è pulito. Quanti ne posso dire? Uno, due, tre.
2: Di pregi tanti, difetti magari ci limitiamo.
1: Costanza, pulito, determinato. C'ha il cuore morbido, è flessibile anche lui.
0: Mi piace la definizione il cuore morbido.
1: Sì, perché posso fare una parentesi?
0: Sì.
1: Allora, considera che le prime volte che stavamo insieme vabbè, Omar è molto allenato, è un personal trainer.
0: Sì.
1: Quando io mi piace appoggiarmi sul petto, non gli sentivo il cuore. No, veramente non riuscivo a sentirgli i battiti. Dicevo, ma tu ce l'hai sto cuore? Sembrava tipo, c'è presente il Grinch quando ce l'aveva piccolo.
0: Sì.
1: Esatto.
0: Vabbè, perché è scolpito bene, fatto bene.
1: Ma cioè, ma questa caratteristica, non gli sentivo i battiti del cuore. Tant'è che al primo appuntamento ho portato il fonendoscopio.
0: No!
1: Mi sono portata al fonendoscopio e ho messo le cuffie e ho sentito i battiti del cuore. Quindi, ma ce l'hai o non
0: c'è
1: ce l'hai?
0: La prima uscita?
2: No, non la prima.
1: La prima volta davanti al cimitero, ti ricordi?
2: Vabbè, uscite, no? Che facciamo uscite allegre.
0: No, vabbè, ragazzi,
2: rimaniamo in tema.
0: Poi dici, Jerry, ma tu gli ospiti come li scegli? Non lo so.
1: Cioè, la prima volta
0: al cimitero.
1: La macchina mi ha portato avanti al cimitero, perché davanti al cimitero, spieghiamo, c'è una bella vista su tutta Roma.
0: Ok.
1: Ma certo. Dietro c'era il cimitero.
0: Certo. E tu sei andata lì col coso per sentire.
1: E ad oggi gli sento il cuore anche senza il fonendoscopio, senza niente.
0: Certo, ma sempre lì al cimitero, no? Spero che abbiate cambiato location. Magari che sono al Gianicolo.
2: Ma non era la prima uscita, comunque.
1: La seconda.
2: Ma no,
0: era l'ultima. Sai, facciamo un'ultima uscita, quella proprio al cimitero.
2: Come mi porti di romantico al cimitero?
0: Oddio. Devo dire, siete molto originali, ma sì. Cioè, andate, andate di cognome Adams, famiglia Adams.
1: Più nostro,
2: giusto, sì. Adams, esatto.
0: Sì. Va bene, quindi insomma, prima uscita con cosa. Vabbè, io tornerei ai pregi e difetti. Sì. Quindi il pregio è che c'è il cuore morbido, flessibile.
1: Sì, okay. Vabbè, è bello, mm-hmm. È bello dentro, bello mm-hmm. fuori. Mm-hmm. Il difetto è che. È ipercritico con se stesso, mm-hmm, troppo, mm-hmm. E ha il difetto anche che guarda troppo i suoi difetti invece di guardare le tante meraviglie che ha lui e anche gli altri.
0: Il difetto è che guarda i suoi difetti.
1: Sì.
0: È un bel difetto. Sembra un gioco di parole, però sì, ok.
1: E che a volte fa delle scelte dove non gli fanno tanto bene a lungo termine. Mm,
0: soprattutto quelle affettive. Esatto. Questo l'ho aggiunto io.
2: La zappa sui piedi da sola, eh.
1: E basta, basta, chiudo.
0: Comunque, no, questo autolesionismo, devo dire. No, no, ma sarai d'accordo.
2: Perché si rende conto che insomma mi ha portato a fondo. Non è che.
0: No, cioè, le scelte. Cioè, scusa.
2: Ha fatto scelte sbagliate nella vita, sì.
1: Completa da me.
2: Da un anno a questa parte, sì.
0: Anche siete veramente troppo comici, troppo buffi. No, ma abbiamo finito con i pregi e difetti. Perché...
1: Basta.
2: Io direi di chiuderla qui.
1: Non andiamo a litigare, se no.
0: No. Devo dire che vi trovo belli connessi, eh. Devo dire, ci sta. Va bene, vi salva Tom, l'amico in regia, che mi fa segno che è arrivato il momento Dance Story, un tuffo nella musica dance del passato per far rivivere e risuonare i ricordi proprio di un bel genere musicale. Quindi, amici, musica per voi, e non so a fine sequenza se torneremo in onda, ma penso di sì.
3: Hasta la vista, Dance Story, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Renzo Arbore, hasta la vista, hasta la vista. Un saluto a Jerry, un saluto a tutti gli ascoltatori di Jerry e di Hasta la Vista da Renzo Arbore. Ciao.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista, Dance Story. Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: Ah, che bello questo viaggio nel passato, nei ricordi sonori con Dance Story. La grande novità di questa edizione veramente mi riempie ogni volta il cuore per i ricordi passati legati a questi brani. Non so se anche per voi vale la stessa cosa,
1: sì.
0: Se questi brani vi hanno riportati un po' nel passato.
2: Adoro la dance anni 90, sì. 80-90.
0: Bene, quindi un complimento all'amico Tom che ogni volta dedica del tempo a preparare la scaletta musicale. Ma torniamo a voi, perché lentamente la meta si avvicina, il traguardo della conclusione di Hasta la Vista è vicino. Però volevo tornare al vostro quotidiano, anzi ne abbiamo parlato poco del vostro quotidiano, al di là delle piccole grandi disavventure così. Però per esempio, che rapporto avete con i viaggi, l'abbiamo accennato prima, ma anche con il cibo, con le nuove esperienze, come ve la cavate?
2: Vai tu?
0: Per esempio col cibo, iniziamo da Chiara.
3: Vado io col cibo, a me sì. Piace magnato.
0: Ti piace magnato, come si dice? Hai dei piatti preferiti, cose?
3: Allora, io adoro i cordon bleu. Cioè, adoro i fritti, il cordon bleu. Allora, primo posto i cordon bleu, fritti, okay. Pizza.
0: Ok, quattro salti in padella,
3: quattro
0: tutta roba
3: sana.
0: Ah, tutto cibo
2: sì, di qualità.
3: Sì, di qualità. E lui invece
2: totalmente l'opposto.
0: Esatto. Ecco, tu invece cibo sano, anche perché parlavamo prima di culturismo,
2: esatto.
0: Quindi insomma hai un fisico scolpito e giustamente quella robaccia là
2: non entra in casa mia, quindi io...
0: Tu che mangi?
3: Tu che riso, mangi?
0: Riso, pollo, tutte
3: sì,
0: cose
3: esatto.
2: Tantissima, diciamo che una vitella l'anno la mangio, okay. Quindi
3: diciamo
2: mi dispiace per i vegani. Quindi no, mangio tantissima carne, tantissimo pesce, tantissime uova, questo fondamentalmente, sì, riso e pollo.
0: Però il cosiddetto cibo spazzatura,
2: no, esatto,
0: Mac, queste cose qua,
2: no, non esiste, però ci concediamo troppo spesso anche pranzi e cene, ma di qualità, ecco, non fast food, quindi giriamo parecchi ristoranti, ci piace sperimentare nuovi posti, nuove esperienze, però ecco, di qualità sicuramente.
0: Bene. E a proposito di nuove esperienze, l'esperienza più curiosa, adesso al di là delle disavventure che raccontavamo prima, però l'esperienza più particolare che avete fatto insieme in questo anno
2: culinaria, diciamo,
0: ma anche in generale nella vita, un viaggio, una situazione particolare, insolita che avete vissuto?
2: E forse più te ti ricordi, io ho un po' memoria corta.
3: Ah, io ho due ricordi, lo dico pure per te amore, perché tanto so che sarà quello.
2: Vediamo.
3: Allora, un ricordo molto bello quando siamo andati a Castellabate, che ci siamo messi lì seduti in pizzeria e ha scelto lo chef le pizze che noi dovevamo mangiare. Quindi totalmente, diciamo così, al buio, ignari. Quindi
0: vi siete fidati di quello
3: fidati,
0: che
3: ed è stato meraviglioso, cioè due pizze gourmet fantastiche, infatti non vediamo l'ora di ritornarci.
0: Bene.
3: E l'altra la cena nel buio.
0: La cena nel buio, mi sa di qualcosa, l'ho sentita. Cos'è questa cena nel buio dal vostro punto di vista? Cos'è stata? Perché magari i nostri amici all'ascolto non la conoscono, non
3: allora,
0: sanno cos'è.
3: Allora, intanto ho scoperto che c'è una differenza fra la cena al buio e la cena nel buio, io non lo sapevo.
0: Omar pensava di andare a una cena al buio. E poi dice, mi sa che...
3: Abbiamo scoperto insieme ed è stata un'esperienza...
0: Qual è la differenza tra cena al buio e cena nel buio?
3: Cena al buio è che non sai magari il menù che ti può capitare, può essere bendato, quindi questo tipo di incognita.
0: Può essere anche una dark room la cena al buio, te lo dico perché... Alcuni la conoscono così, volendo, sì.
3: Per me cena nel buio è la cena che hai organizzato tu, Jerry, quindi per me quella è la cena nel buio ed è un'esperienza di ritorno, per me, io ti dico, la prima immagine che ho avuto lì di ritorno nel grembo materno. Poi io ho scelto di fare la cena nel buio il giorno del mio compleanno, quindi cioè sentivo proprio come se cioè la prima sensazione primordiale, bellissimo.
0: Perché si mangia immersi in una sala di un ristorante completamente oscurata, la raccontiamo ai nostri vicini ascolto, e le persone vedenti mangiano immerse nel buio, servite da camerieri non vedenti che durante tutta la serata seguono gli ospiti anche attraverso dei giochi sensoriali che vengono proposti proprio per stimolare i sensi dei partecipanti.
3: Bellissimo.
0: E quindi voi avete vissuto recentemente questa esperienza che è stata anche l'occasione della nostra conversazione. conoscenza dell'incontro.
3: Sì. Sì. Detto bene, amore?
2: Benissimo, benissimo. Okay. Esperienza meravigliosa. Bene, molto bene. Intensa.
0: Beh, immersi nel buio, vi siete veramente riscoperti anche in una capacità multisensoriale, perché lì ovviamente devi usare gli altri sensi, non vedendo, quindi anche l'approccio al cibo è legato proprio alla percezione sensoriale.
2: Esatto, sì, prettamente ai profumi, agli odori, al tatto. Bene. Veramente molto bella.
0: Bene, sono contento che l'avete vissuto in modo così totalizzante, anche perché poi soprattutto quando si tratta di una cena di coppia, anche il conoscersi attraverso gli altri sensi, che sia il parlarsi, voi già siete predisposti alla comunicazione, vi raccontate molto, ma anche semplicemente il tenersi per mano o non avere la distrazione visiva degli smartphone, che oggi purtroppo sono all'ordine del giorno in una cena, esatto, vi porta ad essere molto più voi stessi in contatto l'uno con l'altro.
3: Esatto, sì.
0: Quindi, insomma, questa esperienza devo dire che vi ha colpiti particolarmente, sì, mi sa?
2: Sì, sì, ci è rimasta particolarmente nel cuore.
0: Bene,
2: sì,
0: bene, bene. È stata l'occasione, ripeto, per conoscerci, e grazie alla cena nel buio voi quest'oggi siete qui ospiti di Hasta la Vista,
3: sì,
0: che è quasi finita però.
3: Sì.
2: Queste due ore sono volate, ci siamo divertiti tantissimo.
0: Sì. Oh, è vero, vero, anche per me è stato veramente divertente avervi qui in trasmissione. Visto che siamo quasi al capolinea, ancora c'è ancora qualcosina a livello musicale, però vi chiedo, se no poi dopo non facciamo in tempo, avete dei saluti da fare? Qualcuno magari che sapete essere in ascolto in questo momento?
3: Dai, le nonne di Omar.
0: Le nonne
3: di Omar, sì. Sì,
0: che sembra il titolo di un film dell'orrore. Le nonne di Omar.
2: Le nonne, no, sì,
0: le salutiamo,
2: staranno ascoltando.
3: Nonna Franca e nonna Maria.
2: E nonna Maria, le super nonne.
0: Le super nonne, le saluto anch'io, le saluta Tom.
3: Sì.
0: E poi altri saluti.
3: La mamma di Omar, la mia mamma, mamma Gadia,
2: mamma Gadia.
3: Papà Nerio.
2: Uh-huh.
0: Okay. No, perché tu tutta la parentela di Omar. Quanti parenti c'hai? Siete tanti. Ok. E tu, Chiara?
3: Sì, dai, mamma, papà.
0: Ok.
3: E le mie amiche.
0: Ok. E il tuo fidanzato?
3: L'ascolto a casa.
2: Che sta a casa ad ascoltare.
3: Con coniglia a pulire la cacca.
0: No, vabbè, dai, ci sta. Va bene, quindi salutiamo tutti coloro che vi conoscono, così non tralasciamo nessuno. Ok.
2: Esatto.
0: Bene.
2: Quelli che ci conoscono.
0: Ottimo. Allora, amici, ancora un ultimo brano e poi sigla finale con relativi saluti. Hasta la vista, torna tra poco.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: E infatti è finita hasta la vista questa puntata, devo dire, molto divertente. Io mi sono divertito tantissimo, anche il nostro amico Tom in regia, ma soprattutto voi ve la siete goduta fino in fondo, eh?
2: Sì,
3: sì, sì, ci siamo proprio divertiti.
1: Diciamo che dallo scetticismo iniziale al divertimento totale, Omar?
3: È proprio così, esattamente.
2: Come sempre avevo ragione, caro.
1: Vabbè, adesso, insomma, potremmo fare altre due ore su questo. Comunque, ragazzi, visto che siamo in sigla, vi chiedo un pensiero finale. Quindi, innanzitutto, vi è cambiata tantissimo la voce, la narrazione, e ve la siete goduta, ma anche i nostri amici all'ascolto hanno percepito tutto questo. Quindi, Omer, iniziamo da te.
3: Ma io, diciamo, farei un in bocca al lupo a noi. Come la vedi?
1: La vedo molto bene, anche Chiara penso è d'accordo, sì. Perché voi siete all'inizio di una grande avventura di vita. Il primo anno è passato, ma ce ne saranno tanti altri che vi aspettano per sperimentare, vivere, raccontare, condividere e poi tornare qui ad Hasta la Vista a raccontare.
3: Molto volentieri.
1: Bene, anche perché avete un bellissimo, ambizioso progetto da realizzare e noi vi sosterremo con tutte le migliori energie possibili per la realizzazione di questa bella
3: lo verremo a raccontare
1: con grandissimo piacere. Chiara, e tu? Saluti finali, riflessioni, considerazioni?
2: A cuore aperto, a occhi aperti.
1: Bene, devo dire che tu subito hai detto di sì all'invito in radio, la cosa mi fa molto piacere perché poi vi siete veramente raccontati tantissimo e sono emerse anche cose inaspettate, imprevedibili. È stato veramente molto bello conoscervi, anche i nostri amici all'ascolto si sono divertiti, quindi rimane solo da darsi l'appuntamento per la prossima puntata.
3: Quando vuoi, Jerry.
1: Bene,
3: noi siamo qui a disposizione.
1: Sperimentate, vivete, non fate troppi danni.
2: No.
1: Mi raccomando.
3: Ci auguriamo anche questo. Soprattutto questo.
1: Bene. Assolutamente farete tante belle cose, ci conto. Amici, io vi ringrazio per aver seguito questa puntata di Hasta la Vista, frizzantissima, divertentissima. Lo sapete, tra 7 giorni noi ritorneremo sulla vostra radio preferita. Noi ci sarete, tutto voi non mancate. Mi raccomando, vado di fretta perché finite il tempo. Grazie, Tom e regia. Domanda finale per voi, oltre a ringraziarvi per essere stati qui, come si salutano gli amici in ascolto, lo sapete?
2: No,
1: lo so che non lo sapete, ve lo dico io, si salutano con il titolo del programma che dobbiamo dire insieme al mio 3, quindi 1, 2, 3,
4: hasta la vista!
1: Ciao Chiara, ciao Omar,
3: ciao
1: alla prossima!
3: Ciao a te, Jerry, grazie!
1: Ciao!
3: Ciao!

0: vista. Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate!
3: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve. Guardi, no, avremmo messo finalmente il cambiamonete per il carrello.
1: Quindi?
2: Ecco, no, se uno deve fare la spesa sa che adesso può cambiare le monete all'ingresso.
1: No, va bene.

Ma noi crediamo spesso di fare cose, come diceva qualcuno, cosa buona e giusta, no? Per non andare a scomodare qualsiasi letteratura o Vangeli o Bibbie che sia, però comunque insomma cambia moneta all'ingresso e fa comodo, ragazzi. Tutte le volte venite qui, non c'avete la moneta, venite alla cassa mentre la cassiera fa il conto e ci cambia 5 euro, invece adesso avete la possibilità, appunto avrete la possibilità di cambiare direttamente dall'ingresso di Supermarket, che sta proprio aprendo in questo momento. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto. Anche quest'oggi ricche novità, buona musica, notizie improbabili, situazioni altamente imbarazzanti e i nostri santi del giorno dopo. Chissà cosa sarà il santo di oggi, quale sarà, quale santo saremo andati a scomodare. Ma detto questo, vi invito come sempre a mettere la monetina nel carrello, che incominciamo.

0: invocherai.
1: Il nostro almanacco di oggi ci porta invece sul Monte Titano, precisamente ci porta a San Marino, perché ci ricorda Santa Bisanzia da San Marino. Bisanzia era una donna devota che un giorno decise di scalare il Monte Titano per fondare un eremo. Arrivata in cima però si rese conto di aver dimenticato il cibo, pregò e il vento le portò pane da una città lontana. Quando la gente la raggiunse per chiederle consigli, lei rispose sempre con parabole incomprensibili, come se la lumaca corre, la lepre inciampa. Nessuno capì mai il senso, ma la venerarono lo stesso.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, gentilmente, per questa storia di Santa Bisanzia, della statua.
0: Non ho capito niente.
1: No, la statua di Santa Bisanzia da San Marino, e appunto volevamo approfondire perché dovrebbero consegnarla oggi.
0: A me?
1: E noi abbiamo, sì, una statua di Santa Bisanzia, perché abbiamo letto prima, no? Però risulta la consegna su via numero 115?
0: Ma ci sono due, siamo due noi.
1: Ah, noi abbiamo la statua di San... Prego, prego.
0: Il nome chi è?
1: Ah, no, c'è il cognome e la via, perché non, il nome non lo mettono di solito.
0: E il cognome qual è il cognome?
1: Allora, un secondo e...
0: Ah, io non ho ordinato niente.
1: Perché è una statua, la statua di Santa Bisanzia da San Marino, dovrebbe essere lì vicino a lei, San Marino, giusto? In linea d'aria. È una statua che è quasi 2 metri di marmo.
0: Una statua di marmo?
1: Sì, 2 metri circa d'altezza.
0: Ma che, chi l'ha ordinata?
1: Ah, non lo so, l'avrete ordinata voi, mica io.
0: Ah, sì, io non so niente.
1: Chi l'ha ordinata?
0: Non lo so, adesso mio figlio qui non c'è, non può telefonarti tardi?
1: No, è perché dopo ho paura che il corriere arrivi, perché per capire. Quindi lei non ci sa dire nulla di questa santa.
0: Io non so niente. Non mi ha detto niente.
1: No, perché magari potremmo lasciarla da qualche altra parte se non è la vostra, capito? Però intanto cercavamo di capire.
0: È una statua religiosa? Una statua religiosa?
1: È una statua alta 2 metri di legno, è lo stesso legno che viene usato per fare il palo santo, essendo una cosa.
0: E chi l'ha pagata?
1: Non lo so, noi dobbiamo solo scaricare.
0: È già pagata?
1: Sì, è già pagata, è solo da scaricare, soltanto che è di marmo.
0: Venga tu, che è già pagata.
1: Voi avete spazio di sotto per far girare il camion, perché lo devono scaricare con la gru?
0: No, allora non è qui, guardi, con la gru, ma il nome non c'è?
1: No, c'è solo cognome, numero di telefono e la via.
0: Guardi, qui con la gru, ma come?
1: Perché è alta 2 metri, peserà io credo 300 kg, se non di più.
0: Ma no, ma non è qui, a me mi fino

0: Non ho detto niente.
1: Ma non è che forse essendo di San Marino la santa vada su al Titano a volte?
0: Ma no, non ha neanche la macchina.
1: Allora niente, forse si sono sbagliati. Ci informiamo noi, non si preoccupi, buona giornata.
0: Va bene, grazie. Scusi, eh.

0: Ed ora invece facciamo un salto in Francia, proprio circa davanti alla Torre Eiffel. Troppe biciclette, piovono multe contro i ciclisti selvaggi. Stretta Parigi contro i ciclisti selvaggi dopo l'aumento esponenziale dell'uso di biciclette monopattini. La capitale francese, guidata dalla sindaca Anne Hidalgo, moltiplica i controlli contro i pirati a due ruote che impazzano lungo le rive della Senna. La pista, strettissima lungo il boulevard Sebastol, tra le più frequentate d'Europa, batte tutti i record, registrando fino a 18.000 passaggi quotidiani, e ormai anche a chi in bici non può capitare di non trovare un parcheggio, qualcosa di inimmaginabile sino a pochi anni fa. Insieme all'arrivo dei ciclisti, spesso alle prime armi, sono anche esplosi gli atti di inciviltà e le infrazioni al codice della strada, che mettono a repentaglio utenti e pedoni, violazione della segnaletica, semafori rossi platealmente ignorati, guida con gli auricolari o in stato di ebbrezza.
1: Pronto?
0: No, scusi, per questo fatto delle biciclette.
1: Com'è?
0: Per il fatto delle biciclette, che pare ce ne siano troppe.
1: Quale biciclette?
0: E per strada, siccome ce ne sono troppe, allora bisognerebbe cercare di uscire meno in bici.
1: E io non, ma che non è che vuole?
0: Ma lei, scusi, lei ha la bicicletta?
1: Veramente ho 87 anni, quindi non è macchina né bicicletta.
0: Ah, quindi lei il problema non se lo pone perché ha un'età che non guida,
1: no,
0: più la bicicletta.
1: No, sei anziana.
0: Ah, ho capito.
1: Mio figlio lavora fuori, c'ha la macchina, la bicicletta non ce n'è.
0: Ah, e quindi problema non ce n'è. Buongiorno, salve.

Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste, 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Io sono Ilaria Guccini.
2: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
3: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
2: Ti stavo aspettando.
3: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
4: Bring the action.
5: Radio Tigullio.
6: Il tutto per il piacere di ascoltare.

0: Ed ora invece una notizia che sicuramente farà così scalpore e susciterà interesse in molti di voi. Sapete perché i maschi hanno le sopracciglia più spesse e le donne più sottili? Ecco, con gli anni che passano ovviamente anche le sopracciglia diventano più o meno folte. Gli ormoni infatti influenzano la velocità di ricambio, la ricrescita dei peli, determinando negli anni conseguenze opposte per i maschi rispetto alle femmine. Negli uomini la pelosità è influenzata dai livelli androgeni, in modo particolare dal dildrostesterone, che restano elevati sino alla vecchiaia, mentre nelle donne dagli ormoni femminili detti estrogeni, i quali impattano sulla crescita e sul diametro dei peli. E poi ci sono ovviamente problemi di calvizie che tuttavia negli uomini, non tutti i follicoli piliferi reagiscono ugualmente alle sollecitazioni ormonali, quelli delle sopracciglia dentro il naso e nelle orecchie sono più sensibili ad essi e quindi in quelle zone i peli crescono più velocemente.
1: Pronto?
0: Pronto, signora Adelaide?
1: Sì.
0: Pronto, salve, scusi il disturbo e la giornata, mi perdoni. No, la chiamavamo per chiederle se indicativamente quant'era lo spessore delle sue ciglia.
1: Vada con culo.

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi il disturbo. No, niente, la chiamavamo per chiederle indicativamente come le sembra l'andamento di questa puntata.
0: Cos'è?
1: L'andamento musicale della puntata di oggi, se le piace o non le piace.
0: Ma non lo so, non capisco niente io, cosa vuol dire?
1: Ma lei sta ascoltando la televisione o la radio stamattina?
0: Niente, sto ascoltando.
1: Ah, e quindi non ha...
0: sto bene.
1: Ah, sta poco bene, ha preso un po' di influenza. Capita, il periodo di stagione è questo. Allora guardi, la salutiamo e buona ripresa.
0: Grazie.

0: E questo è il Supermarket Show e anche oggi con il nostro carrello torniamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Se ricordate, è stato con noi un po' di tempo fa a presentare il singolo Renegade estratto dall'album Across the River. Stiamo parlando di Elvis Nick che torna quest'oggi a presentarci il nuovo singolo. Intanto bentornato a Supermarket.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Elvis. Allora, la canzone di oggi, che ovviamente ricordo è già in rotazione da qualche settimana, è appunto Across the River, che dà nome al tuo disco. Questo singolo vive di un contrasto fortissimo: l'energia del rock da live e momenti molto intimi e malinconici. Come è nato il lavoro a quattro mani con Simona Toscano per trovare questo equilibrio perfetto tra luce e ombra?
1: Sì, allora, hai detto bene, è un lavoro che ha un contrasto tra live e momenti intensi, chiamiamoli così. E è nato da 2 anni di lavoro, quindi è un lavoro lungo che abbiamo fatto io e Simona. Abbiamo fatto prima le preproduzioni nel mio home studio, poi abbiamo riportato tutto quanto a PMS Studio e abbiamo risuonato tutto. Per la prima volta produco io un mio album insieme a Raffaele Montanari, quindi questo capirete che è un lavoro a cui tengo molto.
0: E immagino, poi oltretutto 2 anni, insomma, ti sei preso un tempo molto lungo, ma poi ricordiamo che per la produzione di un album la gente è convinta che si faccia nel giro di qualche mese, ma comunque non è così, ci vuole del tempo, si prova, si fa, si disfa, e quindi il tempo necessario. Caparezza mediamente ce ne mette 5 per fare un disco, quindi le tempistiche sono quelle. Ascolta, il disco attraversa storie quotidiane di amore, perdita e disillusione. Già dal titolo si respira l'idea di un passaggio. Qual è il fiume che vi stava più a cuore superare e raccontare in queste canzoni?
1: Ma allora, guarda, la title track Across the River parla di una storia di 2 miei amici, quindi è una storia che ho raccontato, però volevo dare l'idea che in un album, che come in un fiume, potesse raccogliere tante storie, quindi ho preso spunti in qua e in là e le ho trasformate in canzone. Alcune sono autobiografiche, alcune sono storie raccontate, ma sono tutte storie, ecco.
0: Ah, beh, quindi ho vissuto tutte, che non dico che hai vissuto tutto sulla tua pelle, però comunque hai preso spunto, immagino, anche da vicissitudini di persone che tu conoscevi, insomma, oppure proprio tutte le esperienze tue.
1: Molte sono persone che conosco, poi chiaramente alcune le ho dovute anche un po' romanzare per tempistiche di musica, perché sappiamo che la musica deve stare in quel minutaggio lì, i brani devono stare in quel minutaggio lì.
0: Beh, certo, esatto, poi i radio edit di oggi sono anche a volte a situazioni di 2 minuti, cioè stiamo arrivando fra 50 anni il brano durerà 30 secondi. Oso dire che questa Across the River potrebbe essere la risposta a distanza di tanti anni al singolo degli America che era Don't Cross the River, cioè quindi la favola è un po' così, un botta e risposta tra due canzoni con 40 anni di differenza l'una dall'altra. Allora Elvis, a questo punto ricordaci i contatti social per venirti a cercare sul web.
1: Allora, per cercarmi sul web basta cercare su Instagram, Facebook, X, Twitter, quello che volete, Elvis Nick o Elvis Nick Official. I miei profili hanno tutti la spunta del verificato e non potete sbagliare.
0: Perfetto Elvis, io ti ringrazio molto di essere stato con noi al Supermarket, grazie per essere ritornato a presentarci questo tuo ultimo singolo. A questo punto ci ascoltiamo Across the River. Grazie per essere stato al Supermarket.
1: Grazie, ciao.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Pronto?
1: Sì, salve, scusi il disturbo. Sono l'autista del consorzio agrario di via Pasolini. Gentilmente, per lo scarico, signora, possiamo passare il tardo pomeriggio?
0: Credo che lei abbia sbagliato
1: il numero. Scusi il rumore perché ho l'animale sul camion. Non ho capito, scusi, ha detto?
0: Non so chi c'è, credo che abbia sbagliato il numero.
1: No, perché noi abbiamo. Allora, un secondo che controllo. Noi abbiamo uno scarico e abbiamo il suino d'Oltralpe su via Cannella. Giusto?
0: Sì.
1: Il suino d'Oltralpe dal consorzio agrario, credo da riproduzione.
0: Io non so niente, però sì.
1: Scusi i versi perché sul camion signora fanno un po' di confusione. Diceva, no, cosa facciamo quindi?
0: Ma cosa mi deve lasciare?
1: È il suino, d'Oltralpe, l'animale. Un maiale.
0: Ma cos'è sta fatto?
1: Ah, non lo so, io signora sono solo l'autista, devo scaricare.
0: Un attimo. Pronto?
1: Sì, salve, scusi. No, per lo scarico del maiale, quindi stavo chiedendo, a che ora possiamo passare il pomeriggio?
0: Ma lei sta scherzando? Con chi crede di parlare?
1: No, non lo so, io ho soltanto un perché ho questo numero qua, io sono l'autista, signora, non so. C'è stato un ordine per capire se è un errore del consorzio agrario oppure altro, ecco, devo capire questo.
0: Sì, perché qui è un appartamento, siamo due persone.
1: Prego, scusi?
0: Io credo che le abbia dato un numero sbagliato.
1: Come facciamo? Perché io lo devo lasciare lì, cioè non è che posso portarmelo indietro. Devo capire un attimino, perché tra l'altro siamo anche in giorni, c'è cioè di mezzo la domenica, quindi...
0: Io guardi, non so che dirle perché a chi lo deve lasciare? Che non me lo
1: dice? Io ho questo civico.
0: Sì, ma che numero?
1: Un attimo solo.
0: Sì, qui ci sono vari appartamenti, io non so poi.
1: Ma scusi, ma chi è che ha ordinato un maiale in un palazzo? A sto punto mi viene da pensare.
0: Qualcuno? Appunto, no, qui c'è qualcuno ha fatto uno scherzo, non lo so.
1: Non scherzi no, perché non è che possiamo inviare delle bestie, che sono maiali da accoppiamento, da riproduzione questi, non sono da. Sei anche grasso, 300 kg. Ascolti, ma lei ha modo di tenerlo per sto fine settimana, poi lunedì eventualmente lo ritiriamo se non
0: ma
1: è.
0: Ma sta scherzando, io sono in un appartamento, dove lo metto?
1: Ma lo leghiamo lì sotto. Io adesso il ragazzo lo lega giù lì sotto da qualche parte. Basta che gli date
0: no,
1: un po'
0: di. Non abbiamo cortile, non abbiamo niente. Io non so chi.
1: No, è perché è un problema anche per noi. Perché adesso il consorzio è chiuso. Cosa faccio? Non posso lasciarlo sul camion. Due giorni. Perché no, magari noi lo leghiamo lì sotto. Lei basta che così un secchione d'acqua le lasciamo io. Le lascio io il sacchettone di mangime.
0: Lo rubano.
1: Ma no, chi lo ruba un maiale? Insomma,
0: ma stiamo scherzando, io non mi prendo assolutamente la responsabilità. Lei chiami qualcuno della sua ditta e chieda cosa deve fare.
1: Perché voi, ma una curiosità, perché avete ordinato il maiale se siete in un appartamento? Cioè, quello che non riesco
0: noi
1: a capire.
0: Noi non abbiamo ordinato niente. Nessuno ha telefonato e nessuno ha detto niente. Qui c'è stato un disguido, probabilmente le è andato un numero di telefono sbagliato.
1: Quindi non riusciamo a lasciarlo lì sotto un paio di giorni, fa la cortesia magari.
0: Assolutamente no.
1: Perché noi un maiale è 350 kg. Adesso se noi lo leghiamo con la corda, io le lascio la broda, si chiama, il saccone. Lei basta che gli butta un po'.
0: Ho capito, ma non
1: mi fa il pastone stasera, due giorni, io lunedì
0: lei
1: poi.
0: Si rende conto che noi siamo in un appartamento, se io metto un maiale da qualche parte, ma mi fanno una denuncia immediatamente.
1: Lei non ha eventualmente un garage, un box, qualcosa?
0: No, assolutamente. Se per caso cosa lo lascia lì nel giardinetto?
1: Se avete un giardinetto interno, sì, tanto il maiale non è che sporca più di tanto.
0: No, le ripeto, non abbiamo niente e non abbiamo ordinato noi. Lei adesso chiama il suo titolare e dice: guarda che c'è stato un disguido, prova a risalire.
1: Adesso proviamo a vedere di far così eventualmente. Al massimo, d'accordo. Ci risentiamo più tardi. Grazie, la saluto. Salve.

Cari amici di Supermarket, la radio nel carrello, questo maiale d'Oltralpe non siamo riusciti a piazzarlo, quindi lo troverete tra gli scaffali del nostro supermercato. Vi ricordo che ci potrete trovare su TuneIn ed Amazon Music per riascoltare sia questa puntata che quelle più vecchie, ma anche su Facebook cercando Supermarket Radio. Appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: su Radio di Giulio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
3: Sulle mani, anime viandanti, siamo ritornati, buona domenica e siamo in onda su onda, e un programma ancora intenso per questo nostro ricominciare. Si ricomincia con il passo lento, come ben sappiamo, ma con il ritmo viceversa al di fuori del passo, sempre bello attivo, sempre rock. Quindi saper distinguere le due situazioni, le due anime, e quindi quella che deve sempre rimanere spumeggiante è rock, e quella che invece assolutamente deve mantenere un passo lento e quasi metafisico, apposta per riuscire a percepire e osservare tutto quello che è intorno. Quindi veloci ma lentamente andiamo avanti anche quest'oggi, una bellissima nostra puntata, perché siamo in un luogo meraviglioso, ovviamente lo diciamo sempre, è l'unica costante fissa del nostro appuntamento della domenica. Siamo in onda dalle 14 alle 15, siete all'ascolto di Anime Viandanti su

ancillarci e insomma si parla di realtà naturalmente, come molte che sono presenti qui in questa isola, la meravigliosa isola siciliana. Sono aree dove sorgono già insediamenti preesistenti di tempi ovviamente greco-romani, legati alla vicina città di Alaisa. Quindi saranno veramente dei percorsi, con l'ausilio di tutto lo staff che qui a poco ritornerà compatto per vivere insieme la nostra domenica. Andremo a valutare la storia, il borgo stesso, naturalmente l'arte con Val Galliano e ovviamente l'immancabile Robert della Bourguignon, che sarà in grado di mescolare storia e destrutturare storia di cucina e offrire i suoi piatti, che sono diciamo anche questi, nella sua situazione, nel cuore pulsante, perché no, proprio in ambito di destrutturazione. Come sappiamo, ha un valore anche questo molto alto, perché significa che quello che si vede mai nulla è quello che è veramente rappresentato. Infatti si va un po' a toccare il famoso, no, quello che il Sessine Pound Pip, quindi il magrettismo, quindi questa non è una pipa, come molti di noi conosceremo, è proprio scritto sotto una pipa. Quindi andiamo a ripercorrere insieme tutte queste belle cose.

0: su Radio Tiguglio, la musica giusta al momento giusto.
1: Sulla via del Castel di Lucio, Val Galliano con le cuffie pronte, calzate, splendide, splendenti. Val.
2: Sì, ci siamo anche questa
1: ci
2: volta.
1: Siamo in Sicilia, in provincia di Messina, quindi insomma siamo in una bella area, non possiamo dire nulla.
2: Siamo in una bellissima area dove tra l'altro abbiamo già transitato insieme in questo nostro lungo viaggio. E ci torniamo molto volentieri, questo direi.
1: Ci torniamo assolutamente, molto, sempre molto volentieri, perché voglio dire a livello geografico, a livello panoramico, a livello anche di odori, no, che si respirano qua in Sicilia, insomma. Siamo nelle prime, nelle top 5, sicuramente.
2: Assolutamente sì. Tra l'altro, combinazione in questo fine settimana e ancora oltre, ero impegnato, non lo direi tu Campi, in una incredibile mostra personale,
1: ecco.
2: Quindi vicino a Bolzano, quindi io ho rinunciato a Bolzano per venire a fin

0: giù qua nel tacco.
1: Insomma, ti sei fatto quattro passi, sicuramente. Quindi...
0: Ho fatto tre passi, quindi.
1: Non abbiamo capito. Facciamo presente. Quindi questa personale è stata abbandonata, cioè non la fai, o sei stato momentaneamente sospeso il tuo posto per poi rientrare dopo anime viandanti?
0: Sì, no, assolutamente. Diciamo che la mia presenza in questa esposizione non ci sarà.
1: Ah, ho capito, quindi ha lasciato la sedia vuota, ma verrà presto ripristinata e riaccomodata, evidentemente, la tua figura.
0: Sì, questo è senz'altro.
1: Va bene. Allora, a questo punto, parlaci, che mostra è, anche se siamo a Bolzano, invece in realtà siamo in Sicilia, già che l'hai detto.
0: Sì, questa è una mia mostra personale che, anche se è a Bolzano, però è tratta dal titolo Gente di Mare, quindi è dedicata.
1: Ottimo. Hai portato il mare a Bolzano, molto bene, sì. Quindi magari se avrai piacere. Vabbè, qui più che mai la seconda o terza o quarta tappa, non so quante, se vai in tour, anche voi artisti andate in tour?
0: Sì, diciamo, comincia la tournée estiva, quindi
1: con aperitivi e patatine e botti fra le stelle, immagino. Bene.
0: Sì, decisamente.
1: Ottimo, viva l'estate che tra poco si sta incalzando, viva Valgagliano. Come ti senti oggi? Cosa vuoi dire ai nostri ascoltatori?
0: No, mi sento particolarmente in forma. Poi questo paese è veramente suggestivo, piccolino, molto piccolo, quasi un borgo, però veramente suggestivo.
1: Castel di Lucio, sì. Ne parleremo ampiamente perché ha tanta storia questo borgo.

0: Radio Tigullio.
1: 24 hour music radio, radio, radio, radio, radio.
2: Sulla via di Castel di Lucio e veramente siamo pronti, zaino e spalla come al solito, scarponcioni ben allacciati, e siamo qui a Castel di Lucio, un piccolo borgo in provincia di Messina, come dicevamo, un nugolo di abitanti, sono 1254 ed è collocato sui monti Nebro di a circa 750 metri d'altitudine, quindi non siamo bassi, non siamo sul livello del mare, non siamo neanche alti, però insomma siamo a 22 km dalla costa tirrenica, quindi tutta l'aria, tutto il vento bello del mare arriva anche a lambire questo bellissimo paese, borgo arroccato sulla montagna. Diciamo che il suo territorio segna il confine tra la provincia di Messina e la provincia di Palermo, e quindi siamo nel bel mezzo, come dicevamo prima, della Sicilia. Ma Valgagliano, ti sei innamorato di questo borgo?
3: Ma sì, diciamo che mi innamoro spesso e volentieri.
2: Lo sappiamo, sì. E meno male.
3: Qui ci sono delle bellissime cascate e non si direbbe, allora non voglio dire, non siamo al mare, siamo nell'entroterra, siamo in quota, quindi c'è anche un clima un po' più fresco, diciamo.
2: Un po' più, sì, io direi anche decisamente più fresco. Poi qui fra i boschi, fra questi boschi, fra queste querce che abbiamo già potuto notare, ti ricordi anche quando stammo una delle prime puntate, nella prima ovviamente edizione di Anime Viandanti, parlammo proprio delle querce particolari che sorgevano in quest'area di Sicilia.
3: Sì, mi ricordo perfettamente, ne abbiamo già ampiamente disquisito, e sicuramente un argomento che torna molto molto utile, e anche perché poi quando si parla di piante, di natura, c'è sempre molto da dire. Il linguaggio delle piante, tra l'altro, vedi, che siano querce, che siano pioppi o altri tipi di piante, c'è un linguaggio delle piante.
2: Sì.
3: Non tutti sanno che le piante comunicano tra di loro, giusto Campi?
2: Assolutamente, che come comunicano, e come se comunicano, e è arrivata anche la scienza a dimostrare queste cose, perché fino a magari a qualche tempo fa molto spesso poteva sembrare pazzi, no? E invece anche la scienza ha dimostrato con gli strumenti adatti che c'è una vera e propria comunicazione continua e anche soprattutto differente a seconda veramente da degli stati evidentemente anche emozionali, no? Che possono suggerire delle manifestazioni diverse, appunto, anche e soprattutto dalle piante. E questo mi sembra un fatto abbastanza scandaloso, cioè dirò come mai, cioè, mi sembra abbastanza normale, paradossalmente, no?
3: Beh certo, non so se ti ricordi, c'erano dei fumetti in passato,
2: assolutamente sì,
3: c'era anche un famoso libro di fantasia rappresentati in libro di Tolkien, no? Signora di
2: assolutamente Anelli. Sì, ma ne parleremo fra poco.
4: Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.

0: Stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Se non sai cosa fare,
3: gustati la musica con Radio Tiguglio.
4: Alberi parlanti nel bel mezzo della Sicilia, qui a Castel di Lucio con Tolkien, quindi fondamentalmente abbiamo Tolkien, Valgalliano e il Querceto, non ci manca nulla.
5: Beh, diciamo che il menù è abbastanza...
4: Un bel quartetto, sì.
5: Quindi stavano dicendo appunto delle piante, no?
4: Sì, appunto, ti stavo dicendo queste piante parlanti, volevi aggiungere qualche cosa?
5: Sì, a me è venuto in mente quello, il racconto di Tolkien, dove veniva appunto descritta la vita anche delle piante, insomma vengono in mezzo allo scritto di Tolkien, compaiono queste piante che hanno comunque una valenza simbolica, e appunto in questo racconto dove... Tu conosci benissimo, tra l'altro, no?
4: Sì, assolutamente, sì. Beh, non scherziamo, qua si conosce a menadito.
5: Quindi in questo scritto appunto sì, c'è il linguaggio delle piante, appunto, che procedono anche loro nel cammino molto lentamente, molto mestamente. E quindi così mi è venuto.
4: Ma assolutamente sì, poi passando anche di palo in frasca, rimanendo nel discorso alberi, abbiamo anche Herman Hesse che ha pronunciato qualche cosa di molto interessante sul culto e sulle parole degli alberi. Insomma, c'è una letteratura abbastanza vasta, ognuno poi scelga quella che meglio preferisce. Ma siamo in Sicilia, quindi torniamo in Sicilia, torniamo qua a Borgo Lucio. Ecco. Quindi, ma hai trovato qualche cosa qui di interessante, qualche artista che ci possa già bozzare, o ci vuoi fare la sorpresa?
5: Ma allora, io tornerei, visto che l'abbiamo lasciato la scorsa puntata, tornerei a fare il nostro mini sondaggio, ovvero sia che gli ascoltatori si coinvolgano e a capire di chi parleremo.
4: Ah, sì, quindi il sondaggio ti ha calzato bene. Sì, andiamo avanti col sondaggio. Dai, queste due, tre dritte come al solito, e vedremo chi risponde. Avremo spazio per capire se ci andranno vicino.
5: Attenzione, io do subito una affermazione che potrebbe essere determinante e decisiva. Veniva nominato il Raffaello di Sicilia.
4: Ho capito, qua bisogna però sempre essere del settore, perché non è che un panettiere possa sapere chi è l'artista.
5: Il Raffaello di Sicilia, parliamo del Rinascimento.
4: Ah, beh sì, dicevamo come da, sì, ok, però altre indicazioni cosa vuoi dare? No, vuoi lasciarla così, con il Raffaello di Sicilia. Chi è il Raffaello di Sicilia? Vediamo cosa risponderanno. Ma devi dare anche la mail, però, no? Valgalliano, preferisci che la dia io? La do io?
5: Penso che sia
4: anime.viandanti@gmail.com. Scrivete per questo indovinello, come lo chiamo io, o viceversa, come preferisci tu?
5: Il sondaggio.
4: Il sondaggione. Quindi potete scriverla.

0: sensazione di ogni incontro.
1: E tutto
2: per il piacere di ascoltare.
0: Ciò che intorno.
3: Anime viandanti in pole position qui con noi, ritorna grande richiesta come sempre, Robert della Bourguignon, e gli applausi veramente sono sonori.
4: Bonsoir, Cecilia Di Matteo, Cecilia Bonomè, comandiamo così, come si diceva in una pubblicità degli anni 80, buonasera a Campi e credo buonasera anche a Val Galliano.
3: Assolutamente sì. Val Galliano ha lanciato il sondaggio, il sondaggione, perché non so se ti ricordi, però Val Galliano lancia il sondaggione lasciando dei piccoli segnali e scoprire l'artista di cui parlerà, e vedremo che cosa arriverà.
4: Molto bene, i sondaggi sono sempre ben accetti perché vanno a rinfocillare la destrutturazione. Molto bene, caro Campi, e caro Galliano, ditemi se posso cominciare questa...
3: Ma io direi di sì, se vuoi, se hai tempo di restare con noi potresti addirittura accennare anche tu come Val Galliano e fare questa mescola tra il sondaggione e la preparazione culinaria, in modo da tenere un po' tutti un po' più alternatamente in sospeso.
4: Questa sera abbiamo una, come dire, questa sera abbiamo un prodotto tipico del luogo, ma non svelerò ancora chiaramente.
3: Ecco, puoi dare anche tu l'indizione per questo sondaggione?
4: Ma guarda, io rimango cauto, comunque stiamo parlando di una situazione carnivora.
3: Va bene, lo scopriremo poco a poco in queste carte. Cosa ne pensi della Sicilia, di questa Sicilia in questa stagione e di questo percorso a Castelluccio?
4: Ma il percorso è l'espressione tipico dei luoghi autoctoni di quella
3: certo che sì,
4: regione che è la Sicilia, e dove essere qualcosa che poi alla fine non è mai, perché
3: ecco,
4: è sempre
3: sì, sì,
4: un'altra cosa.
3: Certo.
4: Le roi è morta, vive le roi.
3: Ecco, quindi per gli amici ascoltatori, quelli che non hanno conosciuto finora l'esimio Robert della Bourguignon sicuramente rimarranno abbastanza a bocca aperta, direi, per non dire inorriditi forse, per queste ottime dichiarazioni sempre sulla via della destrutturazione. Quindi ottimo Robert.
4: Ma è mio zio. Peraltro Campi, scusa se intervengo, ma Volevo fare una domanda a Robert.
3: Ma certo che sì.
4: Avanti, Valcaliano, avanti. La tua considerazione. Dimmi se sbaglio, tu sei ovviamente, come sappiamo tutti, sei francese, originale, appunto, the original. Però dimmi se sbaglio, è vero, a proposito di Sicilia, che tu hai un ceppo siciliano nel sangue?
3: E questa domanda però ce ne parlerà fra poco.

0: alla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Sì, rieccoci, e quindi Roberto Bourguignon con la ricetta.
2: Ma prima di cominciare la ricetta, in sintesi risponderò a Galiano, voilà le mots,
1: voilà la chose.
2: E certamente Galiano ha ragione, perché io ho degli incroci parentali borboni, e quindi sicuramente ho delle derivazioni che riguardano la Sicilia, che io conosco molto bene. Quest'oggi noi abbiamo ufficialmente i paccheri dei Nepodi come proposta, diciamo, ancestrale di questa
1: ancestrale
2: culinaria, che però nasconde, ovviamente alla stregua di quello che è la Sicilia, dove tutto quello che vedi non è mai quello che vedi. E anche in questo caso i paccheri dei Nepodi vengono sostituiti in realtà dalla carne di suino nero dei Nepodi al sugo. Una specialità, caro Campi, lei che è il Campi mentalmente aperto.
1: Assolutamente.
2: Bene, e voglio dire, questa ricetta prevede 1,5 kg di carne suino nero, 60 ml di olio evo, 3 foglie all'oro,
1: bene.
2: 4 scaloni, una carota grande, una costa senno, 2 spicchi d'aglio, un pezzetto di peperoncino della maggiorana pettegole, rosmarino, sale, pepe nero e noce moscata. E viene fuori, cari amici, vicini e lontani, come diceva qualcuno molto famoso, una ricetta che si configura in quello spazio di chiaro scuro siciliano. Guardate un po'.
1: E voilà la chose. Sicuramente la noce moscata avrà un ruolo molto importante, immagino, in mezzo a tutto questo. Sì, lo sento anche, sento di nuovo la sua focosità che esce fuori con la noce moscata, quindi sicuramente è uno dei pezzi forti anche in ambito di destrutturazione, perché una noce che è moscata, già dal nome credo che si possa calzare perfettamente a una destrutturazione nel modo
2: che
1: le petite sar. Noi continuiamo ad andare avanti così, mentre invece Val Galliano che cosa voleva dirci?
3: Ma io volevo dire sì che...
1: Hai notizie del sondaggione? Hai notizie qui?
3: Il sondaggione, sì, ho visto chi mi ha nominato Antonello da Messina, e non è così errata come diciamo, opinione, come scelta dell'artista, ma non si tratta di Antonello da Messina, lo trattammo già.
1: Illo tempore, sì. Poi leggo qua Renoir, non so se è un parente che vuole destrutturare magari di Roberto della Bourguignon, potrebbe essere?
2: Ma ripeta il nome, caro Campi, perché arrivavate male, chi sarebbe questo soggetto?
1: Renoir.

0: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore.
1: Anime viandanti con l'artista celato, e chissà se il sondaggione di Val Galliano ha portato qualche cosa in campo. Vediamo, Val.
2: Purtroppo anche questa volta il premio ce lo teniamo noi.
1: Dai, va bene così. Ma poi scusa, anche il premio si può svelare così una serata nel locale di Roberto della Bourguignon, se non erro, no?
2: Sì, diciamo che ogni volta cambia, quindi.
1: Ah, è cangiante, In
2: un'altra puntata abbiamo messo a disposizione una delle visite gratuite presso un museo della propria città, e poi successivamente abbiamo messo un workshop presso il mio atelier, e oggi sicuramente mi avrà messo a disposizione la cena nell'interessante stellato di Robert de la Bourguignon,
1: Le Petit Le Sar, naturalmente.
2: Radici siciliane, quindi poteva offrire questo anche alla gente di Sicilia. Così non è stato, perché nessuno ha indovinato l'artista. Sciolgo gli indugi.
1: Eh sì, anche perché dovrei parlarcene, credo, Val.
2: Avanti. Vi parlo di Girolamo Alibrandi.
1: Girolamo Alibrandi, va bene.
2: Pittore siciliano, detto il Raffaello di Sicilia, e comunque è nato il 1875. Lui è stato allievo di Antonello da Messina e probabilmente ha lavorato appunto nel suo atelier, è stato interessato anche nella cultura di Leonardo da Vinci, e non ci sono moltissime informazioni su Girolamo, questo va detto, però c'è una fama assolutamente riconosciuta, e dobbiamo citare soprattutto il suo capolavoro, quello che viene accusato essere il suo capolavoro, che è la rappresentazione al Tempio, che è datata 1519, dove viene raffigurata la figura della Madonna che presenta il bambino, il sacro bambino al Tempio, dove si sta per procedere alla circoncisione. Questo è l'opera, diciamo, più importante di Girolamo Alibrandi, e sicuramente è un pittore interessante, perché poi fa riferimento poi alla scuola artistica messinese, nella quale sono passati nomi molto importanti, oltre a quello della Messina, che rimane comunque il nome più fulcro di questa regione, ma Caravaggio, Domenichino e addirittura Rubens, attraverso amici e discepoli gli hanno trasferito, hanno frequentato appunto questa scuola artistica messinese. Quindi sicuramente
1: grande la scuola artistica messinese, e quindi sicuramente ci ha offerto un grande amico da andare a scoprire.

0: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: Anime viandanti, ancora all'ascolto di Anime viandanti, quindi il raggruppamento e la trasmissione più folle dell'etere. Siamo insieme a Robert della Bourguignon e naturalmente Val Galliano. Non lo so, si vuole iniziare a partire o facciamo altro?
2: Facciamo altro.
1: No, appunto, facciamo altro, nel senso si va a disquisire ancora, facciamo tavole rotonde, ma certo che no, siamo anime, siamo viandanti, quindi iniziamo a viandare a questo punto. Direi che è tempo di partire. Ma gli scarponi sono ben calzati, Robert.
2: Gli scarponi sono ben calzati, ma io stavo pensando che verranno utilizzati e io farò in modo di fare questa grande scena in questo locale, ovviamente, che presumo sarà, vi anticipo, a Taormina.
1: Ottimo.
2: E proprio, sì, assolutamente, in onore di Radio Tiguglio.
1: Sì.
2: E è un'idea che ci è venuta con i miei collaboratori e soprattutto anche in onore dell'esco artistico di Val Galliano, ci sarà una cucina basata solamente sul corregone.
1: Ah, finalmente, quindi il grande ritorno del corregone. Val Galliano sarà trepidante e veramente sfarzoso.
2: Bien sûr, assolutamente, in onore della grande tempra artistica di Val Galliano ci sarà questa scena, chiaramente
1: sarà
2: a base di corregone.
1: Serata corregone. Bene.
2: Esatto, in onore di Val Galliano nel nome di Radio Tiguglio.
1: Ma che roba!
3: Ma questo è una splendida notizia che tu mi dai. Guarda, sono veramente sovraccitato da questa notizia.
1: Immagino, sì.
3: Onorato di questo splendido regalo che mi hai fatto. Tutto con una frase di Claude Lorraine, che tra l'altro è un pittore francese, in tuo onore, un pittore francese, dove Claude Lorraine dichiarava che gli elementi importanti nei quadri si trovano sempre sul fondo.
1: Grande scambio di smancerie fra Robert della Bourguignon e Val Galliano.
2: Si trovano sempre sullo sfondo. E devo dire, io ti rispondo ovviamente che poi sullo sfondo troveremo sempre la destrutturazione. Chiudo dicendoti: Le Roi è morto.
1: Veramente tu dai questo veramente altro che noce moscata, tu sei la noce moscata, sei il sale, sei il pepe di questo nostro programma musicale. Ma siamo arrivati anche questa volta alla fine e quindi ringraziamo tutti gli amici, uno su tutti, Robert della Bourguignon, Val Galliano. Salutiamo insieme.
2: Ciao a tutti.
1: Buen camino, alla prossima.

0: su Radio Tiguglio.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Così è cosa, Radio Show. Io sono Stella e di fronte a me c'è il lui medesimo Teo.
3: Il me medesimo Teo, ma ciao Stella e ciao a tutti.
2: Ciao a tutti.
3: Finalmente
2: i nostri ascoltatori.
3: Si parte con una nuovissima puntata di Così e Cos'ha. Oggi ci trasformiamo in Piero Angela e Alberto Angela, perché faremo un giro nell'arte, nella cultura.
2: Quindi,
3: giusto?
2: Sotto dal nostro regista pretendo sì, che ci sia la sigla
3: il tappeto di Super Quark. Va bene, dai, allora io direi che possiamo partire con la sigla.
2: Sì, sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Ed eccoci dopo la nostra sigla. Ma l'avete la sigla. Imparata a memoria la nostra sigla?
1: Eh beh dai, è facile ormai.
0: È facile,
1: no,
0: è facile.
1: Vi avremmo rotto le scatole, 3 anni vi rotto le scatole con la sigla. No, questa no, due, no, più o meno. Prima avevamo l'altra,
0: no,
1: con la
0: prima
1: storica
0: avevamo l'altra storica
1: degli articolo
0: 31.
1: Che è andata bene se non ci hanno portato in tribunale,
0: esatto,
1: per copyright. Va bene, fa niente, fa niente.
0: Vabbè, allora oggi cosa facciamo? Facciamo un bel giro.
1: Sì.
0: Come dicevi tu, no? Con il tappeto di Super Quark, facciamo un bel giro intorno a musei, arte,
1: oh,
0: e tutto quello che concerne questa cosa.
1: Va bene, allora io direi che partiamo. La prima è a tema, l'ho scelta apposta. Prezioso featuring Marvin, Le Louvre.

0: Così è cos'ha, radio show, prezioso featuring Marvin, Le Louvre, ed è un brano rifatto dal famosissimo pezzo di Diana Est del 1982.
1: Ma pensa un po'.
0: Eh sì, perché noi DJ della dance, fammelo dire, della dance, no? E siamo degli artigiani restauratori, no?
1: Sì, ci sono gli artigiani del sofà e gli artigiani della musica.
0: Facciamo i pezzi nuovi, ma molta della nostra borsa dei dischi è costituita da dei revive, termine tecnico si chiamano i revive. E questo è un revive fatto molto molto bene, voi vedete, l'ha fatto prezioso, quindi non poteva che non venirgli bene, ma comunque va bene, era giusto per darvi l'incipit, ecco.
1: Bravo, bravissimo, anche questa è cultura. Ma noi vogliamo arrivare a un altro tipo di cultura, no? Perché il 18 maggio è la giornata internazionale dei musei. Indetta dal 1977, che ovviamente incentiva le persone a utilizzare i musei come luogo di aggregazione, come luogo culturale.
0: Assolutamente,
1: eccetera.
0: Sì. Ogni giornata di ogni anno ha un tema, e quello di quest'anno è: i musei uniscono un mondo diviso. E più a tema di questo tema, penso che in questo momento storico,
1: non ci sia niente.
0: No.
1: Però. Noi siamo andati a beccare non i musei quelli classici,
0: il Louvre, troppo facile.
1: Dell'arte contemporanea. No, noi siamo andati a prendere quelli più strani al mondo.
0: Assolutamente sì, l'abbiamo in stile così e cos'ha, siamo andati a prenderci, e vogliamo anche consigliarvi, perché no, alcuni sono anche in Italia, quindi
1: certo.
0: Dei musei un po' così e cos'ha.
1: Allora, cosa facciamo? Iniziamo subito?
0: Ma io direi di cominciarli a darli.
1: Vai, da dove parti?
0: Ma io partirei da questo, perché mi sembra assolutamente adeguato.
1: Vediamo da dove vuole partire.
0: Al museo fallologico.
1: Eccolo lì.
0: Ok, che è un museo.
1: Allora, innanzitutto,
0: bellissimo.
1: Museo fallologico, no? Già il nome ci dice tutto.
0: Sì.
1: È il museo del fallo.
0: Il museo del fallo.
1: Tradotto.
0: Ma non il fallo quello dello sportivi,
1: Esatto. Quindi
0: museo dei pistolini.
1: Esatto,
0: dei po' anche pistoloni.
1: E anche un po' pistoloni. Perché ci sono in Islanda, hanno appunto raccolto tutte le tipologie di pistolino,
0: sì,
1: di tutte le specie esistenti. Quindi quello che mani al righello.
0: Ecco, perché
1: ci vuole.
0: Adesso vi daremo un termine di paragone.
1: Dal più piccolo al più grande.
0: Esatto, vai.
1: Quindi dal più piccolo del criceto, che è di 2 mm, al più grande, siete pronti?
0: Okay.
1: Del capodoglio, che è 1,70 m. E ben 70 kg di peso.
0: Beh, insomma, dai, il capodoglio ci
1: La sarà. Capodoglia, secondo me, ha dei grossi problemi.
0: No, se lo gusta,
1: dici.
0: Anche
1: perché penso che siano, come dire, insomma, fatti apposta, no?
0: Sì,
1: diciamolo.
0: Sì. L'incastro è perfetto.
1: Okay.

0: musei straordinari. Li voglio chiamare così, straordinari.
1: Straordinario, come diceva Arrigo Sacchi, straordinario.
0: Allora, noi ne avevamo già parlato in un'altra puntata. I nostri ascoltatori più fervidi lo sanno. C'è anche il museo della merda, lo Shit Museum.
1: Proprio detto così, così.
0: Lo Shit Museum, dove praticamente vengono raccolte, oltre le, ovviamente i campioni di tantissima shit, anche praticamente tutto quello che concerne l'utilizzo. Quindi per esempio l'altra volta dicevamo che vengono utilizzati per fertilizzanti, ma anche per mattoni, per oggetti della casa, eccetera eccetera.
1: Allora, da dire una cosa fondamentale: noi abbiamo detto il museo della merda
0: in Italia,
1: non per essere vulgari, ma perché è il suo nome. Esatto,
0: no, è il suo nome, quello
1: lo trovate
0: è il suo nome,
1: a Castelbosco. Allora facciamo una cosa. Io adesso in questo preciso momento lancerei il sondaggio.
0: Sì, così voi avete tempo.
1: Allora dovete scriverci a diretta@cosiecosa.com. Mi raccomando, senza gli accenti. Se potessi aprire un museo, di cosa tratterebbe?
0: Bella questa, mi piace,
1: perché questa roba è molto curiosa e vogliamo sapere la vostra opinione. Andiamo avanti.
0: C'è il museo, questo è stranissimo, il museo delle relazioni interrotte.
1: È bello.
0: E che vuol dire delle relazioni interrotte?
1: È praticamente due ex coniugi che si sono lasciati hanno pensato di mettere in un luogo i loro oggetti che si erano regalati durante il rapporto. E poi
0: quindi,
1: così di passaparola in passaparola si è riempito di oggetti,
0: esatto,
1: di storie interrotte.
0: Quindi per esempio libri, caffettiere, cucchiai, scarpe, pensieri di San Valentino.
1: Oh, ma che bello!
0: Cioè, ma che carino, dai! E questo museo si trova in Croazia a Zagabria.
1: È vero. Se invece siete amanti della cultura asiatica, sappiate che
0: questo è per i miei figli. Io ne ho 7-8 già solo adesso.
1: Che a Osaka, devo chiedere al mio amico Andrea, che è un grande estimatore del Giappone.
0: Bravissimo, potevamo chiamarlo Andrea.
1: È vero. Se lui è andato a visitare il famoso museo del ramen istantaneo, cioè praticamente è un museo dove trovate tutte le bustine dei
0: Ma io voglio dirvi come si chiama, perché mi piace tanto.
1: Vai.
0: Momofuku Ando Instant Ramen Museum.
1: Oh, è un po' come andare, non lo so, al museo della Knorr, della Star,
0: dei dadi.
1: Esatto, è quello. Allora, vi ripetiamo, vogliamo sapere da voi: se potessi aprire un museo, di cosa si tratterebbe? Fatecelo sapere a Così e Cosà, Radio Show, e la mail è diretta@cosiecosa.com.
0: Ok.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
3: Stai ascoltando Così e Cosà Radio Show.
0: Così e Cosà Radio Show, siamo qui con voi oggi a parlare di musei strampalati. Io adesso strampalati, bisogna dire.
1: Stravaganti.
0: No? Stravaganti, strampalati. Però secondo me è da vedere, perché alla fine sono delle curiosità. Io ci andrei anche in Islanda.
1: A vedere quello dei peni.
0: Sì. Ma anche quello che parlava del ramen. Sì, del ramen. Io sono curiosa di sapere.
1: Sì.
0: Ogni volta che vado da un cinese dove ci sono tutti i ramen, a me non piacciono, però le bustine sono accattivanti.
1: Ma non pensavo che li vendessero, cioè,
0: mamma mia, la prossima volta che vado ti faccio una foto. Oddio, basta che entro a casa mia dopo e ti faccio una foto.
1: Va bene,
0: c'è il museo del ramen a casa mia.
1: A tema musei, arriva lui, Caparezza con Mika Van Gogh.

0: Ben ritrovati sulle frequenze di Così è Cos'ha Radio Show, ed è arrivato il momento di leggere qualcuno dei vostri messaggi.
1: Sì, perché come al solito siete sempre fantastici.
0: Esatto, avete un'immaginazione che veramente neanche un artista, neanche non lo so, Leonardo da Vinci. Allora, ad esempio, Luca da Torino: un museo del futuro però senza spiegazioni. Entri e devi arrangiarti a capire tutto.
1: Bella.
0: Questo è fantastico. No? Cioè, entri e dici: ma che cos'è? Che cazzo è quella roba?
1: Che poi è quello che succede molto spesso nell'arte contemporanea.
0: Sì,
1: che tu
0: vero.
1: Entri e non sai che cosa sia.
0: Ecco, l'arte contemporanea.
1: E hai paura anche di sederti su una sedia perché dici: non vorrei che mi sto sedendo su un'opera d'arte.
0: Ecco, l'arte contemporanea, insomma, io
1: non la comprendo
0: molto. Tanto no.
1: Allora, Giulia da Milano dice: raga, io farei un museo degli oggetti persi.
0: Oh,
1: tipo calzini spaiati, tappi senza bottiglia, tutte quelle cose che spariscono sempre. Io credo di avere un buco a casa mia.
0: Allora, c'è, carissima Giulia, ti diciamo che esiste un museo quasi simile, che è il museo Nonseum, si chiama. Cioè, è un museo in Austria dove le opere sono delle invenzioni sbagliate
1: oppure delle cose inutili.
0: Bello,
1: tipo
0: no?
1: Per fare un esempio, perché se non facciamo un esempio non si capisce.
0: Il cucchiaio col buco.
1: Fantastico. Oppure gli occhiali per i voyeur,
0: quindi per vedere.
1: Per spiare ma non farti vedere.
0: Mi ricorda.
1: È vero, anche a me ricorda la stessa cosa.
0: Intorno a metà degli anni 80-90, insomma, c'era una leggenda che vendevano un paio di occhiali a raggi X che ti permetteva di vedere le donne, cioè, le persone.
1: Le guardavi
0: senza vestiti.
1: Esatto. Ecco. E me lo ricordo che tanta gente li ha provati.
0: Anch'io, nella mia scuola.
1: Erano così, ma funzionavano.
0: Va bene.
1: Andrea da Firenze dice: io dico museo del silenzio, zero cartelli, zero audio, finalmente pace.
0: Beh, è vero, perché lui ha ragione, perché generalmente quando vai nei musei, si va nelle giornate di maggior affollamento, non è bella la visita, dai, lo sappiamo,
1: no,
0: c'è con bambini che corrono da tutte le parti, disastro. I musei ci sarebbe da andare solo di notte.
1: È vero, dove tu hai avuto la possibilità di andare.
0: Io ho avuto la possibilità di andare,
1: bello.
0: Sì.
1: Allora, Martina da Bologna: il museo delle figuracce.
0: Oh.
1: Con le storie vere della gente, cioè io avrei già un'ala intera.
0: Io ho tutto il museo proprio. Le mie gaffe sono storiche.
1: Sapessi le mie. Io una l'ho fatta anche con te.
0: Quando?
1: Ma non
0: quando?
1: La raccontiamo.
0: Non appena
1: ci siamo conosciuti è partita una chiamata da sola.
0: Ah, è vero.
1: Non andiamo nel particolare. Comunque è partita una chiamata da sola, un messaggio vocale, mentre io dicevo una cosa e poi non mi sono resa conto e tu nel messaggio dopo mi hai detto: mi fa piacere.
0: Sì. È vero, non possiamo dirvi di cosa si tratta, ma quella sarebbe entrata nel museo delle gaffe come opera omnia
1: proprio.

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella, cos'è cos'ha Radio Show.
1: Ed eccoci alla nostra Vita l'è bella.
2: Oh, finalmente, io sono prontissimo e cercheremo di strapparvi qualche sorriso con le battute prese dal web. Proviamoci anche oggi, vai.
1: Mondo animale, l'ape. Come si chiama l'ape ubriaca?
2: L'aperoni.
1: Queste, la più scura.
2: Queste ci si vuole un po', però arrivano, vai.
1: La più scura?
2: La penombra.
1: Oddio. Quella cuoca?
2: La pentola.
1: La più dolce?
2: La perugina.
1: Vai. La più porca?
2: La pecorina.
1: Ma dai. L'equivoco.
2: Pronta per stasera, amore? Prepara la bocca.
1: Sono la mamma di Sara, cosa dovrebbe fare con la bocca, brutto porco?
2: Ah, salve signora, Sara non gliel'ha detto?
1: Cosa?
2: Stasera c'è il karaoke. Ma chissà con quale microfono.
1: Le stelle. Caro, cosa ne pensi del nostro amore?
2: È come contare le stelle.
1: Wow, è infinito quindi.
2: No, è una perdita di tempo.
1: La primavera. Ma se fossi una stagione, per te quale sarei?
2: La primavera.
1: Wow, che dolce, perché?
2: Non mi fai né caldo né freddo. Oggi sono cattivello.
1: Madonna, ma sei cattivo, ti sei svegliato male stamattina.
2: Oggi sono cattivello.
1: Quando ci si lascia? Ma perché vi siete lasciati?
2: Ma sai, mi aveva detto di essere una persona contorta.
1: E poi?
2: Tutto è balle, non c'era nessuna torta. Ah, gli piacciono le torte.
1: Gli piacciono le torte.
2: Sì, sì.
1: Le vacanze.
2: Vai.
1: Ma dove sei stato in vacanza?
2: A 800 km da Parigi.
1: E dove precisamente?
2: A casa mia. La distanza è quella, eh.
3: Radio Tiguglio. La musica che vuoi, quando vuoi.
4: Così è cosa? Radio Show, sempre qui con te.
2: Radio Show, sempre con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e oggi siamo in tema artistico, giusto? Musei.
1: Vero, vero. Infatti non parliamo più di musei, ma di pezzi da museo.
2: È vero, adesso arriva un pezzo da museo ed è una roba fotonica.
1: Bellissima.
2: George Michael con Careless Whisper.

0: George Michael con uno dei suoi pezzi più belli in assoluto qui a Così e Cosà Radio Show.
1: È un onore, direi.
0: Esatto, e non l'abbiamo scelto a caso perché no. A tema di musei, diciamo che questa ormai è un'opera d'arte, no?
1: Esatto.
0: Ed è stata ufficialmente riconosciuta come la canzone più bella di sempre da una nostra radio, diciamo, collega, no? Radio ci si è colleghi un po', non italiana, Magic Radio in Inghilterra, che l'ha sancita come la canzone più bella di sempre.
1: E pensa che lui l'ha scritta quando aveva 18 anni. Questa cosa mi ha fatto impressione, perché è una canzone comunque potente, carica, piena di sensualità, di malinconia.
0: Beh,
1: no?
0: Chissà quanti bambini sono nati sotto
1: esatto.
0: Questa
1: canzone. Eppure, se ci pensi, l'ha fatta un ragazzino di 17 anni che tutto sommato di sensualità, di malinconia e di tutte queste sensazioni non poteva capirne nulla,
0: no,
1: però sicuramente era un grande della musica per aver creato una cosa del genere. Mi raccontavi prima una cosa curiosa:
0: il giro di sax, il famosissimo giro di quello proprio che è una roba sexy, che più sexy di così non si può, gli è venuto in mente sull'autobus mentre andava a farsi i fatti suoi, e gli è venuto in mente
1: probabilmente mentre andava a scuola.
0: E tra l'altro George Michael questa canzone all'inizio non è che l'apprezzasse tantissimo.
1: Pensa,
0: no? Perché comunque gli UM facevano un genere molto più pop, melodico, insomma. E poi ovviamente è venuta fuori questa fantastica ballad, perché quello si tratta, e ha spaccato tutto. Infatti chissà veramente quanti bambini sono nati.
1: Mamma
0: sono
1: mia,
0: più che nati,
1: e quanti
0: concepiti.
1: E quanti amori sono nati con una canzone del genere, con un ballo del genere.
0: E i più attenti hanno scritto la mail diretta at cosicosa.com: ragazzi, ma questa canzone però è anche il vostro promo sulla radio. È vero, sì, abbiamo utilizzato.
1: È vero, hai ragione, abbiamo utilizzato questa.
0: Anche in questo caso abbiamo riscatto una denuncia in tribunale per violazione del copyright, però vabbè,
1: nessuno
0: si è accorto.
1: No, a noi ci piace il rischio. Però.
0: Però dai, ragazzi.
1: Però valeva la pena, perché il senso che abbiamo voluto dare al promo in effetti era giusto.
0: E vi è arrivato.
1: E quindi
0: grazie George Michael per averci dato questa fantastica donazione non voluta, però ce l'abbiamo fatta.
1: Grazie
0: George Michael, grazie.

0: E anche oggi è il nostro GV, è arrivato il momento delle sensazioni positive.
1: Bello, bello, io lo adoro questo momento.
0: Sì, anch'io. Sì. E oggi è un po' particolare, lo diciamo.
1: Sì,
0: noi
1: sì,
0: di solito
1: sì,
0: ci piace parlare d'amore, ci piace. Beh, invece oggi parliamo della vita.
1: Esatto.
0: E chi ci viene a trovare?
1: Viene a trovarci Mauro Corona, che ovviamente tutti conoscete, e chi non lo conosce è un artista poliedrico, scrittore, intagliatore di legno, eccetera, e lui vive tutto in un mondo suo fatto di natura, libertà. Ascoltiamo.
2: A me piace molto la vita, la vita delle piccole cose. La mattina trovarci all'osteria a bere il caffè, che sembra un rito così banale, cosa hai fatto ieri, ma pensiamo se fossimo all'ospedale terminali, quanto questi piccoli gesti assumono la potenza del creato, la vita delle piccole cose.
1: E Mauro Corona è venuto a trovarci oggi nel nostro spazio delle vibrazioni positive. Dicevamo, un artista poliedrico, un grandissimo intagliatore del legno, ma nonché anche scrittore, e da un certo punto di vista possiamo anche dire filosofo, no?

0: perché lui comunque è un grande pensatore, vive diciamo nel suo paesino di montagna e vive veramente a stretto contatto con la natura. La sua idea è che dovremmo tutti un po' tornare a vivere di più in questa realtà naturale molto semplice, ma in questa clip dà un'indicazione secondo me molto, molto precisa e molto importante, no? Che bisogna godersi veramente
1: ogni attimo. No, sai come si dice? Cogli l'attimo,
0: cogli
1: perché quell'attimo potrebbe non tornare.
0: Carpe diem.
1: Perché effettivamente noi con la vita che facciamo
0: non ci rendiamo conto.
1: Non ci rendiamo conto, ma anche le cose più piccole, che possono essere un buongiorno la mattina, un bacio, un abbraccio, anche a volte un sorriso.
0: È vero, assolutamente.
1: Possono essere per un'altra persona fondamentali, ma anche per noi stessi,
0: perché
1: ci arricchiscono di qualcosa.
0: Ma lui fa un esempio che quello rimane proprio fissato. Se sei malato terminale, che sei alla fine, non puoi neanche andarti a prendere un caffè.
1: È vero.
0: Quante volte abbiamo rimbalzato un caffè con qualcuno? Non posso, non ho tempo, devo. Capito? Quindi io sono sposo appieno questa teoria.
1: Anch'io.
0: Un po' di ritornare. Non dico all'età della pietra.
1: All'età della pietra no.
0: Però di riprendersi un po' la voglia e la libertà, insomma, di dedicare
1: dei piccoli gesti.
0: Il tempo a dei piccoli gesti.
1: Non dei piccoli gesti, delle cose semplici.
0: Delle cose semplici.
1: Perché a volte sono le cose semplici che fanno la differenza.
0: Assolutamente sì, assolutamente.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
2: Oh no, è molto di più, amico mio.
1: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
3: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
4: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
5: Senti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
6: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

0: Capricorno, oh, oggi è il tuo momento.
1: Apro bene le orecchie.
0: Vai. Questo mese ti senti meno disposto a tollerare comportamenti incoerenti. Se qualcuno è troppo impulsivo o poco affidabile, perdi interesse rapidamente. Il desiderio cresce solo quando ti senti rispettato e considerato sul serio.
1: È vero, ammetto.
0: Lo so. Il fatto di attrarre uomini o donne molto passionali, ma poco strutturate, ti fa riflettere.
1: Posso dire una cosa?
0: Dica.
1: Mi hanno detto che io attraggo sia uomini che donne.
0: Sì, lo so.
1: Lo sapevi.
0: Sì, lo so, perché tu sei un uomo affascinante.
1: Ah, okay.
0: Comunque l'attrazione non ha sesso,
1: certo.
0: È libera.
1: Va bene, andiamo avanti.
0: Vuoi qualcosa che rimanga, non solo che bruci. Ok? L'hai capita questa?
1: Sì.
0: Vuoi qualcosa che rimanga nel tempo, non che bruci, perché la passione, quella istantanea, brucia ma poi non rimane. Allora, il mio consiglio sexy, perché questo è molto divertente, prendi nota.
1: Vado, segno.
0: Si chiama percorso del piacere.
1: Ehi Siri, registra.
0: Ok. Percorso del piacere, cioè disegnatevi sul corpo delle piccole stelline che si congiungano una con l'altra e il partner deve trovarle e usarle.
1: Oh, che bella storia. Cioè, tipo unisci i puntini.
0: È bravissimo. Il gioco è unisci i puntini.
1: Fantastico.
0: Pesci, Marte nel tuo segno ti rende più evasivo del solito. Il desiderio non è più solo fantasia, ma diventa azione concreta. Sei più intraprendente, più sicuro nel prendere l'iniziativa. Tuttavia, potresti vivere momenti di confusione se la persona che desideri è ambigua. La coppia funziona quando c'è sincerità. Se idealizzi troppo, rischi delusioni. Il mio consiglio sexy è una fantasia guidata. Uno dei due partner racconta una fantasia erotica, anche improvvisata, l'altro la mette in pratica.
1: Fantastico. E come sempre il consiglio che vi do io, anche se Stella non ha letto il vostro segno,
0: oroscopo,
1: fatene comunque tesoro, perché sono sempre dei consigli super super precisi e valgono per tutti.
2: A Sean Paul and Sasha, come sing.

0: E siamo arrivati al nostro spazio hot.
1: Oh, spazio hot di Così e Cos'ha, radio show.
0: Sì, che ecco, oggi quello, rimane
1: quello
0: in tema.
1: Ascolti, ve lo ripeto. Però ascoltateci anche il resto della
0: puntata. No, ma
1: dai,
0: i nostri
1: ragazzi,
0: ascoltatori in realtà ci ascoltano sempre, sempre, okay. sempre.
1: Va bene.
0: Poi gli piace un po' di più questo spazio qua.
1: Beh,
0: però.
1: Certo.
0: Ma oggi è un po' più culturale. È un hot più culturale.
1: Sì, perché siamo a tema museo.
0: Bravissimo. E abbiamo cercato un autore che è Daniele Galliano, nato a Pinerolo nel 1961.
1: Tutti a Pinerolo!
0: Tutti a Pinerolo! Ed è un pittore italiano contemporaneo che ha realizzato e continua a realizzare, perché è un autore contemporaneo, l'erotismo e i riferimenti alla pornografia.
1: Sì, esatto, la sua opera d'arte primaria si chiama Tonji Patonji. Ed è esposta.
0: È il Tonji Patonji. Strano che non l'hanno chiamato così questo museo.
1: No, perché il copyright del Tonji Patonji ce l'abbiamo in due.
0: È vero.
1: Io,
0: noi
1: e il Pucci. Grazie,
0: comunque,
1: ciao Pucci, anche te che ci doni.
0: Comunque,
1: senza pagare,
0: hanno praticamente, ha disegnato praticamente figure femminili comuni,
1: sì,
0: come lavoratrici, prostitute, che si truccano, esatto, che ballano, che cercano piacere in spazi ombrosi,
1: certo,
0: di club, bar, catturate con realismo sfocato e colori intensi. Quindi desiderio, passione,
1: assolutamente
0: solitudine.
1: Sì. E non solo quadri, non solo disegni, ma ha fatto anche delle opere artistiche proprio con degli screenshot, proprio delle,
0: sì,
1: foto tratte da dei film hard, ok?
0: È vero.
1: Mostrando i volti e i corpi nel pieno della, insomma, ragazzi, cioè, è anche quella è arte, no? Cioè,
0: no, certo.
1: L'arte...
0: Io però ho notato una cosa.
1: Sì.
0: Infatti devo andare a guardarmi bene queste immagini,
1: sì,
0: devo andare a guardarle,
1: sì,
0: perché ho notato che quando fai fermo immagini dei film, a prescindere da quelli erotici, no? Però
1: sì,
0: mi immagino quelli erotici,
1: sì,
0: come possono essere, le persone vengono sempre con delle facce stranissime.
1: Oh, così, oh,
0: esatto,
1: sì, ah, stanno facendo una cosa un po',
0: ma no, non
1: impegnativa,
0: solo nei film hard,
1: no?
0: Okay. Anche nei film normali, quando tu metti il fermo immagine,
1: sì,
0: non so perché, ma gli attori rimangono sempre con delle facce che fanno troppo ridere.
1: È vero.
0: E allora mi sono immaginata chissà come rimangono nei film hard,
1: bisognerebbe,
0: capito?
1: Provare.
0: Dobbiamo
1: tanto
0: provare.
1: Eh sì, perché tanto ho scoperto che alla fine tutta la menata dello speed per entrare in... non c'è,
0: quindi non è vero,
1: possiamo andare a
0: quindi
1: vedere,
0: possiamo andare
1: a vedere,
0: così mi posso togliere questa curiosità che io ho, perché devo capire le facce in alcuni momenti quando metti il fermo immagine.
1: Ma chissà se esiste un museo tipo di Pornhub, non lo so, esisterà.
0: Secondo
1: un
0: me
1: museo,
0: sì,
1: del
0: ma scusa, c'è a Barcellona, non c'è mica il museo anche del sesso?
1: È vero.
0: Sulla via principale,
1: sulla Ramblas
0: c'è il museo del sesso.
1: Quindi abbiamo un tour da fare, Stella.
0: Hai voglia, hai voglia.

0: siamo arrivati a questa fine puntata anche oggi. Speriamo che voi siate divertiti, che abbiate percorso con noi.
1: Noi ci siamo divertiti un sacco.
0: Noi ci divertiamo sempre, dai,
1: grazie,
0: diciamoci la verità.
1: Grazie per partecipare con noi.
0: È vero, ricordiamo grazie per i messaggi, perché sono fantastici.
1: Di scriverci
0: sempre
1: a diretta@cosiacosa.com, anche quello che volete, non inerente
0: alla puntata. Sì, certo, potete scriverci quello che volete, anche dei suggerimenti su altre cose che magari volete di cui parliamo,
1: noi siamo qua a servizio, a vostro servizio, giusto?
0: Esatto. Bene. Buona settimana e un bacio.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Sono la tua sveglia che ti chiama e ti dice che stai iniziando Top of Music.

Ma ciao a tutti i miei amici, ben ritrovati, siamo di nuovo insieme, siamo di nuovo in onda, siamo già abbondantemente nel bel mese di maggio. Il mese di maggio è un mese meraviglioso, è il mese dei fiori, è il mese delle mamme, è il mese di tante cose. E diciamo che maggio è sempre stato il mio mese preferito, ma da qualche anno qua, a questa parte lo è ancora di più. Anzi, in realtà devo essere sincera, da un anno a questa parte lo è ancora di più. Maggio è sempre stato il mio mese preferito, anche se uno potrebbe dire no, ma è il tuo mese preferito perché magari è il mese del tuo compleanno? No, perché il mio compleanno non è in maggio, però è un mese che io ho sempre adorato, perché è uno di quei mesi dove, allora, sappiamo benissimo che la primavera comincia a marzo, lo sappiamo bene, fine marzo, no? Però il mese di maggio è il mese dove le giornate sicuramente sono ancora più belle rispetto a marzo. A marzo ancora c'è il tempo molto molto incerto, mentre a maggio già le cose cominciano a migliorare. Ci sono quelle giornate di maltempo.

L'orario poi è anche cambiato già da un pezzo, no? Nel mese di maggio, quando ci sono le belle giornate, chiaramente si nota di più, perché ovviamente già sono più lunghe di per sé le giornate. Quando sono belle, che c'è il sole, c'è quell'aria bella mite, chiaramente il tutto si nota di più di quando c'è magari il brutto tempo, di quando è nuvolo e quant'altro. Quindi viva viva viva viva il mese di maggio, ma naturalmente viva anche il format, perché il format ancora continua, ancora abbiamo un po' di tempo da dedicarci insieme. Sono molto molto molto contenta. E allora, quindi, la nostra ora insieme è già partita e abbiamo già, insomma, parlato parecchio. Ho già fatto tanto bla bla bla, però volevo un attimino rendervi partecipi, no, di quello che è il mio pensiero sul mese di maggio. Ebbene, cari amici e care amiche, che cosa dirvi se non ricordarvi i contatti? In particolare vi ricordo il numero di WhatsApp dove potete mandare messaggi scritti, messaggi vocali, ed è il 339 88 45 138. Lo ripeto, 339 88 45 138. Ripeto, potete mandare messaggi scritti e vocali, ovviamente. Poi naturalmente potreste cercarmi, se volete, anche su TikTok, DJ-Dani17 mi trovate, e mi raccomando, cercatemi, seguitemi, che ne vedrete sempre delle belle. E poi ovviamente sapete, Facebook, Instagram, basta che mi cercate, insomma, e mi trovate. Sono un po' come il prezzemolino. Bene, detto questo, adesso vi lascio, che do un po' di spazio alla musica. Noi ci ritroviamo tra pochino. E di che cosa parleremo oggi? Di tante altre belle cose, quindi rimanete connessi, rimanete collegati, rimanete sintonizzati, che sto per arrivare.

Amici e amiche, eccoci di nuovo tornati in onda. Allora, innanzitutto volevo ringraziare tutti coloro che ascoltano sempre la puntata in diretta in Podcast Reloaded. Volevo ringraziare anche tutti coloro che mi scrivono messaggi quotidianamente, mi cercano e mi sostengono. Volevo anche ricordare che tra qualche settimana tornerà all'interno del format DJ Steven il suo Music in the Movie. So che molti di voi lo stanno aspettando, quindi è giusto anche ricordarvi ed informarvi e diciamo rendervi tranquilli sul fatto che comunque DJ Steven tornerà a breve. Quindi mi raccomando, sempre in allerta, sempre on air, sempre in ascolto, perché DJ Steven vi aspetta come voi aspettate lui e vi aspettate vicendevolmente. Allora amici, cominciamo subito con la prima argomentazione della puntata, che questa cosa mi ha strappato veramente tanti sorrisi ma anche tante lacrime nel frattempo. Perché? Perché comunque mi rendo conto di quanto oggi farsi la guerra sia semplice, sia con armi che comunque senza armi. Purtroppo è così, farsi la guerra oggi è molto molto molto semplice. E invece magari prima, sì, certo, se noi pensiamo un po' alla storia, le guerre comunque ci sono state, no? Però se noi guardiamo un attimino indietro, fino a pochi anni fa, c'è stata un'ulteriore guerra tra Danimarca e Canada. Ma attenzione amici, questa guerra non ha nulla a che fare con le guerre che generalmente conosciamo, perché è una guerra super super super super pacifista, una guerra dove non ci sono state armi da nessuna delle due parti delle fazioni, perché praticamente Canada e Danimarca si contendevano l'isola di Hans, che praticamente è un grande sasso presente nell'Artico. E sapete come se lo contendevano questo grande sasso? Sapete come si contendevano l'isola di Hans? Molto semplice. Arrivava la Danimarca e poneva la sua bandiera danese, insieme accanto alla bandiera poneva una bella bottiglia di schnapps, come per brindare, no? Per fare un brindisi alla vittoria. Rimaneva un po' lì la bandiera con la bottiglia di schnapps fin quando anche il Canada faceva lo stesso. Metteva la bandiera canadese, ma al posto della bottiglia di schnapps metteva una bottiglia di whisky nazionale del Canada proprio. E scrivevano accanto: benvenuti in Canada. Sono andati così sino al 2022. Sin quando praticamente entrambe le fazioni si sono arrese e pacificamente, di comune accordo, hanno rinunciato all'isola di Hans. Quindi questa è la prima guerra, forse nella storia, probabilmente, o comunque una delle poche, iniziata senza armi, a colpi di brindisi, e terminata a colpi di accordi pacifici.

0: Come? Così. Un salto al passato, un tuffo al presente, una carezza al futuro.
1: Radio Tiguglio.
2: Grandi emozioni musicali.

Quante volte, amici ed amiche, vi sarà capitato di, non lo so, lamentarvi della vostra città, della struttura, di come magari è governata, delle tasse che ci sono? Quante volte vi sarà capitato? Tantissime volte. E allora perché non prendiamo un attimino esempio da Alketna, che è praticamente una città dell'Alaska? Sapete perché vi dico possiamo prendere esempio da loro? Perché praticamente i cittadini erano stanchi della politica della loro città, erano stanchi delle tasse che continuamente erano costretti a pagare, erano stanchi di tutto ciò e hanno candidato e poi eletto un sindaco che innanzitutto è stato sindaco per 20 anni, quindi un sindaco generalmente quanto dura in carica? 5 anni, e si dice che per più di 2 mandati lui non può essere, cioè un sindaco non può essere eletto come sindaco per più di 2 mandati, no? Voi invece pensate, questo sindaco è stato sindaco per 20 anni, quindi per almeno 3 mandati, perché comunque il primo mandato e i primi 5 anni, almeno 4 mandati, perché primo mandato 5 anni quando è stato votato la prima volta, poi altri 5 anni per la seconda, altri 5 per la terza e altri 5 poi la quarta volta. E come avrà fatto questo sindaco ad essere eletto per 20 anni? Perché era l'unico sindaco che non faceva pagare tasse, non creava problemi ai cittadini, passava la vita praticamente a mangiare, dormire e bere acqua e menta presso un baretto lì della città. Ma sapete perché? Perché questo sindaco non era altro che un gatto, quindi ovviamente i cittadini hanno candidato un gatto come sindaco, eletto un gatto, e ovviamente dato che gli stava bene così come erano governati, in maniera a sto punto praticamente autonoma erano completamente in autogestione a questo punto, gli stava bene così, e quindi fino a quando purtroppo questo gattino non ce la fece, non morì quindi dopo 20 anni fu il sindaco di Alketna. Perché non prendere esempio da loro? Ma d'altronde a volte è capitato che ci sono state alcune persone che hanno detto: ah, adesso per le elezioni faccio portare il mio cane, faccio portare il mio gatto, chissà se lo eleggono come sindaco, magari lavora meglio di tanti altri. E vabbè, però devo dire, sono stati molto molto innovativi. Molto molto molto innovativi, complimenti.

Signore e signori, ora in onda. Spazio emergente.

Allora, secondo voi, no, la gente può non essere tanto pazza? No, e invece io vi dico di sì. La gente è capace anche di fare follie, ma fin quando sono ottime follie, fin quando sono buone follie, nel senso follie che non fanno del male agli altri, potrebbe anche andar bene. Però non devono fare male neanche a se stessi. Questa, diciamo che è una follia un po' particolare, perché comunque sapete cosa è successo? È successo che nel 1518 a Strasburgo una donna iniziò così improvvisamente, senza un motivo particolare, a ballare senza sosta praticamente per strada, tra l'altro senza sosta, senza musica, e cominciò a farlo giorno e notte. E questo ballo è stato contagioso, perché in una settimana ha coinvolto 30 persone, in un mese erano già in 400 quelli coinvolti, ma ballavano veramente notte e giorno senza sosta, senza minimamente fermarsi un attimo. Avevano le scarpe distrutte, i piedi insanguinati. L'unico momento in cui si fermavano praticamente era quando morivano o di infarto o di sfinimento, e nulla, i medici non potevano fare assolutamente niente per fermarli. L'unica cosa che riuscirono a fare fu costruire un palco alla fine per farli ballare meglio. Quindi diciamo che è stata una situazione molto molto molto pazza, direi, molto folle, perché voglio dire, va bene ballare, però uno, dico, se c'è una musica, se c'è una festa, ma ballare senza sosta, senza alcun fine, senza musica per strada, dico, non è che abbia molto molto senso. E poi ballare addirittura fino a morire direi che è un pochino esagerato. Venne quasi chiamata questa, cioè questa cosa venne chiamata praticamente quasi quasi la festa, la peste della danza, perché appunto quando ci fu la peste morirono un sacco di persone, no? È la stessa cosa con questa danza, a Strasburgo ne morirono veramente tanti. Per cui mi raccomando, quando andate in discoteca o decidete comunque di ballare, non arrivate fino allo sfinimento, cioè cercate comunque di fermarvi un po' prima.

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
2: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigullio.
3: Welcome a Radio Show.
4: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.
5: New Time Music.
6: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tigullio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.

tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: Se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tiguglio.
2: La gente sogna e si diverte con la musica di Top of Music.

Quando pensate di essere sfigati, immaginate invece come si sono potuti sentire sfigati coloro che hanno assistito ai bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki nell'agosto del 1945. Ma invece immaginate la fortuna che ebbe praticamente Tsutomu Hamaguchi, che è un uomo appunto giapponese, che il 6 agosto del 1945 si trovava ad Hiroshima per lavoro. Però che cosa successe? Avvenne il primo bombardamento. Pensate un po', a differenza di tanta altra gente, lui che fortuna ebbe. Restò lievemente ferito, tanto lievemente che l'indomani riuscì a tornare a casa sua. Il 9 agosto tornò anche in ufficio e spiegò al suo capo quello che era successo. Mentre faceva ciò, arrivò il secondo bombardamento, dal quale anche qui ne uscì praticamente indenne. Alla fine Tsutomu Hamaguchi morì all'età di 93 anni. Quindi vedete un po' che fortuna che ebbe costui e che sfortuna invece ebbero tantissime altre persone. Quindi non parliamo di sfiga quando le cose che ci accadono sono alla fine lievi, piccole, di lieve entità.

Purtroppo il nostro tempo insieme è scaduto, e quindi io adesso vi devo assolutamente salutare. E vabbè, pazienza. Però intanto vi ricordo i nostri contatti, il nostro numero di WhatsApp, che è il 339-884-5138, nel quale potete scrivermi quando volete, mandarmi messaggi vocali quando volete. Vi ricordo anche il profilo TikTok DJ_Dani17. Vi ricordo anche Dani con la Y Nuccio Domi, che è il profilo Instagram. E vi ricordo anche Daniela Nuccio su Facebook, quindi cercatemi, contattatemi, trovatemi e naturalmente seguitemi, perché ovviamente ne vedrete sempre delle belle. E come vi ho detto all'inizio trasmissione, tra brevissimo arriverà anche Music in the Movie col nostro DJ Steven, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati. E noi ci sentiamo alla prossima fois, alla prossima!

0: emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Day. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conoscerete o riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare. Ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
1: Già, davvero.
0: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
1: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio. E il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo. E quindi mi ha sempre aiutato, sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no? Perché è un modo per fare amicizia, quindi è una bellissima cosa.
0: Da sempre.

0: bar, al duo musicale, a questi brani gospel, quindi una voce sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco, quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia Sala.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento. Vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione, davvero molti complimenti. Quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni, poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibire in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, e a Casa Sanremo una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest. Il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Quindi mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore al livello medio di Sanremo, ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora, io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poter rincontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.
0: E allora

0: anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce? Quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
1: Va bene,
0: essere messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima, ciao Ilenia. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che ha soprattutto con 2 tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è come sempre a sorpresa, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: musica anche oggi, la musica indipendente arriva in radio con la sua lista di novità discografiche di ogni genere musicale, perché qui non ci sono preclusioni di genere, si ascolta un po' di tutto in Ora Musica, anche grandi classici. Infatti ogni giorno a scaldare i motori arriva un successo del passato.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un po'

Cosa sarà? Lucio Dalla, Francesco De Gregori nel 1978 giravano l'Italia con Banana Republic, tournée davvero storica, e questo è uno dei brani che poi hanno inserito nell'album che riportava insomma diverse date importanti di quel tour. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, che è Tu mi mandi in hype di Ilena Suffredini.

0: Le interviste di Ora Musica. Oggi con noi c'è Miki in programmazione con il suo singolo che si chiama Limpida. Michelangelo Piperno, ciao Miki, ben ritrovato a Ora Musica.
1: Ciao a voi, grazie infinite per lo spazio.
0: Allora, raccontaci un po' questo nuovo singolo che si intitola Limpida. Beh, già dalla copertina arriva l'aria dell'estate, va detto questo.
1: Esatto, allora fa parte di tutto un progetto, diciamo, discografico nuovo e anche, diciamo, di una mia nuova fase evolutiva artistica, perché per tanti anni ho fatto soprattutto, diciamo, il chitarrista e l'arrangiatore e compositore al servizio degli altri, e a un certo punto ho sentito l'esigenza, visto un momento di vita nuovo e felice, di scrivere delle cose che sono state ben accettate dal mio produttore, che ha voluto e ha deciso di investire tempo e voglia e risorse in questo nuovo progetto. Limpida è un pezzo appunto estivo, dal sapore un po' soul disco, anche un po' revival, e che parla sostanzialmente di un tema che è quello della resilienza, cioè che poi fondamentalmente dopo momenti, diciamo, complicati, si può arrivare a un momento, diciamo, di felicità. E Arriva dopo Verrà, che era uscito l'altro singolo il 23 gennaio e che, diciamo, affronta sempre una tematica appunto comunque con uno spirito positivo, dove si parlava appunto del desiderio di realizzare un cambiamento che potesse portare a un momento, diciamo, di comunque di sorriso, di felicità. E quindi in Limpida, diciamo, questa seconda parte è un po' la seconda parte del diciamo dello stesso testo, parla della realizzazione di un momento di felicità, quindi, diciamo, si concretizza il desiderio iniziale sostanzialmente.
0: Ecco, tra l'altro tu dicevi, dopo aver collaborato con tanti artisti ho deciso di fare qualcosa di mio per me, no? E guardando la tua biografia vedo un nome che mi riporta a questa cosa, perché Alex Britti, col quale tu hai collaborato, ha girato il mondo come chitarrista, ha fatto tantissime cose, collaborato con tantissimi blues e via dicendo, prima di metterci la faccia proprio in prima persona con la famosa Solo una volta tutta la vita.
1: Esatto, diciamo, beh, noi siamo, poi io peraltro con lui siamo molto amici sin dall'infanzia. Io, diciamo, questa cosa nasce un po' casualmente, perché sono fatto per tanti anni proprio il concertista, nel senso che ho fatto una lunga carriera sia di, come dire, come docente, ma come anche concertista proprio, anche solista. E quindi, diciamo, ho sempre lavorato dietro le quinte, sistemando pezzi di altre persone, arrangiando i pezzi degli altri, poi componendo tanta musica strumentale e suonandola. Però questa cosa delle canzoni, diciamo, era nel cassetto sin da giovanissimo, però, diciamo, è corrisposta a un momento proprio mio di cambiamento, in cui mi sono innamorato, è rinata un po', si è riaperta la vita un po' come l'estate,
0: no? Bello. Pronti, partenza, via, andiamo ad ascoltare Limpida. E ho già capito dalle cose che ci hai raccontato che ci risentiremo presto, perché usciranno altre cose, quindi
1: esatto.
0: Miki, ci diamo appuntamento alla prossima chiacchierata. Velocissimamente, chi ti cerca sui social? Cosa,
1: allora,
0: scrive?
1: Il profilo che aggiorno di più, soprattutto perché, come dico, in tendenza con le nuove generazioni, è Instagram, e c'è una pagina dedicata a tutto questo progetto di musica originale nuovo che si chiama Miki trattino basso Music Project, dove ci sono tutte le interviste,
0: le cose
1: tutte
0: che fai,
1: i video e quant'altro. E poi c'è anche uno stesso canale identico su TikTok, dove mettiamo, diciamo, più contenuti video, insomma. Però Instagram è, diciamo, il riferimento
0: principale,
1: primario. Sì.
0: Grazie Miki per essere
1: stata
0: a Ora Musica.
1: Grazie, un abbraccione.

0: Oggi alla musica nello spazio interviste c'era Miki che ci ha raccontato questo suo nuovo progetto e in particolare questo singolo dal sapore molto estivo che si chiama Limpida.
1: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.

Basta poco. Questa è la nuova canzone di Chiara Galeazzo, novità a Ora Musica, novità al primo ascolto di questa settimana. Invece, ad alta rotazione, una novità di settimana scorsa, Cecilia Gayle.

Sono passati tanti anni da El Pam Pam piuttosto che altri singoli che hanno segnato le nostre estati, in particolare quelle degli anni 90, ma lei è ancora attivissima. Cecilia Gayle, Rompen las cadenas è il titolo del nuovo singolo. Spazio adesso a Don't Leave.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A presto.
1: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
2: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock!
3: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
2: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
3: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
4: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web.
2: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi!

0: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
3: like. Baby, I can take... Ora musica, il network della musica indipendente.

0: Sogno d'estate, questo è il titolo della canzone di Roberto Carraro tra le promozioni di Ora Musica ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Eccoci anche oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica che ci fa viaggiare nel tempo. Grande classicone nella versione Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off of You. Sono uscite tantissime versioni, questa dalla Boys Town Gang del 1982.

Town Gang, Can't Take My Eyes Off of You. Oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica siamo ritornati nel 1982. Chissà in che anno andremo a finire domani alla stessa ora, quando troveremo un altro classico. Adesso troviamo invece Alberto Damiani in promozione qui a Ora Musica con il nuovo singolo che è Esplorazione Infinita.

0: Esplorazione infinita era Alberto Damiani qui in promozione a Ora Musica.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.

0: solo dei ricordi.
1: 1985, Claudio Baglioni ci ricordava che la vita non è ieri coi ricordi, non è domani col futuro, ma adesso.

vita adesso dovremmo sempre tenere presente questa cosa che è vera, invece spesso ce la dimentichiamo e lasciamo passare ore, giorni in un modo così senza neanche farci caso. Poi magari anni dopo li ricordiamo e diciamo com'era bello però. La vita è adesso, quando una canzone ti fa riflettere.

Questa estate è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato qui a Ora Musica, Alex So con Sara Tommasi, novità al primo ascolto. Novità anche per Alessandra Ponente, il nuovo singolo si chiama Mala Sorte.

A mala sorte, la canzone di Alessandra Ponente, novità al primo ascolto. Ma non è mica finita qui, perché c'è un'altra novità che vi presento al primo ascolto, novità che chiude la puntata di oggi per Ferretti.

0: pezzo molto particolare, questo di Ferretti, Dalle nostre parti è il titolo di questo singolo che oggi chiude Ora Musica. Ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tiguglio.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì al sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Radio Tiguglio Web presenta.
3: Sta iniziando tutta musica con Dora e Manuel.
4: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
5: Sì, forza!
6: 11, il numero fortunato anche per questa settimana. Giocatevelo all'otto, ok.
7: Ok, giocheremo.
6: Benvenuti. Anche oggi, grande puntatone. Abbiamo iniziato subito con un piccolo scherzetto, una simpatia.
7: Sì. Con il numero 11.
6: Non lo so, oggi mi è uscito proprio di dire 11 e sì. Quindi secondo me per questa
7: come lo de, che ves los números iguales, tres números.
6: Sì, sì, esatto.
7: Un giorno parleremo di quello.
6: È vero, anche questa sì, cosa sì. Che vedi i numeri. Sì, sì, la prossima sì. Volta magari può essere, si può parlare sì. Di questa cosa. Comunque vi volevo ringraziare per essere puntuali anche questa settimana nella vostra radio preferita. Potete ascoltare A Tutta Musica, che ogni settimana vi terrà compagnia con Manuel e Dora, oppure con Dora e Manuel.
7: E qual è il risultato?
6: Va bene, va bene. Anche questa settimana ci saranno gli appuntamenti con il Talent On Air, dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica qui con la mail dimenchiocciolamail.com. E poi ci saranno le vostre richieste musicali e anche i vostri messaggi al 371-4634-294. E non dimentichiamo anche la collaborazione con la Biblioteca di Marrubio e il segnalibro, dove ci aggiornerà per quanto riguarda i consigli alla lettura e le novità editoriali. Oggi sto dicendo tutto io di qualcosa.
7: Sì, también, no? Tranquillo, io escucho igual che i nostri oyentes. Estoy aquí.
6: Abbiamo un'altra ascoltatrice, ragiono vicino, eh. E poi per finire, anche se dall'inizio, va bene, c'è il caffè.
7: Sì, è un mix.
6: Esatto. A me piace fare il mix, no?
7: Sì, tutte le cose. Un cambiamento.
6: Esatto. E poi c'è il caffè 90, che è proprio curato nei minimi dettagli della selezione musicale di Dora.
7: Ok, grazie. Già presento tutti i programmi del dia di oggi. Perfetto.
6: Grazie. Oggi sono partito proprio alla grande.
7: Sì, sì, sì.
6: Salutiamo Massi che ci sta ascoltando. Già da subito lo salutiamo.
7: Perfetto. Perché? Saluti a tutti.
6: Poi lo risalutiamo più tardi. Da.
7: Sì, per sicurezza. También queremos contarle l'argomento di oggi.
6: È vero, abbiamo scoperto una cosa molto, molto interessante. Ma prima vi faccio una domanda, specialmente ai papà.
7: Sì.
6: Avete mai pettinato le vostre bambine? Punto di domanda. Se sì, mandateci un messaggio. E perché vi diciamo questo? Perché abbiamo scoperto una cosa molto interessante, che lo dirà Dora.
7: Sì, è un bar in Londres dove todos los hombres que quieran aprender se reúnen por 2 horas y media.
6: Es muy lunga la cosa.
7: Con estilistas profesionales.
6: Pure.
7: Claro, debe hacerse profesionalmente.
6: Quindi a Londra c'è una clase
7: para papás.
6: Para papá, per iniziare a pettinare le bambine.
7: Esatto.
6: Con stilisti, con parrucchieri professionisti.
7: Esattamente. Ellos van 2 horas y media, toman su cerveza, comparten anécdotas de papás sin juzgarse y así aprenden muchas otras cosas más.
6: Pero yo no he capito esta cosa de la cerveza que serve la birra.
7: Es en un bar.
6: Vabbè, però ok.
7: Deve también consumir,
6: anche,
7: ¿no?
6: Anche el bar deve avere il suo profitto, è giusto.
7: Sì, claro. Mientras los papás aprenden, también se toman su birra.
6: Io non lo so dopo tante birre come saranno i capelli delle bambine.
7: non lo sabemos, aspetta, pero bueno.
6: Ma poi dopo, per fare le prove, no? Ci sono tipo
7: sì, le tienen teste. Tienen la teste para fare le trencine, la coda di cavallo, diferentes peinados.
6: Ogni
7: ¿no?
6: papà c'ha la sua testa,
7: sì, claro. Okay. Sino come apprendere nella cabeza di chi
6: fanno in questo bar. Fanno 2 ore di esercizio, esatto. 2 ore e mezzo di esercizio con un po' di birra per dargli sì, la certo. carica.
7: Con quello più.
6: È più forte, più energetica sì. la sì, cosa. Sì, no, sì. Bella come cosa, eh?
7: Sì, perché, bueno, diciamo, a los que les gusta tomar su cerveza, pues a la vez comparten aneddotas e aprenden de cómo peinar a sus hijas, ¿no?
6: Sì, sì. No, poi voglio vedere dopo se lo mettono in pratica questa cosa o vanno solamente per la scusa della...
7: Non lo so. Hasta ya sí es difícil saberlo, ¿no?
6: Io ormai ho la fissa che bevono solo birra, non lo so.
7: No,
6: però ci sono
7: compartir.
6: I papà. Però ci sono papà che lo fanno anche sì. senza essere esperti, quindi aiutano la moglie a pettinare le bambine. Secondo sì, me sì. ci sono anche qua in Italia e lo fanno molto molto volentieri. Poi se voi anche fate questa cosa a casa, quindi pettinate la vostra figlia, fatecelo sapere al 371-4634-294, perché è una cosa molto molto interessante. Molto interessante anche perché lo fanno in un bar.
7: Sì.
6: Io l'avrei fatto in una pizzeria, però vabbè.
7: Anche uno non sa se vende patatine, hamburger, non lo so.
6: Vedi, però anche questo è uno spunto per fare una cosa del genere, un evento qui.
7: Sì, interessante. Sì. Sì, sì, come per motivare la gente para che llegue, esatto. consuma e compartan aneddotas.
6: Bellissimo, bellissimo. Questa era la notizia della settimana di oggi, quindi dai, fateci sapere cosa ne pensate, poi faremo anche un sondaggio prossimamente, vediamo un pochettino cosa ne esce fuori. E adesso, cara Dora e cari ascoltatori, sta iniziando
7: a tutta musica!
8: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: Y con queste due bellissime produzioni degli anni 90 abbiamo ascoltato Giacomo Orlando con Simponico e Sash con Ancora Frost.
1: Grazie Dora per la, ancora per la compagnia di questi anni 90, sì, la dance, sì, degli anni 90, bellissima, bellissima. Io volevo salutare a Stefano che si è messo in contatto con noi, ci ha mandato un messaggio e ci sta ascoltando, e poi anche a Sofia. Un bacione a tutte e due, un abbraccio e grazie per l'ascolto.

0: Brothers con Sexy Girl qui a Tutta Musica. Anche questa settimana siamo pronti per iniziare con lo spazio dedicato agli artisti indipendenti, quelli che mandano la propria musica a dimenchiocciolamail.com per partecipare al Talent On Air, dove c'è la possibilità di vincere anche un'intervista radiofonica. E allora l'artista della settimana lo presenta Dora questa volta.
1: Oggi con il Talent On Air sta Carlotta con No Vengo da Marte.

Non vengo da Marte, Carlotta. Questa settimana l'artista di questa settimana al Talent On Air. Anche voi, se volete partecipare, mandate la propria musica a dimen@mail.com e vi manderemo in onda con la possibilità di vincere anche un'intervista radiofonica. E Talent On Air torna la prossima settimana.

titola Le fate di Bacco. È un giallo ambientato nei meravigliosi borghi toscani. Una vittima illustre, un caso mediatico di rilevanza nazionale. È un ispettore preparato che dovrà scavare nel passato e nella mente di tanti personaggi che apparentemente hanno un alibi di ferro. La trama di questo libro viene arricchita dalla presenza di due donne con una personalità forte e spregiudicata. Riuscirà l'ispettore Puntillo a scoprire la verità nascosta dietro questo caso misterioso? Il secondo libro si intitola La casa delle rose, nuovo romanzo della famosissima scrittrice tedesca Carolina Bormann, regina dei romanzi romantici. Nelle pagine di questo libro viene raccontata la storia di una grande amicizia e di donne che, come le rose in cui si prendono cura, attendono di sbocciare. Il romanzo è ambientato in una Svezia. Siamo nell'inizio del Novecento e due donne con vite diverse hanno un desiderio in comune e faranno di tutto per raggiungerlo. Il romanzo ci invita a non dare per scontata la forza delle donne che si supportano a vicenda, un capolavoro. Il terzo libro che vi proponiamo si intitola Never Flinch, ultimo romanzo di King, uno degli scrittori più famosi al mondo. In questo romanzo si intrecciano due storie, una detective in cerca di verità dopo una lettera misteriosa ha scatenato il caos in un dipartimento di polizia in Arizona, e un attivista che ha bisogno di una guardia del corpo. Un romanzo che esplora le ombre della giustizia e intrattiene il lettore, come sempre è successo con le opere di King, uno scrittore che continua a esplorare nel profondo l'animo dei personaggi. E Segnalibro torna tra poco.

E entriamo alla novità editoriale. Oggi vi parleremo di tre libri che breve arriveranno nella nostra biblioteca. Il primo libro, Dignità, è un saggio autobiografico in cui la scrittrice intreccia memoria, politica e filosofia. Il racconto del passaggio dall'Albania, dal comunismo alla democrazia e il periodo degli anni 90 raccontano da chi l'ha vissuto sua pelle. A partire dalla vicenda familiare e personale, l'autrice esplora temi tanto importanti quanto attuali, utilizzando un stile accessibile a tutti e ricco di riferimenti filosofici. Nel secondo libro, Desiderio, è un saggio in cui Andreoli riflette sul desiderio come forza fondamentale della vita umana, attraverso esempi psicologici, sociali e personali. L'autore mostra come il desiderio dà senso all'esistenza e spinge l'uomo alla continua ricerca della felicità. Un libro estremamente interessante che fa riflettere i lettori. Il terzo libro, I Sabotatori, di Kussler, maestro di romanzi di avventura. È un libro che si sviluppa attorno a alcuni misteriosi sabotaggi ferroviari, ai danni degli Stati Uniti d'America all'inizio del Novecento. Dietro questi attacchi si nasconde un complotto per fermare la realizzazione di un grande progetto ferroviario. I protagonisti dovranno affrontare pericoli, inseguimenti e nemici spietati. Per scoprire la verità servirà tanto coraggio e ingegno per salvare il destino della nazione. Un romanzo che tiene il lettore con il fiato sospeso fino alla ultima pagina. Entrando alla novità da segnalare presso la nostra biblioteca, questa settimana vogliamo avvisare a tutti che il mercoledì 20 di maggio l'orario di apertura della biblioteca al mattino potrebbe subire variazioni, perché saremo impegnati in una attività con la classe prima A della scuola primaria di Marrubio. Continuate a seguire le nostre pagine. Presto novità sia per adulti che per bambini. Vi aspettiamo. E questo fue Segnalibro, grazie a Luca della Biblioteca Marrubio, y Segnalibro torna la próxima semana.

ci siamo! Siamo entrati nella parte dove piace anche a voi, perché è la parte dove leggiamo le vostre richieste musicali, e questa è la prima richiesta che metteremo in onda adesso. Grazie a Gianluca che ci ha mandato il messaggio al 371-4634-294 e dice: buonasera, vorrei ascoltare Ricky Martin con She Backs, la versione spagnolo. Gianluca, noi ti accontentiamo subito con Ricky Martin, tutta per te.

0: richiesta da Gianluca. Ricky Martin qui a Tutta Musica. Grazie Gianluca per aver mandato il tuo messaggio. Salutiamo anche Juan che ci scrive un messaggino. Saludos amigos, Juan da Bogotà. Benissimo, volevo salutare anche Giusy che ci manda un messaggio e ci dice che la canzone Balla che abbiamo messo prima è la canzone che piaceva moltissimo a lei. Lei però ascoltava quella originale, noi abbiamo messo un po' la versione remix.
1: Adesso leggiamo il messaggio di Thomas che dice: ciao amici, vorrei ascoltare la canzone She Drives My Crazy di Find You Cannabis. Grazie.

0: richiesta da Thomas direttamente dalla Germania, perché noi non l'abbiamo detto ma ci ha scritto dalla Germania, l'abbiamo, sì, no, l'abbiamo dovuto tradurre perché ancora il nostro tedesco non è proprio uno dei migliori, anzi forse
1: no.
0: va bene, grazie Thomas per il tuo messaggio e adesso attenzione perché sta per finire.
1: Sì, già si sta acabando il nostro tempo a disposizione, lamentablemente.
0: Sì, purtroppo sì, anche oggi è volata via l'ora.
1: Sì, quando tu ti diverti il tempo vuela.
0: Esatto. Bene, grazie a tutti per averci ascoltato fino alla fine. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale YouTube di A Tutta Musica, dove potete trovare anche la replica. Se non avete ascoltato, avete potuto ascoltare la diretta, c'è la replica su YouTube, quindi potete ascoltarla da lì. Iscrivetevi anche ai social.
1: Sì, quindi Facebook e Instagram come Dimensione Dance. E invien sus mensajes, sus comentarios, su richiesta musical al 371-46-34294. Al 371-46-34294.
0: Perfetto, allora noi ci salutiamo, vi diamo appuntamento per la prossima settimana, sempre puntuali con A Tutta Musica. Dora e Manuel vi salutano.
1: Ciao, ciao a tutti.

0: Radio Tiguglio è il momento del format.
1: You are on WCO Radio, una trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana alternative country. WCO Radio and Blue Bonnets Hill start now.

Amici, ma soprattutto amiche di WSR Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio, Gianluca Tixi, dal benvenuto a questa nuova puntata di Blue Bonnet Seal, che abbiamo cominciato con gli Old Earl Thomas, la loro canzone If It's the Dirt, If It's the Bomb, dal loro nuovo album dell'Last June, Central Pennsylvania. E continuiamo con un'altra canzone nuova che è già partita in sottofondo, arriva da un album che si chiama Real Damn Deal, lui è Braxton Keith e questa è That's How Hearts Get Broken.

Era Burn di Connor Cassidy, brano sul quale sarà un piacere spingere play la prossima volta che vi troverete in console. Continuiamo con una canzone che arriva da un album che si chiama The Susque Anna Boom Company. Lui è Brendan Michael Smith, questa è la sua Rainy Wednesday.

Rainy Wednesday, lui era Brendan Michael Smith dal suo nuovo album The Susquehanna Boom Company, ed è uscito un altro album di un gruppo che vi avevo già fatto sentire diverse volte qui a Blue Bonnet Hill. Devo dire che stanno facendo cose veramente veramente apprezzabili. L'album si chiama Heavy and Unkind, loro sono la Alex Lucero Band e questa è la loro

Think of burn it down. 90 Miles, Alex Lucero Band. E allora io intanto vi ricordo che siete all'ascolto sulle frequenze streaming per tutta il pianeta di WS Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio. Questo è Blue Bonnet Seal, al microfono c'è Gianlu TX. E adesso andiamo con una coppia che sono un sodalizio artistico ma anche della vita. Sono Mike McClure e Kristin Lawrence, assieme fanno i Crown and Gazelle, che hanno fatto uscire solo il loro nuovo album che si chiama Truth Be Told, e questa è My Love Came Riding.

My Love Came Riding Crow and Gazelle dal loro nuovo album tratto da Be Told. E adesso torniamo un attimo indietro nel tempo, siamo nel 2015 quando Brad Butcher faceva uscire il suo album eponimo, ovvero che portava il suo nome, da cui ho estratto una cover di un brano famosissimo di uno che da qualche parte chiamano Boss, ovvero del grande Bruce Springsteen. Questa è la cover di Brad Butcher di questa I Am On Fire.

Ed era I'm on Fire, versione Brad Butcher, cover del grande Bruce Springsteen. E allora intanto io vi volevo salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, a quelli del venerdì mattina su Micro Radio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WCR Radio, a tutti quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì, tra i quali ho visto Stefano, Gianni, Fabio, Alessandro, Cristina, Michela, Orianna, Elisa, Moreno. Quindi un saluto e un abbraccio a tutti e vi dedico questa canzone che arriva da un album che si chiama Back Down Home, dove ci dice, dove il buon Ed Walker ci dice di prendercela con calma, slow down.

album Back Down Home. E continuiamo con un'altra canzone che arriva anche questa da un nuovo album. L'album si chiama Trace of the Flood, è già partita in sottofondo. Lui è Steve Lowe e questa è Dark Pony.

Questa era Dark Pony dal suo album Trace of the Flood. Fatemi salutare un altro paio di amici che sono comparsi durante l'emissione del martedì su WSR Radio, ovvero Silvia e Fabrizio. Quindi un saluto e un abbraccio anche a voi. E allora, la prossima canzone invece arriva da un album è uscito adesso, ma in realtà è una 50 Years Deluxe, una sorta di anniversario da 15 anni dall'uscita. L'album si chiamava Life at the Best. Loro sono la Eli Young Band e questa è Crazy Girl.

Crazy Girl della Eli Young Band, il loro album deluxe dell'anniversario dei 15 anni, questo Life the Best, album bellissimo che ha cambiato anche molte sonorità della Texas Country Music. Il prossimo invece sono un gruppo giovane, hanno fatto uscire il loro EP che si chiama Longer Than a Little While. Loro sono i The Prayer States, questa è Death Just Love For You.

That's Just Love for Ya, The Prairie States. E allora loro hanno deciso di cambiare i piani, o meglio, o per meglio dire, si chiama così il loro nuovo album uscito da qualche giorno. Ve li avevo già anticipati con qualche singolo, sto parlando dei 49 Winchester. E questa è la loro Bringing Home the Bacon.

Bringing Home the Bacon dall'album Change of Plans 49 Winchester. E la prossima è una delle voci più particolari, ma che a me fanno impazzire, della country music attuale. Ha rilasciato il suo 17° album, che si chiama Clovis. Lui è Charlie Crockett e sul titolo della canzone c'è poco da dire. Country music.

Country Music by Charlie Crockett dal suo ultimo album Clovis. E io purtroppo vi devo dire che siamo giunti al termine anche di questa 29esima puntata della stagione di Blue Bonnet Seal, non prima di avervi ricordato di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando, e mi raccomando di lasciare i vostri click click click click anche le pagine Facebook di Radio Tiguliu Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì e il lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal vi accompagna il venerdì alle ore 8 del mattino. E mi raccomando di lasciare i vostri click click click click sotto forma di follow anche alla playlist di Blue Bonnet Seal, che trovate su Spotify, che è aggiornata alle canzoni della scorsa settimana, e quindi presto ci sono anche le di questa. E sappiate che siamo oltre le 5.555 canzoni, sono di più. Allora io vi lascio con un tributo a un artista che lunedì ha compiuto 74 anni. Nel mondo della country music viene solamente definito The King of Country Music. La canzone è la title track del suo ultimo disco in studio, ovvero Cowboys and Dreamers, e i più attenti di voi avranno già capito che sto parlando di George Strait. Gianluca X vi saluta, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, come dico sempre, con tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre, e io vi lascio così, con un buon compleanno, anche se con qualche giorno di ritardo, al grande King George Strait con questa bellissima Cowboys and Dreamers.

0: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
2: Tell Stories, racconti alla radio, lette da Gabriele Guzzardi.

Gentili ascoltatori di Radio Tiguglio, bentornati a Tell Stories con una nuova storia da raccontarvi. Oggi parleremo di Tonino, il tassista notturno di Napoli che ascolta storie che nessuno racconterebbe di giorno. Una stretta viuzza di spaccanapoli, illuminate da lampioni tremolanti e dal fumo dei caffè chiusi, dove il silenzio notturno è rotto solo dal ronzio dei motori e dal sussurro dei passanti. Anno 1998, in una Napoli ancora avvolta da misteri pre-internet, quando le storie si tramandavano di bocca in bocca nei taxi che percorrevano le città di notte. Tonino, 52 anni, tassista dal sorriso stanco ma curioso, e i suoi passeggeri, una giovane studentessa ribelle, un ex mafioso in cerca di redenzione e un anziano giornalista veterano, tutti legati da segreti che solo il buio può custodire.

0: meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese, temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
0: Radio Tiguglio.
3: Grandi emozioni musicali.
4: Il motore del vecchio Fiat si accese con un brontolio che sembrava un sospiro di chi ha già vissuto troppo. E Tonino avviò la corsa lungo la viuzza che si snodava tra le ombre di Spaccanapoli. Lì, tra i lampioni che tremolavano come candele esitanti, la giovane studentessa scese dal tram e si avvicinò al taxi con gli occhi ancora fiammeggianti di ribellione. Sentì il peso del suo sguardo, una sfida che non chiedeva parole, ma che parlava di sogni infranti e di una voglia di fuggire da un futuro già scritto. Il tassista, pur senza chiedere, colse il timore dietro la determinazione. Intuì che la ragazza portava con sé una confessione segreta. L'aver rubato un documento importante per dimostrare che il sistema universitario era corrotto, sperando di cambiare le cose con un gesto disperato. Mentre l'auto scivolava tra i vicoli, la figura di un uomo più anziano entrò nella scena. L'ex mafioso che aveva lasciato il crimine per una vita di penitenza. Il suo passo era lento, il volto segnato da cicatrici che non solo della carne ma anche del rimorso. Tonino notò la tensione che lo avvolgeva come una nebbia. Percepì il desiderio di confessare un ultimo peccato. La notte in cui aveva tradito il suo stesso clan per salvare la vita di una bambina. Un gesto che lo aveva condannato a una solitudine più profonda di quella dei corridoi di una prigione. L'uomo non disse nulla, ma il suo sguardo fisso al cruscotto tradiva un desiderio di redenzione. Un tentativo di trovare una via d'uscita dal labirinto di colpe che lo teneva prigioniero. Il terzo passeggero, un giornalista veterano con la barba bianca come la polvere di un vecchio archivio, salì in un taxi con una cartella di carta ingiallita sotto il braccio. Il suo passo tradiva la stanchezza di chi ha vissuto decenni di notti insonni a cercare la verità, ma anche la curiosità di chi non ha mai smesso di credere che il racconto più importante fosse ancora da scrivere. Il giornalista, senza parlare, fece capire a Tonino che la sua ultima indagine era finita in una trappola, che il suo nome era stato usato per un omicidio mai risolto e che ora doveva decidere se rivelare la verità o lasciarla seppellire nel buio di un archivio dimenticato. Il taxi avanzava, avvolto dal ronzio dei motori e dal sussurro dei passanti notturni. Tonino, con il volante stretto tra le mani, sentì il peso di quelle tre storie come una melodia sommessa, un crescendo di segreti che solo il buio poteva custodire. Il suo sguardo si posò sul riflesso delle luci sulla pioggia e comprese che per quanto il mondo fuori fosse avvolto da misteri, la sua cabina era il luogo dove quelle voci trovavano un ascolto silenzioso, pronto a trasformare la notte in un archivio di verità non dette.

0: Stasera ti rapisco e ti porto dove non sei stata mai.
1: Non-stop music
2: su Radio Tiguglio.
3: Il motore ronzava come un cuore pulsante sotto il cofano e Tonino sentiva il battito della città riflettersi nelle vibrazioni del suo vecchio Fiat. Lì, nella penombra della via, la giovane studentessa ribelle si era accasciata sul sedile posteriore. Gli occhi ancora rossi di lacrime non versate, il viso ancora segnato da un desiderio di ribellione che il giorno non osava più mostrare. In quel silenzio interrotto solo dal fruscio del vento tra i vicoli, le sue mani tremanti sfioravano una vecchia fotografia strappata da un album di famiglia, e Tonino percepì il peso di un segreto che non aveva ancora trovato la voce per uscire. Il suo sguardo, stanco ma attento, si posò sulla foto e la giovane gli confidò, senza parole, la storia di un amore proibito con un ragazzo di una famiglia rivale. Un amore che aveva scosso le fondamenta di una piccola contrada e che ora, quasi un anno dopo, si era trasformato in una minaccia per la sua sicurezza. Le sue parole, non dette ma percepite come un flusso di pensieri, dipingevano un quadro di tradimenti e promesse infrante, di un futuro che sembrava svanire tra le luci intermittenti dei lampioni. Tonino, che aveva visto troppi sogni infrangersi contro il marciapiede, sentì un brivido di compassione attraversargli la spina dorsale, ma anche una punta di speranza. Come se la confessione stessa potesse spezzare il ciclo di silenzio che avvolgeva la città. Nel frattempo, l'ex mafioso, seduto accanto al vecchio giornalista, osservava la scena con occhi di pietra levigata dal tempo. Il suo passato, un mosaico di violenza e lealtà spezzata, si mescolava al presente con la stessa leggerezza di una foglia trasportata dal vento. Senza pronunciare una sola frase, la sua mente rievocava un incontro clandestino nella stessa via, dove aveva stretto un patto con un giovane avvocato per salvare una vita innocente. La redenzione, pensò, non era altro che un viaggio notturno attraverso le stesse strade che ora percorreva con Tonino. Il giornalista, invece, sentiva il peso degli anni accumulati su ogni ruga del suo volto, la consapevolezza di aver scritto storie che avevano cambiato il destino di

0: tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
1: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
2: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
3: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
4: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì al sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
5: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente

0: dalla mia collezione personale tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto.
1: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
2: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
1: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
2: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
3: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tigullio Web.
1: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
2: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.
3: Il clacson di una moto sfarfallò come un eco distante mentre Torino scivolava tra le ombre di via dei tribunali. Il motore del suo Fiat 126 si faceva quasi un sussurro sotto il peso del fumo di sigarette e di ricordi. La giovane studentessa, vestita di una giacca di pelle consumata, fissava il cruscotto con gli occhi pieni di una rabbia che sembrava aver imparato a parlare senza parole. Nella sua mente, la sensazione di essere intrappolata tra un futuro di laurea e un presente di proteste la spingeva a credere che ogni curva della città fosse un invito a ribellarsi contro una tradizione che la opprimeva. Tonino percepì, senza che lei dovesse pronunciare nulla, il desiderio di abbandonare le aule universitarie per unirsi a un gruppo di attivisti che organizzava manifestazioni clandestine nei vicoli più stretti, dove i manifesti venivano incollati di notte con la speranza di svegliare la coscienza di una Napoli addormentata. Accanto a lei, l'ex mafioso, ora con la barba striata di grigio, stringeva le mani su un pacchetto di sigarette consumate. I suoi occhi, un tempo freddi come l'acciaio di un coltello, ora tradivano una tristezza che sembrava provenire da un passato intriso di sangue. Il suo pensiero si aggirava attorno a un figlio perduto, un ragazzo che aveva lasciato la vita criminale per cercare una via più onesta, ma che era stato travolto da una faida ancora in corso. Tonino colse, nel silenzio di quel viaggio, la consapevolezza che l'uomo cercava redenzione per non dimenticare il peccato, ma per onorare il ricordo di un bambino che aveva sperato di vedere un futuro diverso. Il tassista immaginò il peso di una confessione che l'uomo avrebbe potuto fare solo quando il traffico si fosse placato, quando la città avesse smesso di urlare e la notte avesse accettato il suo respiro. Il terzo passeggero, un giornalista veterano con la cravatta ormai sfilacciata, osservava il riflesso dei lampioni sul parabrezza, come se cercasse tra le luci un indizio su una storia dimenticata. I suoi pensieri si riempivano di ricordi di un'inchiesta che aveva quasi costato la sua vita, una verità su una rete di corruzione che aveva coinvolto politici, imprenditori e persino alcuni dei più potenti boss della camorra. Tonino sentì l'uomo rievocare con una tristezza quasi poetica la sensazione di aver perso la capacità di credere nella giustizia, ma anche la determinazione di non lasciar morire quel frammento di verità. Il taxi, avvolto dal rumore dei pneumatici sul selciato bagnato, divenne un piccolo teatro dove le tre anime si scontravano con il proprio passato, cercando nella notte di Napoli un punto di appoggio per le proprie speranze infrante. In quel breve tratto di tempo, Tonino capì che il suo ruolo era più di un semplice conducente. Era il custode di segreti che il buio solo osava custodire.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
2: Il volante tremava leggermente sotto le dita di Tonino, segno di una stanchezza che non si cancellava nemmeno con il profumo di caffè amaro che aleggiava ancora nell'aria. Il clacson di un'altra macchina, il fruscio dei pneumatici sul selciato bagnato erano gli unici suoni che rompevano il silenzio di quella notte di fine ottobre. Il giovane studente, ancora avvolto nella giacca di pelle, aveva lasciato la scuola con un sorriso ribelle stampato sul volto, ma gli occhi tradivano una tensione che il ragazzo cercava di nascondere. Era stato un giorno di proteste, di manifestazioni contro un'università che sembrava più un carcere, e il suo animo ribelle aveva trovato nella corsa notturna un rifugio per elaborare la rabbia. Tonino sentiva quel turbinio di pensieri come una corrente elettrica che attraversava il cruscotto, e la sua esperienza gli permetteva di riconoscere i segnali. La mano che stringeva il volante con più forza del necessario, il respiro corto quando il pensiero tornava a un amico tradito, la voglia di urlare contro un futuro incerto. Nel sedile accanto, l'ex mafioso, ora vestito di un cappotto grigio consumato, guardava fuori dal finestrino come se cercasse una risposta nelle luci sfocate dei vicoli. Il suo passato era un mosaico di colpi di pistola, accordi segreti e notti in cui la violenza aveva avuto il sapore di pane quotidiano. Ora, invece, la sua mente era occupata da un progetto di redenzione. Una piccola scuola di recupero per i ragazzi della periferia, un gesto di pietà che doveva compensare gli errori di una vita intera. Tonino percepiva la tensione di chi aveva pagato il prezzo più alto per la propria libertà, la consapevolezza che ogni curva della città potesse riaprire ferite mai rimarginate. Il silenzio tra i due passeggeri era carico di un rispetto mutuo, un riconoscimento di un cammino che solo la notte poteva permettere di percorrere. L'anziano giornalista, con la cravatta ormai dimenticata sul sedile, aveva gli occhi pieni di ricordi di un'Italia che aveva visto cambiare. Aveva raccontato a Tonino nella sua mente la storia di un'indagine che aveva rischiato di farlo scomparire, di un'inchiesta su un traffico di rifiuti che aveva messo a nudo i legami tra politica e criminalità. Il suo cuore batteva ancora per la verità, ma la notte aveva smorzato la voce dei poteri, lasciando spazio a un sussurro di speranza. Tonino sentiva il peso di quelle parole, come se la città stessa respirasse un sollievo quando la verità veniva narrata tra le ombre. La corsa continuava, la strada si snodava sotto le ruote e ogni chilometro portava con sé un frammento di vita, un segreto custodito dal buio, una promessa di riscatto. Tonino, con il suo sorriso stanco ma curioso, sapeva che quelle storie, raccontate solo quando il mondo si addormentava, avrebbero continuato a vivere dentro le sue mani, pronto a trasportarle ancora una volta verso l'alba.

0: Diguglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: Il motore del taxi singhiozzava sotto il peso di un silenzio più denso della nebbia che avvolgeva le strade di Spaccanapoli. Tonino avvertì un improvviso fremito nel petto, come se il ricordo di un vecchio caso si fosse riacceso in quel momento. Il suo sguardo, stanco ma attento, si posò sul volto dell'ex mafioso, i cui occhi tradivano una tensione che la luce fioca dei lampioni non riusciva a mascherare. L'uomo, avvolto nella giacca logora, sembrava lottare con una memoria che si rifiutava di restare sepolta. E il suo respiro si fece più pesante, quasi a segnalare il peso di un segreto che aveva portato con sé per anni. Il tassista, abituato a cogliere le sfumature dei racconti non detti, percepì la mano dell'uomo stringersi sul volante, come se cercasse di trattenere un'onda che stava per travolgere l'intera carrozza. In quel breve istante, il pensiero di Tonino si spostò verso la giovane studentessa, la cui ribellione sembrava un velo sottile sopra una ferita ancora aperta. Il suo sguardo, fissato sul cruscotto, tradiva una paura che non avrebbe voluto ammettere, una paura di essere trascinata in un vortice di violenza che la città nascondeva dietro ogni angolo buio. Mentre le strade si snodavano in un susseguirsi di curve strette, il vecchio giornalista, ormai ombra di carta ingiallita, iniziò a rievocare nella sua mente gli articoli scritti in un'epoca in cui la verità poteva ancora emergere dal caos. Il suo pensiero si fermò su una nota di cronaca, una storia di corruzione e di sangue che aveva scritto anni prima e che ora, nella penombra del taxi, sembrava riacquistare vita. Il suo sguardo si posò sulla mano di Tonino, come se cercasse un alleato silenzioso per custodire quel ricordo. Il taxi avanzava lentamente, quasi a voler rallentare il tempo, e Tonino sentì crescere dentro di sé una strana empatia. Non era più solo il conducente di un veicolo, ma il custode di voci che il giorno non osava ascoltare. Il suo cuore batteva al ritmo di una città che sotto la luce dei lampioni rivelava le proprie crepe. Il peso di quei segreti cominciò a trasformarsi in una responsabilità, una chiamata a non lasciarli affogare nell'oblio della notte. In quel silenzio carico di tensione, il tassista comprese che ogni passeggero portava con sé una storia che, sebbene nascosta, poteva cambiare il corso di molte altre vite, se solo avesse avuto il coraggio di ascoltare senza giudicare.

0: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Diguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Il cuore dell'uomo batteva in modo irregolare mentre il taxi scivolava tra le strade strette di Napoli e la consapevolezza di un passato che non lo abbandonava più si faceva più pesante ad ogni curva. Tonino, con lo sguardo fisso al volante, percepiva il peso di quella presenza come una vibrazione sommessa sotto il ronzio dei motori, e la sua esperienza di anni trascorsi a raccogliere segreti lo spingeva a non interrompere il silenzio, lasciando che il tempo si allungasse come un filo di fumo che si perdeva nell'aria fredda. L'uomo, ex capo di una piccola famiglia criminale, ricordava i giorni in cui le decisioni venivano prese con la freddezza di un colpo di pistola. E ora, nella penombra del veicolo, si ritrovava a chiedersi se la redenzione fosse davvero una possibilità o solo un'illusione alimentata dalla stanchezza. Pensava ai volti dei compagni caduti, alle promesse infrante e a una donna che aveva amato tanto da non riuscire a lasciarla andare, nonostante la distanza che la sua vita aveva imposto. Il suo sguardo si posava sul riflesso dei lampioni tremolanti che filtravano attraverso il parabrezza, e l'immagine di quelle luci sembrava un ricordo di un futuro che non sarebbe mai stato. Tonino, senza mai chiedere nulla, aveva già capito che quel silenzio non era vuoto, ma un contenitore di parole non dette, di rimorsi che si accumulavano come sabbia in un'ora di sabato pomeriggio. Il tassista sentiva che l'uomo stava cercando una via d'uscita, non solo dalla città, ma da una storia che lo aveva tenuto incatenato per decenni. La strada, bagnata dal vapore dei ristoranti chiusi, si snodava come un filo d'argento, e il rumore dei pneumatici sul selciato sembrava un battito di cuore collettivo, quello di chi in quel momento era pronto a confessare a se stesso che la vita poteva ancora cambiare. Il pensiero di una nuova vita si faceva più nitido quando il taxi si fermò davanti a un vecchio edificio di mattoni rossi, dove il rumore dei passi dei passanti era l'unico segnale di un mondo ancora vivo. L'uomo, con la mano stretta sul volante, sentì una leggera tregua, una sorta di concessione che la notte gli concedeva, la possibilità di guardare oltre il proprio riflesso, di immaginare un futuro in cui il passato non fosse più una condanna, ma un racconto da raccontare a qualcuno che, come Tonino, aveva imparato a custodire i segreti di Napoli, senza mai rivelarli a voce alta.

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Nelle ombre della notte, quando le luci si spengono e le parole si fanno più sincere, si scopre che ogni storia, per quanto nascosta, ha il potere di illuminare il cuore di chi ascolta, ricordandoci che la vera comprensione nasce dall'empatia silenziosa e dal coraggio di accogliere i segreti altrui, senza giudizio. Ed eccoci arrivati, signore e signori, alla fine della nostra storia di oggi. Vi ricordiamo che se volete partecipare anche voi al programma o alle discussioni che ne conseguono, potete scrivere sulla nostra pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, oppure inviare il vostro contributo al nostro indirizzo email radio.tiguglio@gmail.com. Io vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con la musica di Radio Tiguglio.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
0: Marco Mari, mi fai ballare?
3: E come no?
4: Pronti partenza, via ragazzi. Ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, il nostro spazio di 52 minuti che dedichiamo alla musica da discoteca più importante del momento. 52 minuti intensissimi dal grande ritmo, quindi vediamo di non perderci in chiacchiere e partiamo con il primo di oggi, che come sempre per quanto ci riguarda è una novità.
1: 4.
4: Ho detto che è una novità.

Come sempre noi siamo soliti aprire il nostro programma con una novità. Quest'oggi è una novità made in Italy. Lei si chiama Julia Regain, DJ che gira dall'Italia a tutta l'Europa. Questa è la sua nuova canzone intitolata Dea. Ed ora passiamo a qualcosa che abbiamo già in scaletta da qualche settimana a qualche mese. Infatti da qui in poi ci sono tutti i pezzi che stiamo suonando già da tempo, o perlomeno tutti i pezzi che risalgono già al 2026. Comunque tutte canzoni che sono da classifica, classifica di vendita, classifica d'ascolto, classifica inerenti alle visualizzazioni sui social.

Come sempre David Guetta è attivissimo e mette lo zampino in tantissime produzioni musicali, anche in questa Walk Away. Intanto a questo punto, ragazzi, come nostra abitudine, diamo un'occhiata a quello che ci attende nel corso del programma. Tanta buona musica dance di questa prima parte del 2026. A molte di queste canzoni ci accompagneranno anche nelle prime settimane dell'estate 2026. Poi immancabile l'appuntamento con i due intermezzi musicali del passato. Il primo apre la seconda parte, il secondo la terza, e poi ci sono le nostre due parentesi non musicali. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno. Quest'oggi, ragazzi, parleremo di ciò che siamo o che dovremmo essere. Verso la conclusione invece c'è anche il rimbalzo con il sorriso del giorno.

0: con questa simpaticissima eco del DJ Carlito, ragazzi, con questa fisarmonica davvero accattivante, davvero trascinante, siamo arrivati alla conclusione di questa nostra prima parte di Get Up and Dance. E poi dicono che la fisarmonica ormai è passata di moda. Beh, ne possiamo parlare, vero? Perché insomma, secondo me non ci sono strumenti passati di moda, basta saperli adattare ai tempi. Questo è quello che penso io, Marco Mari. Ma adesso, ragazzi, dobbiamo fermarci, incombe la prima pausa all'interno di Get Up and Dance. Poi tra poco riprenderemo il nostro cammino, in quanto naturalmente ci attende tantissima altra musica, sia nuova che del passato. Infatti apriremo questa nostra seconda parte all'interno di Get Up and Dance con il primo flashback di oggi, tanto per ritrovare i grandi successi degli anni scorsi. Quindi non scappate!
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tigullio.

primo flashback di oggi non ci ha fatto tornare indietro di tantissimo, un paio d'anni per questa canzone di Karol G. Detto questo, ragazzi, noi dobbiamo riprendere con la musica del 2026 e lo facciamo con gli Who, che non sono la mitica band, il mitico complesso degli anni 60 e 70, non c'entra assolutamente nulla. Il nome è identico, ma è tutt'altra cosa, è tutt'altra musica. Beh, sicuramente musica da incorniciare quella degli Who, complesso di 60 anni fa. Questa è più sbarazzina, dai. All'epoca si ascoltava tantissimo quel genere musicale e oggi, insomma, sono passati tanti decenni ed è cambiate, e sono cambiate tante cose. Così ritorniamo al presente. Poi tra poco, ragazzi, andremo a dare un'occhiata anche a quelli che sono quello che è l'argomento della nostra prima parentesi non musicale.

Eccoci ragazzi, arrivati all'appuntamento con la prima delle nostre due piccole parentesi non musicali. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, una frase importante, una riflessione che ci viene attraverso uno dei grandi della storia. Qui parliamo di essere se stessi. Sii forte che nessuno ti sconfigga, nobile che nessuno ti oltraggi, te stesso che tutti ti ricordano. Bellissima questa frase di Paolo Coelho.

0: così ragazzi, stiamo per completare anche la nostra seconda parte. Chiudiamo con questa remix del 2026 di Gloria Gaynor con I Will Survive. Ora andiamo in pausa e tra poco si riparte dal secondo flashback di oggi.
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
3: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
4: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
3: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
4: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
3: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
4: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
3: Shadow Slide con i Senza Radio.
5: Senti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19, solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.

ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tigullio Web di Genova.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
3: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
4: Siamo entrati anche quest'oggi, ragazzi, nella nostra ultima sessione, gli ultimi 17 minuti dei 54 complessivi assegnati a Get Up and Dance in compagnia di Marco Mari. Quindi non abbiamo molto spazio ancora da dedicare alla musica dance più importante di questa ormai primavera inoltrata, anche perché nei prossimi 4 minuti, ragazzi, ci attende il secondo flashback.

la voce di Sofia Lis-Bextor con Freedom of the Night ci ha riportato indietro di un bel po' di anni, ragazzi. In apertura di questa nostra terza ed ultima sessione di Get Up and Dance, questo è stato il disco, il secondo flashback di giornata che ci ha riportato indietro di almeno una quindicina d'anni, eh? Sophie Alice Baxter, all'epoca gran bella fanciulla, del resto modella, showgirl, cantante, insomma, ci ha regalato tante belle sensazioni. Ed ora, ragazzi, noi si prosegue, dobbiamo ritornare velocemente perché il tempo non è tantissimo ancora a nostra disposizione, dobbiamo ritornare velocemente al 2026 e lo facciamo così. Tra poco ci sarà anche la nostra seconda piccola parentesi non musicale, immancabile nel nostro palinsesto. Stiamo parlando del sorriso del giorno, parleremo di rimbalzi.

0: Ma quanto è bello questo pezzo di Mirko Alimenti, DJ, eh? Siamo così arrivati alla conclusione del nostro Get Up and Dance, ma prima di chiudere vi devo il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. Sentite questa, parliamo di rimbalzi. La nonna, la mamma a Pierino: vedi Pierino, quello è il balcone dal quale è caduta tua nonna ed è andata in cielo. E Pierino: caspita mamma, che rimbalzo che ha fatto la nonna. Vabbè, siamo così arrivati alla conclusione. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima di Get Up and Dance. Ciao!
1: Game over.
2: Ustape.

0: Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco.
2: Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, che è un programma che parla di musica rock ma che dà ampio spazio alle atmosfere acustiche di questo genere musicale, ma è principalmente un programma di novità discografiche. Ne avremo molte anche in questo nuovo episodio. Io, già che ci siamo, volevo un po' anticiparvi alcuni dei personaggi e degli artisti che ascolteremo durante questa lunga trasmissione. Per esempio il nuovo album di Joe Jackson, Mumford & Sons, il ritorno con un album di cover dei Damned, i Bleachers, Morrissey, David Byrne con il nuovo singolo un po' alla Calexico, Iron and Wine, gli Editors con un nuovo singolo, ma all'inizio è con una band che ha fatto la storia della musica rock, si chiamano Rolling Stones.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non sembravano quasi neanche loro i Rolling Stones, a parte quando inizia la chitarra di Keith Richards, e lì veramente si capisce che sono tornati alla grande con questo pezzo che si chiama In the Stars, che è il secondo singolo che anticipa il nuovo album, che avrà personaggi molto importanti. Si parla di Paul McCartney, si parla anche di Robert Smith dei Cure, e sono proprio curioso di vedere questa collaborazione. Intanto sono partiti i Blue Heron con My Way.

My Way è un brano dei Blue Irons, ovvero Andy Jossi, Switzer e Gretchen DeVold, che è una bravissima cantante e musicista californiana. Una collaborazione a distanza resta un po' un miracolo di intesa artistica. Continuiamo con gli Editors, che è la band di Tom Smith, che ha fatto lo scorso anno un album da solista molto bello e completamente diverso dal sound della band, un album che ha portato dal vivo anche qui in Italia, ma lui dopo 4 anni è tornato in pista con il suo gruppo. Il pezzo si intitola Call It In, Editors.

Colitin dagli Editors, secondo me sono tornati un po' alle origini, forse anche grazie all'album acustico di Tom Smith. I lavori precedenti secondo me erano un po' sovrarrangiati, un po' tipo Muse, con tantissimi sintetizzatori in grande evidenza. Questa sembra più una traccia dark wave, un pezzo molto molto bello che fa ben sperare per il nuovo lavoro di questa band nata a Birmingham nel 2002 e ovviamente guidata dal grande Tom Smith. È il momento ora di T.Y.O., cantautore parigino che stiamo seguendo già da qualche settimana. Il pezzo si intitola Peace.

un bel soul con un bel groove che mette sicuramente in risalto la voce calda e intensa di questo artista parigino T.Y.O. È il suo nome d'arte Thibaut Jean, è il suo vero nome e cognome. Artista nato a Parigi nel 1989 e, come vi ho già detto altre volte, viene soprannominato The Young Gold per il suo timbro senza tempo. Sommio invece è una band che arriva dall'Aia, una band olandese che ci presenta Morning.

Ed era Morning, un pezzo dei Somio Band che arriva dall'Aia, guidata da Camille Meresson, una band pop rock molto molto interessante che stiamo seguendo da un po' di tempo. Ma intanto dalla Nuova Zelanda sono arrivati gli Yumizuma.

Every False Embrace è un pezzo degli Yuma Zuma, tratto dal loro ultimo album, formazione nata nel 2013 in Nuova Zelanda e guidata sempre dalla frontwoman Christy Simpson. Molto belle queste voci ariose, queste melodie cristalline, e loro confermano un po' questa grande capacità di creare dei paesaggi sonori molto suggestivi, di grande e forte impatto emotivo. In questo 2026 c'è un altro grande ritorno, che è quello di Joe Jackson. Il suo ultimo lavoro si intitola Open Fury. Il cantautore inglese, classe 1954, autore di oltre 20 album in carriera, ci presenta Fabulous People. Joe Jackson.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: È un brano che si sente molto in radio in questo periodo. Lui si chiama Aaron come nome d'arte, il suo vero nome completo è Aaron Stornaiuolo. Di chiare origini italiane, però lui è americano e collabora con la storica etichetta jazz, ovvero sia la Verve. Il pezzo si intitola Wonderful Thing, ma noi ora andiamo a Chicago, rimanendo negli States, dove troviamo una formazione che è nata nel 2010, guidata dalla frontwoman Julia Steiner. Il pezzo si intitola Now You Ten, loro sono i Red Boys.

Rat Boys con Now You're Ten, pezzo tratto dal loro ultimo album Singing to an Empty Chair, per una band che è nata nel 2010. La frontwoman Julia Steiner, anche colei che scrive le canzoni, abbastanza giovane, classe 1992, un pezzo molto molto gradevole. Continuiamo con i Mumford & Sons, band londinese nata nel 2007, guidata sempre da Marcus Mann.

Stanford. Lui è nato in California ma è di nazionalità inglese, infatti appunto la band ha come base Londra e l'Inghilterra. Il pezzo si intitola Stay, Mumford & Sons.

bravissimi Mumford & Sons con Stay, che potremo ammirare dal vivo il 7 luglio a Roma alle Capannelle. Ma attenzione, perché arrivano i Damned con un pezzo storico di Iggy Pop e della sua band di quel periodo, gli Stooges. Si intitola Gimme Danger.

Hanno rieletto un po' la loro maniera. Un pezzo storico di Iggy Pop e gli Stooges, Gimme Danger, era incluso nell'album del 1973 che si intitolava Rough Power, un grande successo del periodo. Lo rilegano un po' con queste atmosfere gotiche e taglienti che rendono sicuramente omaggio all'originale senza però snaturarlo. Formazione nata nel 1976 a Londra, guidata sempre dal bravissimo Dead Venian, classe 1956, un album di cover che stiamo seguendo già da qualche settimana con tanti artisti ripresi dai Damned. Sempre da Londra, Nick Salomon guida dal 1986 una band che si chiama Bevis Frond. Hanno pubblicato in questi giorni il nuovo album che contiene anche questo pezzo dal titolo A Mess of Stress.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E siamo molto rockeggianti quest'oggi qui a Rock Wave. Questi erano i Bevis Frond con un estratto da Horrorful Heights, l'ultimo album che contiene ben 20 tracce, per una band che dal 1986 ad oggi ha pubblicato ben 31 album in carriera, sempre con tanti brani contenuti in ognuno. Un artista veramente molto molto prolifico, Nick Solomon. Jack Antonoff invece guida dal 2015 una band che si chiama Bleachers, per una band che in quel momento era l'apice della carriera, che si chiamava Fun. I'm Not Joking è un pezzo contenuto nel quinto album, che si intitola Everyone for 10 Minutes. Bleachers.

I'm Not Jockey è un pezzo dei Bleachers, band di Jack Antonoff. Hanno pubblicato ad oggi vari album in carriera. Lui è noto anche per il lavoro come produttore e autore per artisti internazionali. Tra l'altro arriva dal New Jersey ed è un grandissimo amico del boss, un grande amico di Bruce Springsteen, con cui in carriera ha anche duettato, ma anche in vari concerti dal vivo. Però ora è il momento dei Milk Carton Kids, un duo acustico che arriva da Eagle Rock, da Los Angeles, con Young Love.

E siamo tornati all'atmosfera acustica con Milk Carton Kids e Young Love dal loro ultimo album, questo duo americano formato da Joey Ryan, classe 1982, e Kenneth Pattengale, classe 1983, lui arriva dall'Idaho. Young Love era la canzone che ci hanno fatto ascoltare, una bellissima ballata che esplora la tenerezza dei primi sentimenti con delle chitarre molto delicate e le loro voci che si intrecciano in un equilibrio perfetto o quasi. Grandi atmosfere create dai Milk Carton Kids. Rockwave ora continua con Morrissey e un estratto dal suo ultimo album che si chiama Make Up Is a Lie.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Di Guglio, una radio per amici, H24.
2: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.

E queste atmosfere messicane, un po' alla Calexico, erano del grande David Byrne con Natalia Lafourcade, che è una bravissima cantante messicana, e il Mexican Institute of Sound. Una canzone che si chiama Qual es la razón, una traccia che unisce culture e generi musicali diversi, con il grande David Byrne, ex Talking Heads, naturalmente, la mente dei Talking Heads, e la sua grande voglia di sperimentare. Per quanto riguarda il Mexican Institute of Sound, sono molto famosi perché hanno collaborato tra gli altri con Beck e Nora Jones. Continuiamo con la musica qui a Rock Wave, una cover di un pezzo dei Bright Eyes, si intitola Easy Lucky Free. Loro arrivano da Milano e Varese, si chiamano Soviet Malpensa.

Progetto molto interessante questo, curato da Carlo Pinchetti, che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per questo progetto, che è un vero e proprio tributo al grande Conor Oberst e la sua band Bright Eyes. L'etichetta, quella della Vodafone Records, in questo caso era il pezzo Easy Lucky 3, reinterpretato e rieletto dai Soviet Malpensa, una band che ha fatto una rilettura personale che comunque rispetta l'intensità dell'originale di Conor Oberst. Arriva ora una formazione di Melbourne, è un duo shoegaze nato nel 2024, al loro debutto sulla lunga distanza. Si chiamano Rocket Rules e il pezzo si intitola City Sleeps.

City Sleeps è un pezzo di Rocket Rules, una traccia che mostra la capacità di questo duo di Melbourne di creare atmosfere sognanti e molto cinematiche. Duo di Melbourne che, come dicevo prima, è praticamente al debutto discografico, avevano fatto vari singoli ma ora finalmente sono giunti ad un lavoro sulla lunga distanza. Nel frattempo è partito un cantautore americano che si chiama Sean Solomon.

0: Rock Wave. Rock Wave.
1: Rock Wave. Dalla Sean Solomon, questo cantautore americano, classe 1986, ha pubblicato diversi album in carriera e ha collaborato con vari progetti indie e anche animazioni musicali. Altro cantautore, Sunbeam, ovvero Iron and Wine.

Queste erano le atmosfere delicate di Sunbeam, ovvero Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Grace Notes, dall'ultimo album che è uscito per la Sub Pop e che si ricollega al lavoro del 2024, che però presentava degli arrangiamenti più orchestrali, mentre qui invece c'è un ritorno a toni più intimi e più acustici per questo cantautore classe 1974 nato a Columbia. In sottofondo è già partito un pezzo di The Way Pictures, che è una formazione che esiste dal 1998, sono inglesi e sono guidati dal cantautore e chitarrista David Tattersall. Il pezzo si intitola Faded Youth Pictures T-shirt, ovvero una maglietta sbiadita dei Way Pictures, la band che ascoltiamo.

0: Il meglio della musica rock.
1: Faded Wave Pictures T-shirt, la maglietta sbiadita dei Wave Pictures, la band che abbiamo ascoltato in chiusura di questa puntata. Come sempre c'è ancora una canzone che ascolteremo dopo i miei saluti finali, il pezzo di una band scozzese che si chiama Pictish Trail. Dall'album Life Slime ci fanno ascoltare un pezzo dal titolo Hold It, band formata da Johnny Lynch, un pezzo di electropop ma anche di cantautorato, molto molto bello da ascoltare insieme. E con questo Rock Wave si conclude, io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di questa trasmissione. Ci risentiamo molto molto presto, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: l'isola che non c'è. Your local station, local station,
1: local station, local. Sono le 21 e 30 minuti.
2: Eccoci con il viaggio sul treno e a condurre è sempre Emmanuel. Come sentite anche qui, Jennifer Lopez saluta i radio ascoltatori. Vi auguro un buon viaggio e ci sentiamo dopo con Jennifer Lopez.
3: Attenzione, il treno delle ore 21:30 è in arrivo a Milano, avvicina alla linea gialla. Grazie.
4: Signore e signori, siete benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emmanuel. Avvisiamo che qui...

0: Hai capito, Max? Quindi vabbè,
1: comunque lo perdoniamo. Ciao Max, grazie del messaggino. Ok, veramente gentilissimo, ti abbiamo accontentato, abbiamo cercato insomma in tutti i modi di accontentarti, insomma siamo, ce l'abbiamo fatta, siamo sopravvissuti. Andiamo con questo brano adesso, una selezione italiana, è l'ultimo lavoro di Emma, vero Angelo? Con Io sono bella.

0: adesso.
1: Benvenuti a tutti voi sul treno del buonasera con Emmanuel. E va tutto alla grande con bella musica, bello lui anche bravo. Un bacio da Jennifer Lopez.

Friends, Jennifer. Però suona meglio, dai, Jennifer Lopez con Save Me Tonight. Come no, certo. E quanto? Sì, beh, anche subito, Bene, bene, bene, lo so, ormai sto esagerando ultimamente con queste, come se ci fosse l'unica. No, assolutamente, anche perché ne abbiamo un'altra questa sera. La prima, la new entry che avremo fra pochi minuti, con noi al Buonasera con Emmanuel, anche se siamo alla penultima delle puntate fantastiche del viaggio su questa strada ferrata del Buonasera con Emmanuel. La new entry, Stefania. Stefi, sì, bellissima voce, simpatica, quindi avremo modo di averla, faremo quattro chiacchiere con lei, anche per conoscerci. Intanto Angelo, prepari? Sì, certo, bravo. Un frizzantino, ok? Qualcosa come tipo antipastino, cioè durante il viaggio ci vuole, dai. Bene, abbiamo la regia che è molto disponibile questa sera per la new entry della Stefania. Beh, allora, che facciamo? Beh, abbiamo sentito un pezzo con la Jennifer, sappiamo e abbiamo una certezza matematica che a Stefania piace tanto. Come si chiama quello che... C'era quel brano che faceva così. Fatti avanti amore. E lui...

Fatti avanti, Steffi. Fatti avanti, Steffi. Ma così pensavo adesso. Bene, Fatti avanti, amore, dalla voce di Neck, un pezzo del lontano 2015, ragazzi. Sembra ieri, ma io lo ricordo benissimo. Che bello nel senso che bello ricordare, no? Quei momenti, magari, io lo dico sempre, la musica ci aiuta anche come una macchina fotografica nella nostra mente, ci ricorda tante cose, magari a questo momento a Steffi ci farà ricordare qualcosa, che ne so, un live con Neck, oppure che ne so, un abbraccio con qualcuno, una passeggiata. Era febbraio del 2015, se non erro, vero regia? Bene. Allora, dunque, in attesa che ci colleghiamo con la squadra del Buonasera con Emanuel, perché è una serata davvero speciale quella di oggi, grazie a tutti voi di essere anche in questo giro tantissime, abbiamo i vagoni strapieni e ancora ne dobbiamo prendere durante il nostro viaggio, perché è un viaggio meraviglioso, un viaggio virtuale, dove chiaramente, come dico sempre, non potrà mai accadere nulla. Ma aspetto soprattutto i vostri messaggi, mi raccomando, vi voglio un mondo di bene, dimostratemelo anche voi. Il numero è il 331 82 80 843. Voglio salutare tutti gli amici che non lo faccio mai. Ogni volta mi dicono, sai, ti ascoltavo, ti ho ascoltato, e lo so, però come faccio a sapere che tu stai ascoltando? Carissimo Aldo, oh, carissimo Rocco, carissimo Vincenzo, tanti siete in tanti, mi piacerebbe nominare tutti, ma sono davvero tanti. Allora, andiamo avanti con la musica, perché adesso, signore e signori, c'è un pezzo molto bello che a me piace tantissimo, è stato sfornato da pochissimo tempo, Anima con Beautiful, come la serata di oggi.

0: il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Non dovrebbe essere che io abbassi un attimo, Regge, che non sentivo nulla, sentivo soltanto il The Love Unlimited Orchestra, My Sweet Summer Suite, che so che piace a qualcuno che adesso è presente.
2: Quello è fondamentale.
1: Certo. Allora, stavo dicendo, non dovrebbe essere, però io sono un pochino, poco emozionato, e mi fa piacere, ogni tanto mi capita, che perché abbiamo una new entry, abbiamo una voce nuova, abbiamo una bellissima ragazza con noi, la new entry, Stefania. Ciao Stefi.
3: Ma ciao, buonasera a tutti. Buonasera.
1: Ciao Stefi. Amici maschietti che state ascoltando, le donne lo so che un pochino sono sempre, ma sentite che voce che ha, eh? Immaginate, la radio serve anche a questa, lasciamo l'immaginazione. Bene, mi fa molto piacere che appunto con Stefi ci siamo sentiti vocalizzando, cioè i vocali che arrivava ogni tanto, poi insomma ci ha fatto davvero piacere. Grazie a Patrizia, che Patrizia ti ha invitato all'ascolto. Quando è successo esattamente, Stefi, questo? Quando è accaduto?
3: Direi il mese scorso abbiamo iniziato a parlare di questo suo bellissimo hobby, uh-huh. E mi ha chiesto insomma se mi facesse piacere. Ho pensato un attimo, perché certo, dovete sapere che sì, io ho bisogno di un po' di tempo per convincermi,
1: però pian pianino ce l'abbiamo, un mesetto, ma ce l'abbiamo fatta, dai,
3: ce l'abbiamo fatta sì.
1: Anche perché Stefania, siete colleghe, mi pare, giusto Patrizia? Colleghe, no?
2: Sì.
1: Sì, perfetto, lavoriamo. che bello. Beh, dunque, peccato, come ho già detto anche in privato, che siamo alla penultima delle puntate della stagione, siamo al numero 19. Guarda, quest'anno casca proprio di 20, eh? Cioè il buongiorno con Emmanuel, 21 puntate, quindi una perché il buongiorno va dopo 3 giorni dell'ultima del buonasera, se no sarebbero anche tutte e due, insomma, anche 20, però non è così. 20 puntate, 26 chiaramente, 20-26, se no siamo 3-4-5 mila, adesso non so quante, insomma, dall'inizio che...
2: Ma poi sai cosa, Emmanuel, cioè anche una cosa che ci accomuna con la Stefi è anche proprio il fatto che amiamo la musica, quindi...
3: Bello, certo, bellissimo. Certo, bello. A parte Neck, Patti, a parte Neck.
1: Ecco, Neck. Con Stefi, toglietemi tutto ma non toglietemi Neck.
3: Ma non ascolto solo Neck.
1: Ah, ok. Qual è qualche altro cantante che magari ascolti volentieri? Che
3: ma
1: ne so.
3: Ascolto un po' di tutto, uh-huh. Un po' di tutto. Mi piace davvero tutta la musica. Sì. Mi piacciono moltissimo anche gli Stadio, tantissimo. Sì. Certo. E a livello internazionale i Coldplay,
1: i Coldplay, belli. Sì. Beh, con la musica direi che un pochino ci assomigliamo, a me piace, ovviamente io, per me è anche difficile dire quale mi piace, però magari quando sento il nome di un gruppo, di un cantante, dico anche, cioè, magari un pochino lo sottolineo. L'abbiamo salutato a Luigi?
4: Sì, sono qua.
1: No, dico, ragazzi, l'abbiamo salutato il nostro jolly super tutto, perché adesso certo. Luigi non si trova a Napoli, ma si trova a metà strada, vero, più o meno, Luigi?
4: Sì, sono a Pestum in questo momento.
1: Pestum dovrebbe essere la città del pesto?
4: No,
1: non c'entra nulla.
4: La città dei templi,
1: ecco, vedi. Insomma, adesso sfoggia di nuovo la sua sapiens, no, padre Stefi?
2: Sì,
3: è bellissima Pestum.
2: I posti brutti.
1: Sì.
2: Sempre i posti brutti.
1: Sempre.
4: Domani sono a Tropea.
1: Insomma, lì andiamo, siamo sul mare, insomma, un bel posto, bellissimo posto.
2: Che bello.
1: Ultimamente, quante stagioni sono già lì a Tropea, Luigi? Che stai facendo?
4: Questa è la quinta stagione che faccio a Tropea.
1: Cavolo, visto? I calabresi lo vogliono, c'è nulla da fare, insomma. Se lo vogliono vuol dire che qualcosa di buono, molto buono lo fa,
2: Certo.
4: Ci proviamo.
1: Perché lui organizza un po', fai tutto tu, no? Cioè tu prepari un po'.
4: Sì, faccio. Sono un capovillaggio all'interno.
1: Capito. Allora, Luigi, toro seduto del capo del villaggio, insomma, capo, capito com'è? Ecco. Bene. Perfetto. Allora, dunque, noi questa sera con Stefania, Patrizia e il nostro Luigi Dovremmo fare quattro chiacchiere, oltre che abbiamo fatto una leggera presentazione in questo momento con la Stefania. Ecco, io stavo pensando oggi, perché stavo facendo delle cose, un lavoretto, sai, capita fare dei lavoretti un po' a casa, un po' anche negli studi, eccetera, qualcosetta, e sono passato due volte sotto la scala. Non avevo altre chance, o passavo sotto la scala o dovevo praticamente spostarla in modo un po' non consigliabile, c'erano oggetti sopra, allora ho fatto prima, ho passato. Però dopo mi è venuto in mente, dico, ma io avevo sentito che passare sotto, però mi è già capitato altre volte, però non ricordo se dopo è accaduto qualcosa di negativo, cioè nel senso che quindi bisogna essere scaramantici, no? In questo caso bisogna, ecco. A proposito di questo, dico, magari ne parliamo un attimino, cioè può accadere un po' a tutti. A voi è capitato involontariamente o già in anticipo avete fermato questo momento di passare sotto un'eventuale scala?
2: Vediamo, sentiamo.
3: Io evito proprio di passarci, perché vi devo confessare che un po' lo sono scaramantica.
1: Cioè, quindi tu praticamente, se vedi una scala di quelle, diciamo, scale che si chiudono, che si aprono, tipo, no? Perché sotto una scala, questa si intende, una scala, come possiamo chiamarla, mobile, una scala di quelle che si usano per i lavori, tipo, no? E quindi, ecco, e tu sei per forza, devi passare, altrimenti no, altrimenti dovresti girare chissà da dove, tu che fai? Ti fermi e giri chissà da dove?
3: Io faccio il giro lungo. Mi confesso che faccio il giro lungo piuttosto, perché se no tutto il giorno penso, mamma mia, adesso cosa mi succederà?
1: Sei fortemente, cioè credi insomma in questa.
3: Sì, solo a determinate cose, però non credo a tutto. Però evito di aprire anche l'ombrello in casa, per esempio. Non appoggio le grucce, l'appendiabiti, insomma, sul letto, perché porta sfortuna, almeno
1: davvero?
3: Qui a Bologna.
1: Mamma,
3: è così.
1: Quante ne butto io sul letto, ragazzi.
3: Ma
1: io mamma mia, allora niente, non mi arrendo, perché già non solo questo, anche altre cose che insomma.
3: Ma poi dipende anche dai paesi, dipende anche dai paesi.
1: Sì, anche forse. Il fatto delle cruce sul letto non sentivo, allora avevo letto addirittura, mi pare, anche le forbici, se sono appese non devono stare aperte, mi pare, vero?
3: Questo non lo so,
1: sì,
3: non so, no, se
1: l'avevo
3: patti.
1: Letto questa cosa qui, e poi dopo che l'ho letto sono andato, siccome in cucina c'è un paio di forbici che si usano per la cucina, automaticamente sono andato a vedere se era effettivamente aperta, e da lì un pochino mi è rimasta questa cosa.
3: Lo sapevo.
1: Sì, infatti. Poi mi pare anche le scope non dovrebbero essere, dovrebbero stare alla rovescia, Luigi, mi pare, no? Con il ciuffo in aria, come si dice, la parte, la spazzola, con la testa in aria.
2: Questo non lo sapevo
1: però. Ma non lo dico perché lo dicono qui nella zona dove io vivo, ovviamente parlo della Calabria, ma l'ho letto sta cosa, cioè non mi ricordo nemmeno come, dove.
3: Ma è così. Sì, ma lo sapevate che se spazzate sui piedi di una persona non si sposerà mai.
1: Davvero?
3: Anche questo.
1: Caspita, ragazzi. Se sapevo, mi facevo spazzolare tanto tempo fa. comunque mi serve sta cosa, da domani quando vedo un amico, senti un po', che non ci sente nessuno, ti faccio una spazzolata sulle scarpe, guarda che ti garantisco.
3: Quello funziona,
1: ma davvero funziona? Sì.
3: Può darsi.
2: Dicono
3: così, almeno qui a Bologna, ripeto, non so in altre zone d'Italia.
1: Sicuramente. Comunque da noi, per esempio, quella cosa famosissima in Calabria è quella di quando c'è qualche cosa che è di fare le corna, cioè verso giù, si punta verso giù.
3: Sì, questo anche qui.
1: Ecco, le corna.
2: Toccare ferro,
1: certo. Addirittura anche il legno, e del legno non lo sapevo questo.
2: Sì, in inglese. dice knock on wood, tocca ferro.
3: Davvero?
2: In inglese. La traduzione, è, cioè la, il corrispondente in inglese è knock on wood, che quindi vuol dire tocca legno.
1: Ah. Ma io sapevo solo del ferro, e poi sapevo anche un'altra cosa, che anche le parti intime, gli uomini, no?
4: Sì.
1: Sì. Che
3: sì,
1: poi
3: sì,
1: insomma, perché Luigi,
2: almeno voi che ce ne avete,
1: Sì, certo. Luigi, perché c'è una motivazione, tu sai qualcosette al riguardo? Perché
4: il fatto di toccarsi le parti intime, perché era una cosa scaramantica antica, che si diceva che lo scroto portasse fortuna. Nel caso si diceva,
1: magari rappresenta la forza. Forse rappresenta, che ne so, la cosa.
4: Sì, c'ha la figura di un, c'erano questi dei pagani che avevano la fortuna, anche perché anche in Africa ci sono dei simboli fallici portano fortuna. Certo.
1: Ma mi pare anche in Oriente c'è una festa addirittura sul fallo.
4: Sì, in Giappone,
1: ragazzi, c'è una festa veramente, che se fosse qui in Italia non ti dico le battute, le barzellette, ma lì cioè proprio fanno dei monumenti riguardo.
4: Viene venerato. Gente si veste.
1: Certo,
4: vedete, si veste proprio in quel modo.
1: Esatto, cioè è arrivato il coso là. Vabbè, sì, ecco, sì. Certo. E one finisce con one, no? Dice il vabbè, comunque dai. Paese che vai, usi che trovi. Però ce ne sono tante di cose, per esempio a noi il cornetto famoso, no? A Napoli, insomma, ecco.
4: Sì, sì, sì.
1: E poi mi pare che me lo fece anche ricordare la mia bimba, che bisogna riceverlo come regalo, se per funzionare,
4: sì,
1: vero?
4: Il cornetto deve essere ricevuto come regalo e va attivato anche.
1: Ecco, va attivato come?
4: Sì, con la punta, deve essere con la punta del cornetto sulla mano.
3: Ecco, vedi.
1: Cioè noi ragazzi dobbiamo essere informati, è inutile che passiamo dalla bancarella lì dove vendono il cornetto, lo prendiamo e ce lo mettiamo in tasca. No, l'uomo dobbiamo
4: va regalato.
1: Va regalato innanzitutto, quindi già regalato, e poi va nel momento in cui si regala, va quello che regala, l'oggetto deve pungere la mano
2: deve attivarlo,
1: cioè da quel momento attiva il malocchio, diciamo, è quello che blocca un po'.
4: Esatto, sì.
1: Poi da noi per esempio c'è anche un'altra cosa che si usa, il sale grosso.
4: Sì.
1: Il sale però grosso non deve essere quello fine, diciamo, macinato, il sale grosso a pietra.
4: Fonte di energia, il sale
1: fonte
4: grosso.
1: Fonte di energia, sì. Lì a Bologna pure c'è sta cosa, ragazzi, Stefania.
3: Davvero? Io non lo sapevo, Pazzi.
2: Si mette anche sotto. Allora, ragazzi, adesso io sono stata zitta fino a ora, però guardate che io sono tremenda.
1: Raccontaci, sì.
2: No, però il sale grosso si mette anche sotto lo zerbino di casa, sotto il tappetino di casa dell'entrata, per proteggere dalle
1: energie negative. Questa cosa non l'ho mai fatta, ci devo pensare. Ma se lo mettiamo sotto lo zerbino, poi non fa le montagnucce, insomma.
2: Ma no, ne metti un pochino, poi si distribuisce, poi passandoci sopra si schiaccia. Io ce l'ho.
4: Se non vuoi fare entrare entità in casa, le puoi mettere anche sotto la finestra.
1: Hai visto?
2: Sì,
1: perché ci sono anche le finestre che possono essere fonte, punto di. Ecco.
2: E poi si mette anche negli angoli della casa, volendo.
1: Sì, mamma mia.
2: No, guardate che io sono più napoletana di Luigi. Sì. Ve lo dico.
1: Insomma, una casa saporita, cari, c'è cioè una bella casa. Cioè, la casa di Patrizia è molto saporita. Però quelle delle finestre ti manca,
2: Quella delle finestre?
1: Ti devi attrezzare, cara, ti devi attrezzare. Domani vai.
2: Poi, ragazzi, io amo tantissimo gli animali, però i gatti neri mi fanno veramente paura, perché c'è paura.
1: Paura,
2: poveretti. Però, siccome una volta mi è capitato, adesso non mi ricordo neanche che cosa mi era successo esattamente, ma mi ha attraversato un gatto nero la strada, e io sono passata normalmente, e dopo mi ricordo che mi è successo qualcosa di strano. Allora ha detto, quando mi succede che un gattino nero mi attraversa la strada, io mi fermo in un angolo, cioè che lo vedo che sta attraversando, mi fermo da una parte della strada, un lato della strada, e aspetto che passi qualcuno. Perché questa è la strategia.
1: Certo.
2: Io, cioè, li amo i gatti, attenzione, però non mi piace questa cosa.
1: Ma
2: qua.
1: Infatti anch'io sentivo che anche quando tu attraversavi la macchina, cioè eri con la macchina e c'era un gatto nero che attraversava, insomma, bisognava, dato che sei costretta a passare per forza, allora magari dici l'importante è che stai con la malizia, cioè l'importante è che tu pensi che quel momento lì tu stai, lo sai, sei informato che può portare negatività e stai, diciamo, a pensare, come si dice, fuori malocchio, no? Fuori vai via, insomma, tipo, no? Una cosa del genere. Vabbè, però.
2: Sì.
1: Ma io mi rendo conto che effettivamente sono molto superficiale su tante cose, cioè ormai
2: molti non ci credono. Io
1: ho letto adesso, ragazzi, sapete, io questa cosa, cioè veramente che bisogna affrontare un argomento. La pancia di una donna incinta rende fortunato un biglietto della lotteria, ragazzi. Il rito prevede di strofinarlo sull'addome con il nascituro dentro.
5: Purtroppo non funziona. Ci ho provato.
1: Non funziona, vero?
5: No.
3: Lui ci ha provato.
1: No, allora non ci provo nemmeno io. Cioè, a parte che devo andare a trovare qualcuno che è in attesa, insomma, non è facile. Con i tempi che corrono, non è che oggi uno.
2: Sì, è vero, non ce ne sono tanti.
1: Vabbè, magari dovremmo andare un po' da quelle famiglie che vengono dall'estero, fuori, da lontano, insomma. Comunque, è vero,
2: ecco,
1: è vero.
2: Di quelle
1: se ne trovano parecchie. Solo che tu vai con il biglietto a strofinare sulla pancia della mamma, ti arriva quello lì con un macete e ti taglia la testa. Dici, sì. Che stai a fare?
2: E ti dice così.
1: Cioè, né sì né no. Addio. Anzi, con i tempi che stanno, cioè, ragazzi, ma ve ne siete accorti cosa sta accadendo tutti i giorni? È meglio, vabbè, comunque, poi una cosa che sappiamo un po' tutti è rompere lo specchio.
3: Sì, 7 anni di sfortuna.
1: Da noi si dice, abbiamo Luigi che è un esperto in tutto, quando si rompe uno specchio bisogna prendere i cocci, i pezzi e buttarli in un torrente, un fiume, mi pare.
5: Sì.
1: Perché lo feci un bel po' di anni fa, ma non io, c'è cioè stato all'epoca la compagna che insomma diceva no, dobbiamo prenderlo, dobbiamo passare con la macchina di là e li buttiamo nel torrente in un insomma.
5: Perché l'acqua, cioè, è come se fosse uno specchio da un mondo all'altro.
1: Si porta via tutto. Vabbè.
2: Certo.
1: Oppure per esempio da noi anche l'olio, se cade l'olio.
2: Sì, anche qui. Sale quando lo rovesci.
1: Hai visto? Caspita.
5: L'olio non si passa mai, si appoggia sul tavolo e poi si fa prendere dall'altra persona.
1: Non si passa, si prende a passaggio.
5: Lo appoggi sul tavolo e l'altra persona lo prende, ecco, ma mai darlo in
1: mano. Questo devo ricordarmelo, questa cosa qua. Cioè, è facile che possa scappare. E niente, io stavo pensando che tanti anni fa, erano gli anni 80, mi regalarono una bottiglia, da noi sai c'è l'olio buono, quello l'olio d'oliva, mi regalarono una bottiglia, tu non ricordo adesso, di olio puro, vero olio, lo misi dietro al sedile, e la macchina era anche nuova, dietro al sedile lato passeggero. Quando sono arrivato a destinazione mi accorsi che la bottiglia dell'olio si era svuotata totalmente sulla macchina, ragazzi, nella macchina. Non vi dico stare lì un giorno intero, ma per carità, cioè togliere l'olio non era una cosa. E dopo nemmeno pochi giorni, coincidenza, feci un grande incidente dove la macchina l'ho dovuta buttare.
2: Oddio mio,
1: sì.
3: Mamma mia,
1: cioè, può essere una coincidenza, però ogni volta che si parla di queste cose io penso sempre, dato che io sono un po' trascuro queste cose, quindi poi mi viene in mente il fatto dell'olio e la coincidenza che dopo pochi giorni ho fatto questo incidente. Ragazzi, io non mi sono fatto nulla, la passeggera era una passeggera svenuta, il sedile del passeggero si era praticamente uscito fuori dalle viti, non so com'era lì. Per fortuna che io all'epoca, negli anni 80, la cintura di sicurezza, non mi ricordo manco se era obbligatoria, però ho detto mettiti alla cintura che vado un pochino con il gas, no? Io non avevo nulla. Mi ricordo soltanto a una curva ad alta velocità feci non so quanti giri, intorno su, però... su me stesso, sì. Però poi ho pensato l'olio, ragazzi. Vabbè, l'olio forse, che ne so, ma comunque doveva accadere. Non so, a voi vi è mai capitato magari qualcosa del genere, poi il giorno dopo, dopo due giorni, avete notato che forse
2: Avete detto quella cosa del gatto, a me è successo qualcosa, adesso non mi ricordo esattamente cosa, non una cosa grave per fortuna, però non una cosa piacevole sicuramente, perché me la ricordo, mi ricordo che, cioè, adesso lo evito sempre di attraversare, di passare se mi ha attraversato un gatto, però io ci sto attenta a queste cose un po'.
1: Stai sempre un po'. Luigi, sì. Ho letto qua adesso il cimitero delle Fontanelle di Napoli.
5: Sì, praticamente è un cimitero dove ci sono tutti i teschi sotto questo sottoterra, praticamente Napoli sotterranea, dove ci sono tanti teschi, che c'è anche la leggenda del teschio di Don Raffaele, che chi prega a questo teschio può avere delle diciamo non miracoli, ma dei voti, possono fare dei voti. C'è gente che chiede di restare incinta, chi invece di sposarsi, chi avere un lavoro, e dicono che porta molto fortuna andare, sì. Ci sono migliaia e migliaia di teschi. C'è il teschio con le orecchie, che è un teschio che tutti pregano. Apparentemente c'è proprio un teschio che ha ancora le orecchie attaccate
1: in
5: carne.
1: Addirittura.
5: Sì.
1: E cioè, come fa? Perdonami adesso.
5: Si sono mummificate le orecchie, praticamente.
1: Sono
5: secche,
1: stando
5: stando sottoterra, giustamente l'umidità, le cose l'hanno poi seccate.
1: Mantenuto, quindi tu vedi due orecchie su un teschio d'ossa.
5: Un teschio, esatto.
1: Insomma, cavolo. Cioè, vediamo se riusciamo.
5: È piena.
1: Certo, dobbiamo vedere se riusciamo a trovare l'immagine. Sono curioso di vedere come si sono.
5: No, se tu scrivi il teschio con le orecchie. Il cimitero delle Fontanelle,
1: sicuramente lo troviamo, certo. Stefania, tu invece hai qualche particolare che ti possa ricordare, magari qualche cosa che sia successo, oppure evitare di...
3: Ma io, allora, a differenza della Patti, per esempio, e nei gatti neri, la scaramanzia verso i gatti neri non ce l'ho, anche perché ho un gatto nero a casa di mio padre.
2: Se
3: quindi
2: ce l'hai in casa, se ce l'hai
3: è
2: in
3: diverso, vero?
1: Ecco.
3: È diverso, quindi comunque ho già un gatto di 13 anni, quindi insomma mi sono abituata e forse non, su di me non ha effetto, ecco, come diceva Patrizia, avendolo a casa. Però più che nella sfortuna, io credo ai sogni premonitori, poi lì andiamo su un altro argomento, però mi è capitato spesso di sognare qualcosa, soprattutto le cose brutte, e di vederle avverarsi poi, nel giro di pochi giorni.
1: Perdona, i tuoi sogni sono chiari, cioè nel senso già vedi o un qualcosa che potrebbe ricordare, cioè molte volte non è proprio esattamente...
3: Allora, a volte sono stati sogni molto chiari ed è accaduto esattamente quello che ho sognato, a volte invece soltanto dei particolari e andavano un attimo interpretati, però poi ho messo un po' insieme i pezzi e effettivamente è accaduto qualcosa di attinente al sogno, ecco, quell'elemento che ho sognato c'era poi in quello che è accaduto.
1: Ma ragazzi, comunque questo non capita a tutti, cioè sognare, prevenire, no?
3: Ma poi mi spaventa anche questa cosa, perché quando sogno qualcosa di brutto poi sono preoccupata.
1: Ma tu sogni, cioè i sogni, ti ricordi sempre i sogni? Perché normalmente...
3: No, non sempre.
5: Stefania, scusa se ti domando, quando sei nata?
3: È il 21 di aprile.
5: No, perché sono dei periodi esatti in cui chi fa dei sogni può vedere dei sogni che si realizzano, cioè non realizzano, che si verificano. Ed è il periodo anche del dicembre, aprile, e se non erro ottobre.
3: Ecco. Davvero?
1: Questi sono.
2: Io ottobre.
3: Vedi?
5: Sì.
3: Non lo sapevo. Allora qualcosa, allora vedi che tutto torna.
1: Certo.
3: Torna. Sì.
1: Quindi dicembre, aprile e ottobre.
5: Sì.
1: Beh, io non ricordo mai di sognare, raramente mi ricordo, e quando mi accade me lo ricordo un pochino, ma deve essere verso la fine, forse prima di svegliarsi, no Luigi, succede questo?
5: Sì,
1: non si ricorda bene il sogno. Eh beh, comunque, quindi ricordate spesso, anche tu, Patrizia, ricordi spesso?
2: Ma io, allora, non sogno spessissimo, però ci sono delle volte che mi ricordo proprio il sogno tutto intero, così, oppure mi ricordo il sogno e non mi ricordo però come finisce. Magari un episodio così, poi mi sveglio e non
1: ricordo. No, io a me succede che me lo ricordo, poi verso tardi dovremmo prendere appunti. Cioè praticamente mi sforzo e non ricordo più esattamente cos'è che era.
5: Ma quello perché il cervello lo cancella dare spazio per altre cose.
1: Alle altre cose, capisci? Però forse fa anche bene, dai. Insomma, magari altrimenti dobbiamo conservare cose che non fanno nemmeno bene, poi dipende, cioè normalmente i sogni io non ricordo mai nulla, ma quando li ricordo c'è sempre insomma qualcosa, no, di fantastico. Comunque va bene,
2: poi
1: dai,
2: un'altra cosa scaramantica è il cappello sul letto, dicono che non va bene metterlo.
3: Sì, è vero.
2: Il cappello sul letto.
1: Le scarpe anche sul letto. Le scarpe sul letto nemmeno.
2: Le scarpe, boh, quello.
5: I soldi in contanti.
3: Soldi, è vero, sì.
2: Ah, è vero. Sì.
1: Caspita. Sì. Invece, ragazzi, i soldi in contanti, stavo pensando che da noi, quando ci sono i matrimoni, no? E poi danno le buste. Le buste, sai, legali. Poi la sera gli sposi si mettono sul letto e aprono le buste e mettono tutti i soldi sul letto. Già la cosa lì è fallita, perché magari poi va a finire che si lasciano, non lo so.
3: proprio dall'inizio sbaglio.
1: C'è questa cosa che stavo pensando, però i soldi sul letto non lo sapevo. Questa cosa.
2: Beh, invece sai che qua a Bologna, adesso questo la Steffi non so se lo sa, però a Bologna, siccome in collina, in alto c'è un santuario che è della Madonna di San Luca, no? Che è molto cara ai bolognesi, eccetera, una Madonna molto molto amata dai bolognesi, però dicono sempre che se tu vai nella chiesa di San Luca, in chiesa a San Luca, con un fidanzato, con una persona che sta con te ma che non è sposata con te, non porta bene.
3: Cioè, bisognerebbe, non lo sapevo.
1: Cioè, con chi devi entrare
2: devi entrare da sola, sì. Dovete entrare separati,
1: cioè magari no, tu entri dopo.
3: Ma dai,
2: sì, esatto,
1: come se praticamente quello dentro la chiesa non sapesse nulla, cioè nel senso.
2: Sì, esatto, perché non lo so, è una cosa che dicono,
1: magari è capitato qualcosa e quindi hanno collegato un po' il fatto.
3: Non lo sapevo.
2: No, che fa più ridere è che c'è il mio fidanzato che è veramente disperato con me quando siamo in macchina, perché quando siamo in macchina, che davvero ci attraversa un gatto nero, io l'ho fatto fermare, però te stiamo in una strada dove non passa nessuno, dobbiamo star fermi un'ora, però io non voglio ripartire.
1: Tu devi stai fermo lì per far passare qualche altro.
2: Certo,
1: ma dai,
2: sì. Sei disperato.
1: No, cioè io scendevo dalla macchina e me ne andavo. Dico ciao Patri.
2: Però ecco, come dicevo con la Steffi, averlo in casa invece il gatto nero assolutamente non può, anzi, porta fortuna.
1: I gatti sono delle guardie, sono i nostri guardiani.
5: All'altro mondo.
1: Certo, infatti i gatti sono veramente animali fenomeni, sono dei fenomeni, sono eccellenti.
2: Sì, dicono che abbiano qualcosa di magico.
1: Vedono
5: gli spiriti.
1: Sì, ma gli animali, infatti i gatti sono stati venerati anche dagli antichi, no? Egizi, insomma.
3: Dagli egizi.
2: Mica per niente, sono certo. Magici.
1: Qual è la cosa un po' molto scaramantica per Napoli, la più forte, Luigi? Anche se l'abbiamo detto, non lo so, ma la più
5: forte. Sono tante. A Napoli è molto anche sul gatto nero, sulle scale, su anche se cade l'olio, è qualcosa di drammatico, non si sa mai. Anche il chiacchiericcio porta male. Napoli è forse la città più grande sulla scaramanzia.
1: Sulla scaramanzia. C'è anche il chiacchiericcio, quindi anche quando uno parla con l'altro.
5: Sì, in dialetto si direbbe ciucciuitto, la civetta, che ti può portare sfortuna.
1: Hai capito?
5: Infatti, si dice a Napoli: ti uccide più una scoppettata di chiacchiere che un fucile.
1: Quando sento queste cose mi viene in mente anche Totò, perché Totò era molto forte a fare dei gesti scaramantici con le corna, con le cose. È vero, forte, dai.
2: Oppure anche da noi, per esempio, anche quando vedi un carro funebre, se è vuoto, se è vuoto, ferro. Devi toccare ferro.
1: Se
2: invece purtroppo c'è un defunto, allora porta fortuna. Ah.
1: Sapete, pure un'altra cosa che io l'ho visto da un po' di anni quando sono in questo paese, perché prima non sapevo. Addirittura quando si entra nel cimitero, io sapevo che bisogna fare il segno della croce per rispetto di tutto, insomma, no? È un insieme di tante cose. Però qui, non so lì anche da voi, si tocca anche il cancello del cimitero, il ferro. Si tocca il ferro, cioè, quindi si tocca il ferro, il cancello di ferro, insomma, materiale, e poi si fa il segno della croce, o prima la croce, poi l'importante è che si dice devi toccare il ferro, poi non so adesso.
2: Non sapevo questo.
3: No, neanch'io.
1: Come per allontanare un eventuale, insomma, dato che entriamo nella città dei non viventi, quindi è chiaro che una cosa è così, insomma, ecco. Io automaticamente ormai sono quello, faccio pure, cioè, no, altrimenti se non lo facessi si nota, perché sarei l'unico a non farlo quando si entra. Lì a Napoli com'è, Luigi, questa cosa c'è pure o...
5: Sì, però non è tanto, cioè diciamo, più le persone più vecchiette, più così, che ancora hanno questa credenziale.
1: Ma io, per esempio, sono entrato anche nel grandissimo cimitero lì a Messina, che è il più grande cimitero d'Europa. Siamo entrati normalmente, ho visto che entravano un po' tutti, cioè, in questa cosa enorme, quindi nessuno che ha toccato il materiale ferroso, cose, insomma, normale. Io la croce giusto per rispetto, se no niente può accadere, dai, ci sono dei paesi che magari lo fanno così, basta che lo fa qualcuno, poi seguono un po' tutti. Dice, meglio che lo facciamo, non si sa mai. Cioè, meglio che lo facciamo.
2: Adesso aggiungo la mia collezione.
1: Aggiungi. Però il fatto, stavo pensando a Massimo, mannaggia, si ferma con la macchina perché la. Ma scusami, Patrizia, adesso una curiosità, ma se tu c'hai un appuntamento alle 8:30 e sono le 8:25, 26, tu aspetti lì fermo. Cioè, farai tardi, ma deve passare qualcun altro al posto tuo.
2: È lo stesso, io lo lascio passare qualcuno, anche in bicicletta.
1: Non ha importanza il tempo.
2: No, deve passare.
1: Stefania, tu cosa ne pensi?
3: Mia, Patti.
1: È troppo, no? È troppo.
3: No, mi è venuta in mente anche un'altra. Brindare con l'acqua. Porta sfortuna.
1: Ah sì, da noi sì, dici, con l'acqua non si brinda, sì, è vero.
3: Sì, anche da voi.
1: Sì, da noi, certo.
3: Qui sì. No, io ti ho detto la questione della scala, sì, faccio il giro largo, però ai livelli della Patti non arrivo.
1: No, infatti, dai. Se ti capita qualche volta, dato che siete colleghi adesso, non so se vi incontrate anche sul posto, ma se vedi che qualche volta che Patrizia arriva un po' tardi, tu sì, io ho fatto, c'era traffico, no, era ferma lì per il gatto nero, era ferma.
3: Aspettava che passasse, ecco, il gatto nero.
1: Esatto, vai in direzione, chiami la direttrice, il direttore dice, senti, la Patria, prendi nota, dobbiamo fare questa, perché ogni volta che c'è, volevo un gatto nero, si ferma e quindi...
3: Hai visto, Patti? Lo puoi usare anche come scusa, ecco. Puoi dire, esatto, no, io esatto, questa cosa sono arrivata tardi per il gatto.
1: Per il gatto, esatto. Ormai si sa.
2: Così.
1: Ecco, quindi ricordatevi questa cosa: quando Patti non la vedete che viene in ritardo, sicuramente c'è un gatto nero sulla strada. Stop.
2: C'è un gatto nero, ormai non è famoso. Passa nessuno, non passa
1: e Max che dice? Massimo che dice? È calmo?
2: È un santo, no, ormai lo
1: sa. Secondo me sì. Secondo me è santo. Lui è
2: un santo, sì. Ormai lo fa perché lui non è assolutamente Caramantico non crede.
1: No, ti asseconda per evitare crisi, per evitare discussioni. Quindi dobbiamo dedicargli una piazza al massimo, dai. Dobbiamo dedicargli una bella piazzetta. Ecco.
2: No, infatti, ma proprio non credendoci per nulla lui, infatti me lo dice sempre, diceva. Ma insomma, magari pronto da un attimo, però si ferma.
1: Vabbè, comunque. Va bene, le donne sono così, caro amico mio che stai ascoltando, Max. Allora, dunque, allora il tempo è arrivato. Oh, cavolo, ma avete visto? Guardate l'orologio, siamo andati oltre il limite normale, cioè proprio con l'argomento interessante, con Stefani in linea, insomma, il tempo vola. E noi fra poco ritorneremo ancora dopo una bella pausa, cioè adesso si va a fare, che ne so, merendina, colazione, si fa un giretto intorno al tavolo. Mi raccomando, se ci sono scale, e poi ritorneremo con Luigi perché c'è il momento del paranormale. Anticipazione, Luigi.
2: Ok,
3: va bene.
1: Un'anticipazione? Cos'è che stasera?
5: Ci spostiamo nella tundra russa con Ivan Marzov, che è un cacciatore di demoni e fantasmi.
1: Ecco.
2: Oddio.
1: Stefania, tu come sei? Sei un pochino, hai un po' di paura o va bene così?
3: Sì. Allora, io sono molto appassionata di crime, quindi non mi impressiono facilmente.
1: Perfetto, allora siamo in ottima compagnia, forza. Va bene, ci sentiamo dopo, ragazzi. A dopo.
3: A dopo.
1: Ciao.
0: Buonasera con Emanuele. Ancora.

0: Tiziano Ferro insieme a Lazza con Perdono. Ragazzi, avete mai chiesto perdono a qualcuno in tutta la vostra vita? È capitato?
1: Sì, e come?
0: Eh beh, perdono. Io stavo pensando, non ho mai chiesto perdono a qualcuno.
2: Dai, non è vero, Emanuele, non ci
0: ma
2: credo.
0: Perdono, ma forse leggero, qualche cosetta così, magari, perdono.
2: Non in ginocchio, magari.
1: No, quello no, però no. Era capitato,
0: però,
1: dai.
0: No, sicuramente sarà capitato, ma qualcosetta, magari che ho dato una testata a qualcuno, ma dice scusami, perdonami. Tipo così.
2: Ma poi magari la parola perdono, no, ma scusa, sì. Scusa,
0: come no. Però il perdono proprio, la parola dice perdonami. Ma è capitato anche in modo molto gentile, magari, oh perdonami, sai, magari uno fa qualcosa, tipo. Poi non so cosa si può intendere, perché poi ci sono anche i perdoni un po' quelli dopo che è successo qualcosa di grave, no?
3: Luigi. Sì, è capitato qualche volta.
0: È capitato, certo. Luigi, immagino quando capita di fare il buttafuori, lo prende tipo, sai, avete visto quando li prende un po' dal colletto e dal pantalone di dietro, lo butta dall'altra parte. Oh, perdonami. Va bene, allora qui adesso diventiamo meno gioiosi, perché c'è il momento quello paranormale. Quindi direi di far partire la sigla. Siete d'accordo, Stefania e Patrizia? Facciamo partire la sigletta che apre i momenti paranormali e cerchiamo di rimanere, certo, tutti. Non nascondetevi, state sempre là. Ok, vai regia.
2: Ascoltiamo.
4: Il buio. L'oscurità. Nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
5: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
3: Allora, buonasera a tutti. Parliamo di un momento di una persona, Ian Moratos, spero che il nome l'ho detto giusto, russo, che va nelle tundre russe, nelle foreste russe, dove ci sono delle case abbandonate, a vedere e a cacciare demoni e fantasmi. Lui ha anche un canale YouTube dove molto spesso mette video, e fino adesso i video sembrano che siano quasi tutti veri, non ci sono modifiche, video per intero, sono video che durano anche 4-5 ore senza nessuna modifica, sembra senza nessun taglio. Lui è un ragazzo sui 30 anni che va all'interno di queste case abbandonate dove si dice che siano infestate, mette decine di telecamere per tutta le case e dorme all'interno di questi di queste case abbandonate. Una delle ultime avventure praticamente all'interno di questa casa che era stata abbandonata all'interno di questa foresta russa, infatti lui molto spesso è anche armato per paura che possa succedere qualcosa oltre a entità, cose varie, si diceva c'era un demone all'interno di questa casa, perciò i proprietari avessero abbandonato l'abitazione, e c'erano anche molte bambole abbandonate, e che sono molto inquietanti queste bambole, devo essere sincero. E lui durante la notte, mentre dorme all'interno di questa casa, iniziano a succedere molte cose particolari, oggetti che volano via, rumori, passi che sembra che c'è qualcuno che cammina all'interno, addirittura a volte anche delle urla fuori dalla casa, che la cosa più drammatica è che fuori non c'è nulla, praticamente c'è una foresta tutta buia, e molto spesso lui si ritrova con dei segni sul corpo, segni dove poi andrà in ospedale dove si le fa vedere, e sono lesioni molto dure, graffi, arrossamenti, segni di mani come se avesse avuto uno schiaffo sulla schiena, sulle gambe. lividi, praticamente il regista con il VPP e con la Ghost Box molto spesso delle voci dove praticamente o lo minacciano oppure tentano di cacciarlo via da quel posto. Lui, anche lui è uno che caccia spesso la famosa strega russa Baba Yaga, che è una delle streghe folcloristiche della Russia, e molto spesso lui praticamente in questi video ovviamente sono abbastanza inquietanti, perché poi come dico sempre, stiamo sempre parlando che io sono, credo, ma non sono diffidente, lo sai, no, come sono fatto, però in effetti i video sono stati controllati molto da vari esperti e dicono che non sono modificati, non ci sono tagli fantasma, che sono i tagli che sembrano che non ci siano, invece poi sono stati fatti talmente bene che non si vedono. Nell'ultimo video addirittura praticamente gli cade finalmente in testa una tazza di sapete quelle tazze tipo ciotola di ferro dove si beve il latte, in testa, infatti lui a un certo punto poi stacca il video e va via, e poi riprende dopo un paio di giorni che si è fatto visitare, e in effetti l'ospedale gli ha dato tipo 10 giorni di prognosi per commozione cerebrale, addirittura poi sul corpo è tutto graffiato con dei lividi strani sotto le braccia. Lui dice di essere stato attaccato durante la notte da alcune entità che è all'interno di quella casa, che non vogliono essere disturbati perché o quelle case sono state usate anche per riti satanici, che molto spesso capita, o sono su dei luoghi che non dovrebbero essere, i famosi cimiteri nascosti all'interno di alcuni boschi, e danno questa cosa, oppure si diceva che sono frequentate da streghe. Io non so se onestamente mi farei una nottata in una di queste case, devo essere sincero, ci penserei un po' sopra, devo essere sincero, non so voi cosa ne pensate e come reagireste.
2: No, io no.
0: Com'è la reazione, Patrizia?
2: Io non ti starei, ma assolutamente no, non solo non a dormire, ma neanche io ti andrei.
3: Ma il bello è che nemmeno lui va da solo. Lui va da solo, non c'è mai con nessun amico, non c'è, infatti lui fa vedere tutte le telecamere che in effetti intorno a lui non c'è nessuno, perché qualcuno ha accusato che possa essere lì con un amico, allora c'ha telecamere sia all'esterno che all'interno che funzionano continuamente. Ha fatto anche un paio di live su YouTube che sono durate tipo 8-9 ore e in effetti non si vede nessuno oltre a lui, ma molto spesso ci sono degli strani rumori, dei grugniti, delle urla. Io non so se ci sarei stato fino a mattina, devo essere sincero.
0: No. Ma io lo farei, però così, senza nessun non lo so. Però
3: però lui in effetti molto spesso si ritira con questi lividi, questi graffi, non lo so fino a quando
0: potrebbe essere, ecco, effettivamente. Sì. Ma se lui esce, cioè rientra con questi graffi, ma sente.
3: Li sente, perciò poi si li fa vedere, si sente proprio aggredito. Infatti molto spesso usa il sale, che fa un cerchio di sale, e si chiude in questo cerchio di sale dove poi in effetti
0: viene protetto.
3: Perché c'è questa cosa del sale che riesce a tenere lontani entità e spiriti.
0: Vedi.
3: Almeno così si dice.
0: Beh, almeno abbiamo una certezza, in un certo senso, che il sale funzioni, quindi ne abbiamo parlato prima.
3: Sì.
0: Quindi bisogna portarlo con sé, non si sa mai.
2: Sì, ma se devi stare in un posto, vedere gli spiriti, uscire tutto ammazzato con
3: In effetti non è proprio una cosa carina,
0: infatti bisogna essere davvero un po' ti autolesioni anche psicologicamente, però molte volte anche per curiosità, per convincere se stessi, per vincere delle cose.
3: Posso capirlo una, due volte, ma se lo fai
0: spesso, allora c'è qualcosa che non
3: c'è il rischio, anche se veramente sono così aggressivi, c'è anche il rischio poi di avere qualche danno molto più serio.
0: Certo, ma poi penso che anche loro, queste entità, si sentono anche un po' a confronto, no? Nel senso, ma questo lo fa.
3: No, diciamo che le entità di solito sono entità maligne che tenterebbero anche di possedere l'ospite per liberarsi da chissà quale motivo o cosa grave.
0: Infatti.
2: Ma io vorrei sapere, però, perché queste cose poi succedono molto spesso in questi luoghi, tipo vedi in Russia, Moldavia, tutte queste. Io non capisco come mai queste
3: diciamo
2: cose.
3: Che non è che solo lì, anche in Italia, però in Italia c'è molto meno la cultura, ecco, del cacciatore di fantasmi, sì, di queste persone. C'è qualche gruppo che anche su YouTube, però molto spesso sono stati scoperti che alla fine non erano proprio video originali. Invece lì hanno un po' più questa cultura folcloristica del,
0: secondo me, ecco, bisogna, secondo me per funzionare bisogna anche un po' essere, come dire, un po' crederci proprio, cioè nel senso proprio, no?
3: Effetti, no, più sono chi vede a volte queste cose, sono più quelli scettici, perché loro le entità si sentono sfidate, perché tu che non credi, diciamo, fai anche una sorta di presa in giro. È molto spesso chi non crede ha più qualche testimonianza di chi ci crede vivamente.
0: Pensavo. Ma sì, sì, pensavo il contrario in un certo senso, cioè magari uno che ci crede è facile che possa.
3: Sai, chi ci crede a volte ha anche un po' di suggestione, molto spesso. Basta un rumore qualsiasi.
0: Certo, appunto, si trasforma in visione non è.
3: Mentre chi invece non crede, ci sono state testimonianze, ecco, parlando di gatti come prima, che sono una specie di portale tra i due mondi, i gatti riescono a proteggere anche dagli spiriti maligni. Infatti in Egitto molte divinità hanno la testa da gatto, che sono Osiride, che è il dio della morte, proprio mi sembra che abbia la testa da gatto o da sciacallo, adesso non ricordo. Che in effetti protegge dagli spiriti maligni, hanno paura degli occhi dei gatti molto spesso.
1: Ah, ecco, vedi.
0: Cioè, quante, no? Un pochino. Insomma. Comunque in Italia accadono cose, magari non si sa tanto. Non ne fanno molto.
3: Noi ne abbiamo tante, però poi qui siamo un popolo molto scettico nelle cose. Ecco, crediamo tanto nella scaramanzia, ma su altre cose invece facciamo gli scettici. E in effetti noi abbiamo molti luoghi che si dicono, c'è Venezia, c'è un'isola, addirittura un'intera isola che è infestata, si dice, che praticamente dove era il sanatorio della peste praticamente, c'è un ospedale dove è abbandonato, che si dice uno dei luoghi più infestati al mondo, però noi siamo un po' più così.
1: Ma infatti in Italia siamo molto scaramantici, stavo pensando proprio a questo, siamo molto scaramantici, ma al tempo stesso crediamo pochissimo in queste cose, che sembra un controsenso, ma in realtà probabilmente
3: non crediamo, crediamo al morto che ci viene in sogno e ci dà il numero, però non crediamo che poi ci siano i fantasmi.
0: Può anche darsi che si abbia paura a dirlo.
3: Diciamo che noi siamo il popolo delle contraddizioni, un po' così da.
0: Ma secondo me, dico la mia, può darsi pure che si ha paura a dirlo, ma paura in che senso? Che magari poi lo si prende un po' non nella normalità.
3: Sì, forse per esorcizzare uno prova, però in effetti se veramente qualcosa c'è, ti ricordi, portai anche la testimonianza del video che feci nel villaggio proprio dove mi trovo in questo momento. C'è qualcosa che anch'io sono un po' scettico, però in effetti qualche testimonianza poi l'ho avuta. Qualcosa c'è.
0: Si fece, non so adesso, Patrizia c'era all'epoca?
2: Non mi ricordo. Questa cosa.
0: Perché fece con quel sistema lì, cioè,
3: il K2.
0: Puoi un attimino raccontare di nuovo?
3: Sì, veramente il K2 è uno strumento che usano i cercatori di fantasmi, che non fa altro che un cercatore di elettromagneti, praticamente di correnti, che serve anche per vedere la diffusione di energia elettrica che hai in casa. Se però questo oggetto funziona in un luogo dove non c'è corrente, non c'è energia, in effetti potrebbe esserci qualche presenza, perché prende i campi magnetici. Se io mi trovo in un bosco dove non c'è un filo, non c'è una corrente, in effetti questo oggetto inizia a segnalare qualcosa, significa che qualcosa sta prendendo energia elettromagnetica intorno a noi e che segnala che ci sono delle presenze. A me è capitato in un villaggio abbandonato, di un proprietario del villaggio poi dove io ho fatto stagione e dove mi trovo in questo momento. Per un paio di notti abbiamo dormito in quest'altro villaggio che lui aveva chiuso, e noi abbiamo fatto un giro che io a volte mi diverto a farlo, perché abbiamo riscontrato che c'era proprio una voce registrata, che abbiamo registrato tramite un ghost, che ci intimava di ucciderci praticamente.
2: Mamma, e voi cosa avete fatto?
3: Niente, poi abbiamo chiuso tutto. C'era, c'era il mio diurno che aveva paura, però alla fine abbiamo dormito nella alla camera accanto.
1: Ah, ma siete rimasti lì?
3: Sì, sì, abbiamo dormito lì la notte e poi il giorno dopo siamo andati via.
2: Wow, io non ce l'avrei fatta.
1: No, io sarei andata subito via, sarei scappata.
2: Addio.
0: Comunque.
2: Mamma mia.
0: Io sono invece affascinato da certe cose, non so se mi è mai purtroppo mai capitato qualcosa da poter vedere, no? Personalmente, cioè proprio negli occhi. Sarei curioso, almeno una volta, dico, cavolo, fatti vedere, insomma.
2: Ma io invece sto bene lo stesso, guarda, ti dirò che...
0: Sì, vabbè, se stai bene lo stesso sicuro, però la curiosità che l'hai visto, no?
2: Non ho questa curiosità.
0: L'hai visto dal vivo, no. Proprio che tu l'hai visto, no? Cioè non è un video, un cosa, è bello, dai. Almeno lo conservi nelle esperienze.
1: Ma Patti, meno male che non siano tutti come noi, altrimenti queste testimonianze non
0: si
1: ci sarebbero. Si
0: dovrebbe apprendere, infatti, dai.
2: È vero. È vero, è vero.
0: Ma comunque.
2: No, così. Però. Insomma. Cose che... Ne faccio a me.
0: Ebbene, ragazzi, cioè, ma ogni tanto l'affare lì, il K2, ce l'hai sempre dietro, Luigi?
3: Sì, io me lo porto sempre. Ogni tanto vado in un villaggio nuovo, provo sempre. Sempre. Provo qualcosa. A volte c'è qualcosa, a volte non.
0: Adesso vai nel posto dove già hai.
3: Sì, già sono in questo villaggio, però adesso c'è un po' di gente, allora c'è molta elettronica, molte cose. Sicuramente segnalerebbe.
0: Questo magari verso la fine, forse dopo la.
3: No, quando all'inizio, quando proprio il villaggio è chiuso. E ancora non c'è nessuno, oppure a fine stagione.
0: Magari fai di nuovo il test, chissà c'è qualche cosa.
3: Che... Sì, uno prova sempre.
2: Certo. Dai, poi ce lo racconti, Luigi.
0: Certo, che ce lo racconto. Quindi la prossima volta, a proposito, Luigi, la prossima volta sei già sul posto, chiaramente, no? Avremo modo. Sì. Sperando
3: potrebbe essere che durante la settimana, chi lo sa, qualcosa.
0: No, dico, possiamo averti, pensi.
3: Io spero di sì, poi ti faccio sapere. Sì, certo, perché certo. Se ancora non c'ho serata, secondo me tranquillamente posso farlo. Non è un problema. Sì. Poi sai, nel massimo ti mando.
0: Certo.
3: Un audio.
0: Speriamo di averti, perché poi è l'ultima delle serate, anche perché sapete, no, che la prossima puntata abbiamo l'oroscopo dell'estate 2026.
2: No,
0: ogni anno, quindi avremo, non avremo modo di argomentare, sì. Però vediamo un attimino cosa diranno i pianeti e le stelle. Stefania, di quale segno sei?
1: Toro,
0: wow. Quindi abbiamo un toro. Patrizia cos'è?
2: Bilancia.
0: Luigi?
3: Cancro.
0: Vergine. Quindi insomma,
1: tutti diversi.
0: Va all'astro, va, non mi ricordo adesso che segno è. Tu ti ricordi, Patrizia? No,
2: non me lo ricordo che segno è.
0: Non me lo io. Vabbè, comunque poi la prossima settimana, l'ultima puntata di conclusione, poi avremo modo.
3: Spero di esserci.
0: Sì, dai, spero davvero tanto che, insomma, l'ultima, e poi sai, è triste non averti, Luigi, cavolo, dobbiamo fare in modo. Va bene, allora concludiamo così. Siete d'accordo oppure volete rimanere ancora?
2: Sì, no,
0: sì, dai, ok. Grande Stefania, la New Entry ormai ufficiale, insomma.
1: Neanche il tempo di arrivare, che già ci dobbiamo salutare.
0: Hai visto come vola il tempo? Ma ti sei reso conto?
1: Già.
0: Cioè, qui, ragazzi, insomma, era bello fare quelle 7-8 ore lavorative, tipo, no? Così, insomma, vai.
1: Passerebbero molto velocemente, molto ti dirò.
0: Ma poi il fatto
2: nella
0: che poi
2: te che faremo cambio, infatti.
1: Assolutamente, subito. subito.
0: Immagino, certo. Va bene, dai. Allora, io questa sera, quindi la penultima, il prossimo Buongiorno con Emanuele anche il penultimo, e poi fine mese si conclude la stagione anche del Buongiorno con Emanuele. Lo dico così coloro che ci ascoltano sono anche informati, perché c'è sempre qualche serale che ascolta anche il Buongiorno. Pochi sono, perché sono due squadre, due ascoltatori diciamo distinti, perché di giorno e di notte, sai com'è, come i turni, no? Va bene, va bene, ragazzi. Allora, io vi lascio. Allora, innanzitutto un grazie a Stefania per essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Benvenuta,
1: grazie.
0: Davvero di cuore. Ormai sei ufficializzata, sei ormai hai la scheda, il beige che puoi entrare.
1: Grazie, okay. Grazie a voi per avermi accolta, anche se siamo verso la fine della stagione, vabbè. Però
0: come si dice, meglio tardi che mai,
1: Che mai, grazie, mi sono divertita molto,
0: vero? Questo è importante, questo è importante. Grazie Stefania, grazie Patrizia, grazie Luigi,
2: grazie a voi,
0: un abbraccio,
2: grazie
0: forte forte, noi ci sentiamo alla prossima, grazie mille.
2: Allora,
0: buonanotte.
2: Ciao Angelo, il nostro regista,
0: certo, Angelo, certo,
2: e anche a Gemmina,
0: salutiamo Gemma anche, sperando di averla anche nella prossima stagione. Grazie ragazzi, ci sentiamo, un abbraccio forte,
2: ciao,
1: ciao a tutti, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Tu nella piaga con Per un'ora d'amore, un pezzo riproposto, storico chiaramente, di Mattia Lazar e anche di altri grandi cantanti. Come sapete, per quelli che seguono il Buonasera con Emanuele, il momento, l'ultima parte, l'ultima ora, o quasi un'ora, anche 45 minuti, vediamo un attimino come scorre, lo dedichiamo al revival, alla canzone di ieri, ai grandi successi del passato. 70, 80, 90 e i primi 2000. Sicuramente è il momento che piace a tanti, io spero e mi auguro. Noi l'abbiamo denominato dagli inizi come la macchina del tempo, perché noi siamo su una macchina appunto ferrata, noi abbiamo questa macchina all'interno dove ci fa viaggiare nel tempo. Funziona a energia? Mentale? Non lo so, ma funziona. Quindi direi di partire. E voglio anticipare il brano. Non lo faccio sempre, ma questa volta sì, perché fu il pezzo dove introdusse, dove fece partire il rap. Parliamo del 1979, ragazzi. È un pezzo davvero storico, molto bello all'epoca. Aprì questo genere che ancora poi, insomma, ci accompagnò per molti, molti anni. Direi di partire con la macchina del tempo e partiamo con l'anno 79, che sono i Sugarhill Gang con Rapper's Delight. Quindi un'anticipazione proprio del primo brano che apre questa scaletta del Time Machine.
1: Time Machine. La macchina del tempo suona tutti i successi 70, 80, 90. Time Machine
2: 1979.

0: you do?
1: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70, 80, 90. Time Machine.
2: 1962.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti.

0: Rush. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70, 80, 90. Time Machine.
1: 1990.

Michael Jackson con Billie Jean, era il 1992. Beh, ricordiamo Michael Jackson a proposito del film, secondo, diciamo, il film nuovo che hanno fatto da poco, visto già, molto bello, una parte della storia, diciamo, musicale del grande e irripetibile Michael Jackson. Si conclude quindi questo viaggio del Buonasera con Emmanuel, completo anche del viaggio con la macchina del tempo, che concluderemo con un brano, anche questo molto bello. Niente, io vorrei dire tante cose, vi aspetto ovviamente all'ultima puntata, all'ultimo appuntamento, che fra 7 giorni concluderemo quindi questa stupenda stagione del 2026 che con il Buonasera ci lascia, chiaramente. Beh, insomma, io penso che sia giusto e corretto, no? Fare un po' di pausa dopo tanti mesi ininterrottamente, si può dire. Puntualmente una volta alla settimana con il Buonasera e una volta alla settimana con il Buongiorno, quindi il prossimo fra qualche giorno sarà il penultimo del Buongiorno e poi concluderemo il mese di maggio in bellezza. Vi aspetto, mi raccomando, al Buonasera con Emmanuel, perché avremo l'oroscopo dell'estate, appunto, 2026. Vi lascio con un brano molto bello, L'amore nell'aria, come quella della radio, come quella della musica, come, insomma, come desiderate voi. Io penso soltanto Love is in the Air come un amore verso, con la radio soprattutto. Vi aspetto. Vi lascio un abbraccio davvero forte forte a tutti. Ringrazio tutte le radio che sono sempre con me in collegamento. Un grazie a tutti gli editori responsabili. Ancora un abbraccio, ancora una buonanotte. Vi aspetto alla prossima. Mi raccomando, come dico ogni tanto, fate i bravi. Ciao, voglio.

0: La rotta è stata percorsa con successo.
1: Un altro sole tramonta sull'isola che non c'è.
2: Wallaburis.
1: Sei sull'isola che non c'è.
3: È mezzanotte e 30 minuti.
4: Segno per segno.
5: 21 maggio, amici, buongiorno, buongiorno. Ariete, bando alle chiacchiere, dimostrate quanto valete. Toro, contate su una maggiore fiducia nelle vostre possibilità. Gemelli, le stelle saranno con voi per qualsiasi iniziativa. Cancro, giornata giusta per compiere un passo avanti nel lavoro. Leone, dovrete faticare un po', ma i risultati saranno apprezzabili. Vergine, giornata delicata in cui dovrete muovervi con estrema cautela. Bilancia, nel settore sentimentale cercate di essere meno creduloni. Scorpione, la vostra prontezza di riflessi vi sarà di grande aiuto. Sagittario, giornata delicata ma vi muoverete con disinvoltura. Capricorno, qualche piccola difficoltà tenterà di mettervi bastoni tra le ruote. Acquario, organizzatevi in modo preciso ed efficiente. Pesci, giornata un po' faticosa, muovetevi con cautela.
6: I programmi di Radio L'Isola che non c'è tornano dopo la pubblicità. Resta con noi.

0: Station Break. La tua radio preferita sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
1: Cerca Radio L'Isola che non c'è e ascolta in diretta la tua radio preferita.
2: Per la tua pubblicità,
3: chiamaci. Telefono 389 990 7275.

0: a tutti, a tutti, tuttissimi gli amici dell'isola che non c'è, ma c'è, da Alessia Fabiana. Ma...
1: sono le hit del momento, la musica più bella scelta per voi qui su Radio L'Isola Che Non C'è.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: trasmesse per voi. Un buon ascolto da Radio Tiguglio.
1: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
2: Radio Tiguglio presenta

0: Va ora in onda Trans-Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, un saluto e bentornati a bordo dei grandi dischi del Trans-Europe Express. Settimana di Natale, le luci si fanno basse, le atmosfere sono degne di contemplazione e non posso evitare di sfornare due dischi che alla contemplazione affidano ogni cosa. Partiamo dalla Carnia, partiamo da Alvise Nodale, partiamo da un disco come Gottes, prodotto dalla label Il Cantautore Necessario, a firma di un grande come Edoardo De Angelis. Canzoni sottili, delicate, dense di chiaroscuri d'autore, interamente in dialetto friulano, anzi in lingua friulana, come ci insegnerà poi proprio lui, e partiamo da qui. Versate del vino, spegnete le luci e mettetevi in ascolto a Trans-Europe Express. Con noi c'è Alvise Nodale. Ciao Alvise.
2: Ciao Paolo,
1: che
2: ciao,
1: bello,
2: ciao.
1: Che piacere. Innanzitutto partiamo dalla pronuncia corretta di questo titolo.
2: Sì.
1: Com'è?
2: Gottes.
1: Ah, Gottes. Ah, perfetto, che sì. Sarebbero gocce.
2: Gocce al plurale.
1: Ne parleremo tra poco. Dove stai innanzitutto?
2: Io sto a Suvo, che è un piccolo paese fra le montagne della Carnia.
1: Postacci. Che è la
2: zona montana del Friuli al confine con l'Austria. Io sono a una ventina di chilometri dal confine con l'Austria.
1: Che postacci, orrendi.
2: Postacci ai suoi momenti anche la
1: cara. Questa puntata, lo dico ancora una volta, è una puntata densa di quel potere che ha la contemplazione. Partiamo da questa parola, Alvise. La Carnia, le montagne, il Friuli, immagino al di là della meraviglia che si manifesta agli occhi, però no, diventa anche un esercizio naturale la contemplazione, il silenzio, questo almeno nel mio immaginario. Ecco, il tuo disco, io ce li ritrovo tutti questi ingredienti, o sbaglio?
2: Sì, no, c'hai visto proprio giusto, è molto, diciamo che viene semplice, viene naturale stare più in silenzio che parlare. Questo l'ho notato, non tanto, i carnici non sono famosi per essere uomini o donne di grandi parole, però anche quelli sì. che arrivano da fuori, che arrivano dalle grandi città, qua si trovano bene perché non si sentono in dovere di dover parlare in continuazione.
1: Ok. Che poi anche nella realizzazione del disco, no, spesso le voci sono corali, che a noi altre richiamano tremendamente i canti di montagna, almeno quel modo lì. Non so se era quello un po'.
2: Sì, beh, io quando scrivo non sempre, però sono anche un grande appassionato della musica popolare friulana. Infatti ho un nuovo progetto che è attivo dall'anno scorso, in cui facciamo riarrangiamo in chiave tra virgolette moderna i canti popolari friulani, e il canto popolare friulano nasce proprio come canto,
1: certo.
2: Quindi non c'erano chitarre, cioè se si voleva ballare sì, c'era il violino, c'era la fisarmonica, ok, però il canto era proprio questo, era un canto, cioè erano due, tre voci che si univano in questi canti per stare assieme, per passare la giornata, per non sentire la fatica al lavoro, e sì, per far festa anche, insomma, ci sono tanti canti in questo senso qua, e questo si ritrova, spero si ritrovi un po' nel mio modo di fare musica, nella mia musica, ecco.
1: Certo. La luce è un altro ingrediente fondamentale che azzardo, perché non capisco ovviamente le parole, che sono tutte in dialetto carnico, appunto, si dice così, dialetto carnico.
2: Sì, diciamo di sì, il friulano è comunque una lingua riconosciuta al pari del sardo.
1: Diciamo
2: che dialetto carnico è più o meno giusto, sì. La lingua è il friulano, poi il friulano ha mille varianti, cambia da paese a paese.
1: Immagino.
2: Quindi è difficile trovare due persone che parlino allo stesso modo, però ci si capisce.
1: Quindi io però, non capendo, azzardo, vado di sensazione. Una di queste sensazioni è un altro punto chiave della di tutta la narrazione di questo mondo, è proprio la luce. Forse sono anche un po' condizionato dal video di Sun Sur, si pronuncia così?
2: Il Sun Sur, perfetto, sì, l'hai detto proprio bene.
1: Dai. Però ascoltandolo è veramente un disco ricco di pochissima luce, non di buio, attenzione, però di pochissima luce, vengono fuori i dettagli delle piccole cose. Questa è la sensazione.
2: Sì, sì, sì, è un disco, diciamo un disco in chiaroscuro, un disco, le ambientazioni, la luce appunto, come l'hai chiamata tu, è sempre, non è mai vivida. Sì. O non è mai spenta comunque.
1: Certo.
2: Diciamo, si parla spesso nei testi, si parla spesso di alba o di tramonto. Okay. Quindi dove c'è la luce c'è, ma o sta andando via o sta nascendo, e questo un po' riflette il senso del disco, che è quello un po' del cambiamento, e non un cambiamento nell'accezione generale, ma un cambiamento più personale, più intimo, diciamo, no? E questa luce è la luce un po' del cambiamento, perché l'alba passa dalla notte al giorno e il tramonto è una fase di cambiamento, una transizione.
1: Tra l'altro, appunto, nella produzione qua vado a fare i miei personali saluti ad un grande che è Edoardo De Angelis, e chiamo in causa anche la bellissima recensione dell'amico e collega Gianni Zuretti, che sottolinea quanto lui abbia fatto un lavoro di rispetto sulla produzione di questo tuo disco, perché era assolutamente facile, secondo me, farsi prendere dalla mano e metterci tanto, invece ha fatto un lavoro di rispetto. Ti ritrovi?
2: Sì, mi ritrovo assolutamente. Sì, Edoardo non ha quasi detto niente, cioè siamo comunque partiti parlandone, avevamo già abbastanza deciso di lasciare le chitarre, le canzoni nude, tra virgolette, cioè sì, così sì, come sì. Sono chitarra e voce, ovviamente, insomma, i cori e altre chitarre, quante ne volevamo, però di base doveva restare chitarra e voce, tant'è che è tutto registrato in presa diretta. Ovviamente poi ci sono le sovraincisioni, certo, delle mie voci e delle altre chitarre,
1: certo,
2: però la base, diciamo, è tutta in presa diretta, quindi ho suonato e cantato insieme, e questo dà ancora più quel senso di intimistico che, certo, volevamo raggiungere, che speriamo di aver raggiunto.
1: Ma anche in brani come Mi avventuro nella pronuncia, In Vier,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, perfetto.
1: Potenza alle aperture degli archi. Però poi tutto resta lì, no? Resta anche coerente, anche lì, che non è che si riempie, dici, c'è presa la mano.
2: No, infatti lì tanto di cappello, veramente tanto di cappello a Flavia Barbacetto e Stefano Cabrera, che
1: sì,
2: sicuramente conoscerai, perché sono due musicisti,
1: sì,
2: incredibili, e due persone deliziose che anche loro hanno mantenuto questa forma di rispetto, non so come, certo, bene come, certo, definirla, però non hanno mai invaso lo spazio, anzi hanno fatto il lavoro che avevo in mente io, senza io andare a chiedergli troppe cose, cioè l'ho mandato i brani,
1: bello,
2: e loro ho lasciato carta bianca loro, perché insomma, anzi, non è che adesso mi metto a dire no, fai quella nota lì a Stefano Cabrera,
1: certo,
2: con tutta la buona volontà.
1: Certo, però ecco, un punto centrale è la chitarra, qua siamo nel mondo del fingerstyle, quanto di questi brani, Alvise, nasce da una chitarra suonata in questo modo, oppure al contrario hai adattato la tua chitarra a queste canzoni?
2: Vengono tutte da quel modo di suonare lì.
1: Okay.
2: Il modo in cui secondo me la chitarra acustica va suonata. Prendo tanti riferimenti più che vecchi, ormai sembra di parlare della preistoria, cioè il folk revival degli anni 60-70, sì. in Inghilterra, quindi Nick Drake, John Rambourg, Bertie Ansch, John Martin, tutto quel filone, sì. Di chitarristi, cantautori. Per me la chitarra acustica è quello. Okay. Cioè, se dovessi spiegare la chitarra acustica in un disco, la spiegherei come The Hermit di John Rambourg. Quello è il suono della chitarra acustica, è il modo di suonarla.
1: Prima di chiudere, perché il dialetto, la lingua friulana a questo punto? L'italiano non bastava?
2: No, non è che non bastava, è che mi viene più difficile scrivere in italiano. Il friulano è la lingua che uso ogni giorno e anche fisicamente è più semplice scrivere in friulano, perché come l'inglese ha già le vocali lunghe ed è più facile da musicare rispetto all'italiano, che ha parole molto lunghe con gli accenti quasi sempre in fondo, quindi bisogna sempre dividere, magari cambiare l'accento. Invece il friulano l'ho sempre trovato più musicale. Poi a livello proprio pratico è perché è la prima lingua che mi viene, certo. Quando penso in friulano.
1: Sogni anche in friulano?
2: A volte sì, dipende da chi c'è nel sogno, ma a volte sì.
1: Ok, chiudere questa conversazione, scegliere un brano è un'impresa, ovviamente è un disco di transizioni, per me, a me è arrivato molto così, e credo che Sun Sur lo rappresenti bene, non a caso probabilmente lo hai scelto come singolo, sì. Come video che troviamo in rete, lo andiamo a cercare al Viso Nodale, che dire. Grazie di cuore per essere stato con me a Trans Europe
2: Express. Grazie a te Paolo, grazie.

0: E questa era Sursur, brano che troviamo dentro Gottes, il nuovo disco di Alvise Nodale. Ritorniamo a bordo del Trans Europe Express e non cambiamo l'atmosfera, anzi volendo l'amplifichiamo. Marco Calderano lo conosciamo nel progetto degli L, ma nel suo percorso solista oggi approda ad un altro disco in cui la sua musica, la sua chitarra viene arricchita da tanti amici e colleghi in un disco che diventa a questo punto collettivo, corale e di pochi intimi, intimamente legati da un suono ricco di piccolissime cose. Si firma Anti-Hero e non smetto di ascoltare questo lavoro dal titolo The Deep Sea, uscito per gli amici della Urtovox, e anche qui spegnete le luci, vino alla mano e mettetevi in ascolto a Trans Europe Express. Con noi c'è Anti-Hero, con noi c'è Marco Calderano. Ciao Marco!
1: Pronto, sono pronto, sì.
0: Ciao, quanta Ciao. Bellezza, come stai? Dove ti becco?
1: Allora, io sto a Roma e sto cercando di accumulare più feedback possibili per il disco nuovo.
0: Te la stai godendo un poco?
1: Sì, sì, sto ricevendo belle recensioni, bei pareri e sono contento.
0: Grazie di questo disco. Sono passati pochi giorni tra l'altro dall'uscita e parto subito in modo marzulliano, come piace a me, prendendo spunto dalle allegorie di questo titolo. Cosa si intravede nelle profondità del mare? Ci stai scendendo o ci sei già da tempo per cui oggi ne scrivi?
1: Allora, sì, no, penso di esserci già da tempo, nel senso che io vengo da un paese di mare, quindi diciamo che il mare me lo porto sempre dietro, e l'idea del mare più profondo come metafora anche di vita, nel senso di cercare di andare a fondo nelle cose per capirne il senso spesso, o sì, la metafora che c'è dietro, mi aveva mi ha incuriosito sin da quando ero adolescente, proprio questa idea. E chiamare un disco così, citando anche Nick Drake, perché poi sì, è una frase che sta in A Place to Be solo dandogli un'altra accezione. Lui sicuramente ne dava un'accezione molto negativa, mentre per me è proprio scendere nelle profondità e risalire con delle cose ritrovate, con delle cose conquistate.
0: Ne abbiamo parlato a lungo di questo disco fuori onda in altre trasmissioni. Hai sagomato i suoni, la musica, hai scelto la voce e gli strumenti di tanti amici e colleghi a farti da corona. E nonostante tutto, nel riascoltarlo in questi giorni, ho sentito tantissimo lavoro di sottrazione, di sintesi, di essenzialità, ma non di avarizia, non so come dire, non so se ha senso per te.
1: Sì, sì, sì, ha molto senso. In realtà musicalmente in generale, secondo me, almeno per quanto sì, mi riguarda, andare per sottrazione, cioè cercare proprio lo scheletro della canzone, cercare di farla funzionare già così, in una forma magari sì, molto scarna, non è una cosa facile, nel senso che ecco un po' il discorso di prima, è capirne il senso, certo, e darla agli ascoltatori nella maniera più semplice possibile, più fruibile possibile. E poi era una cifra stilistica proprio del disco, cioè l'essere scarni per donare, insomma, anche l'ultimo pezzo che parla di tutta la luce che non si sì, vede in qualche modo, parla del disco. Io l'ho scritto proprio a fine disco, e probabilmente ispirato da aver sentito tutte le altre tracce insieme.
0: Che poi è difficile, se ci penso, da fare una roba simile. Cioè, quando sei da solo, sono io a suonare, a cantare, eccetera, so come contenere, fare la sintesi per non perdere, ma quando poi devo dare, no, tutto questo agli altri, no, sembra anche una censura, comunque voler limitare, non so, qualcuno che potrebbe invece essere ispirato ad aggiungere cose, non lo so, la vedo un po'. Come
1: sì, nel senso che quando c'hai in mano un lavoro e lo stai registrando, lo stai chiudendo, missando, diciamo che la tentazione di metterci mille cose, certo, è fortissima. Ma io mi rendo conto che anche i pochi interventi di batteria che ho messo, li ho messi perché andavano a, in qualche modo, a sottolineare l'importanza di quella parte. È stato tutto molto essenziale al mio ascolto in prima persona. Poi mi confrontavo con delle persone che ascoltavano quello che facevo e capivo pure quanto arrivava, come arrivava. Okay. Poi secondo me il confronto è sempre importante, nel senso che così come quando poi esce definitivamente un disco. Fare tesoro delle recensioni di qualsiasi tipo, ma anche in diciamo precedentemente, quando si compone e si registra, farsi dare dei pareri.
0: Certo.
1: E ho visto che molte canzoni arrivavano e basta, senza tanti fronti.
0: Che poi hai detto delle cose interessanti e mi ci aggrappo subito, anzi pesco anche il video della title track di questo disco, in cui si celebra appieno anche visivamente il concetto di antieroe, che forse è una figura di cui oggi si deve tornare ad aver bisogno, no? Perdona questo intreccio. Di parole, no? Tu resti in disparte, il buio impera, questi giochi di luce, la scena di Francesco Sacchini è quasi quella predominante, no? Lui ha la voce, ma tu alla chitarra sei il padrone, ma neanche tanto, come dicevi, no? Più
1: sì.
0: Stai in disparte. Questo è l'antieroe di oggi, e secondo me, non lo so, questo è il vero messaggio di questo disco, in parte.
1: Sì, sì, in un'epoca dove mi rendo sempre, sembra banale dirlo, nel senso, ormai sono parole trite, nel senso regna un grande individualismo, un grande egoismo, però è vero, cioè è verissimo, uno se ne accorge dalla chiacchiera col vicino a quando guidi per strada, le reazioni degli altri automobilisti, che ne so io, no? Cioè c'è una forte aggressività, come se qualsiasi cosa potesse ledere un equilibrio proprio personale, che mi chiedo a questo punto: è un equilibrio o è un qualcosa di costruito e finto? Se basta così poco per mandare le persone in crisi, e in crisi di rabbia, in crisi di sofferenza, mi chiedo, ma a quel punto, ma si sta vivendo bene o no?
0: Chissà. Ripeschi la voce anche della tua compagna d'armi Miriam Fornari, ma anche quella di Danilo Giannini, per il brano On the Road che ho scelto per chiudere questa conversazione. Ti lancio anche una mia impressione, così andiamo a chiudere. Il mare è sempre calmo nelle sue profondità, ma questo disco, questo brano anche, mi racconta, mi fa vedere di quanto tutto in realtà si muove, anche se non lo vedo.
1: Sì, sì, questo brano, poi questo testo l'ha scritto Danilo, che io lo reputo un poeta per quanto riguarda la scrittura, la stesura dei testi e l'interpretazione che poi ne fa. E quando giocano con quegli intrecci di voce, a me mi sembra che parlano una lingua bellissima, proprio loro due, e nonostante loro facciano parte di L, li ho voluti insieme, anche per me era anche lanciare un'idea acustica su L per quanto riguarda le nuove composizioni, però soprattutto mi sono goduto poi quel testo, quando parla che, insomma, del tempo che è abbastanza per sentire, per separarsi, quando parla dell'inverno appena arrivato, dice il biglietto è stato timbrato, cioè c'ha un modo di scrivere molto evocativo, secondo me.
0: E questo disco è decisamente evocativo. Noi ci andiamo ad ascoltare On the Road, grazie Antiro, grazie Marco Calderano per essere stato qui a Trans Europe Express.
1: Grazie a te.

E questa era On The Road, brano che campeggia dentro The Deep Sea, il nuovo disco di Antihero. Grazie a lui, grazie ad Alvise Nodale per questa puntata densa di contemplazione. Transeuropa Express non si ferma neanche in questi giorni di festa, torna puntuale settimana prossima per accogliere il nuovo anno con due dischi dal fortissimo messaggio di speranza. Da una parte il ritorno in scena di Stefano Dall'Armellina, dall'altra il grandissimo Massimo Priviero. Da Paolo Tocco è tutto, auguri. Auguri di cuore a tutti voi, amici del Trans Europa Express. Ciao!

Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

Leichtigkeit.